Cioè, dimmi da dove stai digitando, sicuramente la macchina al sole ieri, perché se siamo in questo momento a 44 gradi, cioè io non esco più, rimango qui in radio. Mettiamo un disco, tra poco seconda tranche di WhatsApp, fateci sapere dove state, geolocalizzazione, primo pensiero del mattino, ma visto che è lunedì, cosa avete fatto in questo weekend? Siamo curiosissimi, poi lanceremo un argomento che vi darà la possibilità di poter poi dire le vostre in merito a quello che abbiamo già pensato, ma non ve lo spoilerò. Restate con noi, questo è il pipistrello refrigerato.

Ok, allora rettifichiamo la temperatura incredibile che ho visto, 44 gradi, esiste per davvero ed è registrata da Pippo. In realtà ieri alle 11.30, mamma mia Pippo, 44 gradi, ma cos'è, in fila per 8 con il resto di 2? Mamma mia. Allora, vediamo, volevo dire che a Cefalonia fa meno caldo. Ieri siamo arrivati a 30 gradi. Ciao Antonio, ciao a tutti i pipistrelli. Emanuele da Monte Catini Terme, che ora non è a Monte Catini Terme, ma è a Cefalonia. Beh, stai a fare le ferie lì.

0: A proposito di Raffaele da Mainz, ci manda le temperature tedesche. Oggi 35 gradi, in pratica nella morsa proprio del caldo, tutta l'Europa e non solo, è incredibile. Ancora qualche messaggio. Antonio, 6 mesi a Natale, l'amica si è rubata un mese. Vabbè, un mese a rotta, un mese a sotto. Adesso vogliamo andare a sottilizzare, no? Ragazzi, il caldo gioca anche brutti scherzi, ci sentiamo tutti quanti un pochettino più abbocchiati, no? Come si suol dire nelle mie zone, forse voi non conoscete il termine, ve ne insegno un altro stamattina, sarà contento Vigliotti, no? Se ascolta la radio, abbocchiare, abbocchiato significa, come faccio a dirlo in inglese? O meglio, no, in italiano, abbocchiare, cioè siamo un po' tutti sottotono, ecco, stanchi, ok? Sentiamo qualche messaggio vocale, vediamo un po' come state soprattutto. Pronto!
1: Antonio, buongiorno da
0: buongiorno.
1: Costantino Sopelli.
0: Grande
1: c'è
0: Costantino.
1: Scandalizzo, scarica, geopolizzo.
0: Sì.
1: Zona Pomigliano d'Arco, Antonio.
0: Sì. Com'è?
1: Ieri è stata una bella sera, una bella giornata.
0: A Pomigliano, sì.
1: Con la ballata dei Gigi Spogliati.
0: Ah, ma no.
1: Auguri alla
0: come
1: mia
0: no?
1: Maranza di Brusciano, la gioventù bruscianese.
0: E vai.
1: Per la quella buona riuscita della festa di Natale di domenica. Antonio,
0: domenica c'è la festa. Sì,
1: abbraccio,
0: sì.
1: E buon inizio settimana a tutti.
0: Sarò lì, ragazzi, tutta la giornata, dalle 10 del mattino fino alle 5 del giorno dopo. Una tirata e poi vengo direttamente in radio come faccio ogni anno. Vai, pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sebastiano dalla Germania, Stoccarda.
0: Vai.
2: Stamattina 22 gradi.
0: Veramente, a Stoccarda.
2: Germania 22 gradi, sono già troppo.
0: Ma infatti è poco. Allora Raffaele, tu che mi dici 35 gradi, chi ha ragione? Beh, però lui è sta a Stoccarda, tu sei a Mainz, è diversa la temperatura, suppongo. Pronto?
3: Daniele, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Pasquale, mi geolocalizzo.
0: Vai.
3: Direzione Santa Anastasia.
0: Sì.
3: No, ieri riposo, no? Non volevo sapere.
0: Hai fatto la meglio cosa. Riposo.
3: Non voglio fare
0: niente. Ah, finalmente.
3: Ma se manca se può stare, che fa troppo caro.
0: Se hai il condizionatore a casa, proprio una bomba. Si sta, quello che farò oggi e lunedì in genere, io sono come un barbiere, no? Quindi chiudo bottega e devo energizzarmi per poi dare il tutto in tutta la settimana. Tra poco parleremo dell'estate, delle cose che non sopportate, anche perché caro Nellino, da venerdì riparte il Tarik World Summer Edition e sarà bellissimo perché con canzoni, con ricordi ritorneremo indietro nel tempo con qualche estate fa. Ma nel frattempo un disco, torniamo subito, eh.

Le vacanze ormai ci sono, o meglio, la maggior parte di noi le hanno prenotate, o quasi. E c'è un sondaggio secondo il quale ci sono delle cose che proprio non sopportiamo sulla spiaggia. E di quello parliamo. Le vacanze dovrebbero essere il momento più bello dell'anno. Le aspettiamo per mesi, le organizziamo nei minimi dettagli. Immaginiamo giornate di relax, mare, montagna, città da visitare, zero pensieri. Eppure basta pochissimo per trasformare una vacanza perfetta in un'esperienza da dimenticare, no? A volte non è il posto, non è il meteo e nemmeno l'hotel, molto spesso sono le persone, diciamo la verità, quello che urla al telefono in spiaggia, chi occupa il lettino all'alba, il vicino di camera che rientra alle 3 di notte facendo casino, oppure quelle interminabili file che ti fanno passare più tempo ad aspettare che a divertirti. Ma scendiamo un attimo nei dettagli. Secondo questo sondaggio, il 45% delle persone non sopporta i bambini che piangono. Purtroppo, ragazzi, la realtà, si offenderanno i genitori, tutti noi siamo stati genitori, ma secondo questo sondaggio non si sopporta il pianto del bambino piccolino. Poi le persone ubriache, e questo ci sta, chi assalta il buffet e chi prenota i lettini per ore. Il 42% indica le lunghe attese, le aste per i selfie addirittura e i luoghi troppo affollati che non sopportano. Non ci capito, togliere l'asta, non lo sopporti l'asta. Malattia mia. E poi c'è chi racconta vacanze rovinate da scarsa igiene, furti e borseggi. E allora, attenzione, qual è la cosa più fastidiosa che avete trovato in vacanza? Un comportamento, una situazione, una persona che vi ha fatto pensare: se non ci fosse stata questa cosa, la vacanza sarebbe stata perfetta, no? Ecco, raccontateci la vostra esperienza su WhatsApp, quindi al 342-00-00-100. Chi o cosa vi ha rovinato quella vacanza?

per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: parente, dai, la domenica.
1: Buona domenica.
0: Ah, allora, siamo entrati nel periodo delle vacanze. Allora vi faccio una domanda molto semplice: che cosa potrebbe davvero rovinarvi una vacanza? Entriamo nei dettagli, perché ho proprio snocciolato le percentuali. Abbiamo detto che il 45% delle persone non sopporta i bambini che piangono continuamente, ma non sopportano neanche le persone ubriache, chi svuota il buffet e prende più cibo del necessario, e ancora chi occupa i lettini in piscina all'alba per poi sparire per ore, no? Avete presente alle 7:15, alle 6, cioè c'è quello che mette l'asciugamano sul lettino? Io lo odio. Guarda, odio, parola grossa, però dai, ma vivete anche voi e fateci stare un po' tranquilli anche a noi poveri ritardatari che arriviamo a mezzogiorno e non troviamo un posto dove mettere né l'ombrellone e né un asciugamano, perché ci siete voi alle 6 del mattino. Ma andate a rilassarvi o andate a mettere asfalto, no? Sulla spiaggia, non è possibile. Il 13% invece indica problemi più seri: la scarsa igiene degli altri viaggiatori, ladri, borseggiatori, insomma. Leggiamo un po' di messaggi al 342 00 00 100. Marco scrive: per me quelli che alle 7 del mattino mettono l'asciugamano sul lettino e poi si vedono in piscina alle 11 li abolirei per legge. Sono d'accordo con te, devono scomparire, devono sparire quelli che mettono l'asciugamano sul lettino, ok? Ancora Valentina: i bambini che piangono mi danno fastidio fino a un certo punto, perché sono bambini. Brava. Quelli che urlano al telefono in viva voce in spiaggia molto di più, è vero. Ci sono quelli che quando suona il telefono non si allontanano, cioè tu devi sentire tutto quello che dicono, perché vogliamo parlare delle videochiamate mentre sono sotto l'ombrellone, tu stai riposando. Ehi, sto qua, ehi, aspi, aspi, ehi, che sapore Gicino, ehi, hai capito, sapore chi la radio là, e cassa, ehi, oh, magari ho fatto un fravagatore qua, magari, oh, un cacino, dai, ehi. Ehi, se non vuoi stare un man, se ne aiuto, ma io conosco un amico mio. E voglio non stare a mare, ehi, guarda, ecco, oh, giro, ehi. Oh, Gigi, ehi, passa mano, ah no! Ok, è tutto a posto. Poi c'è quello invece che fa i chilometri quando suona il telefono, perché magari è l'amante, no? Le dice, no, allora, pronto? Sì, sì, c'è mio amore. Ah, il capo. No, non si prende la linea qua, mi sposto un pochettino. Tipo, viaggio, che ne so, vacanza a Pestum, te lo ritrovi ad Agropoli a piedi. Ha percorso 20 chilometri. Va bene, cosa non sopportate voi quando andate al mare in vacanza? C'è un episodio da raccontare. 342 00 00 100, questi siete voi, sentiamo.
2: Magani, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno. Qual
2: è l'infermiere da Pagani?
0: Vai.
2: La cosa che più odio sulla spiaggia,
0: vai,
2: e lo dico da fumatore.
0: Quelli che
2: quando
0: fumano,
2: si fuma vicino a una,
0: è vero,
2: un'altra,
0: è vero,
2: persona, e poi dopo si piglia la sigaretta sotto da sabato. Ma in
0: no,
2: realtà
0: no,
2: la sporcizia in generale,
0: questo proprio
2: faccio un appello a tutti.
0: Bravo.
2: Manteniamo pulite le spiagge.
0: Sono d'accordo con te.
2: Ci camminiamo noi, forza.
0: Sì, no, guarda, il mozzicone inserito nella sabbia non si può vedere. Veramente lì ci vorrebbe una multa salatissima. Pronto?
3: È un prodotto.
2: Wow, mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Frate, ma buon lunedì.
0: Ma è lui?
2: La vacanza mia peggiore. È stata.
0: Ma che sono due? Ah, perché lui sta ascoltando noi.
2: Invasi lancia palluna.
0: Abbiamo parlato. È lui. Ma secondo me Nellino non conosce un lancia pallone.
2: Si chiama che solo dentro attaccate Piera.
0: I lancia pallone sono dei granchi classici che si trovano sulle nostre coste, no, caro Nellino, sugli scogli. E c'è una canzone meravigliosa che si chiama proprio Rancio Fallone, che abbiamo messo la settimana scorsa e sono impazziti tutti i pipistrelli. Pronto ancora qualcuno? Vai, vediamo.
4: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Vengo da Rione Traiano.
0: Vai.
4: Magani, ma un creatore che giagna ci può stare, perché comunque
0: no, ma l'ho detto anch'io.
4: O se ne fanno, comunque un creatore.
0: Sì, sì.
4: Ma quando rete i seggi si mettono che la chiedo un gruppo di vecchi con bombole nella mattina fino alla sera. Signora, e poi ti dico, voglia fa male.
0: In effetti
4: e
0: è vero.
4: Fatto i pallini a righe gis. E fatto fare un bagno.
0: Mamma mia, quante cose. Che non sopportiamo. hai ragione.
4: Stanno fastidio. Noi creature, magari...
0: Anche su questo. No, no, ma è vero, ragazzi, io non ho detto che i bambini danno fastidio. Attenzione, c'è un sondaggio che rileva proprio le lamentele principali, no? Dei bagnanti, e con il 45%, che è tanto, tra i primi posti ci sono i bambini che piangono continuamente. Ripeto, io li scuso anche i genitori, ma fino a un certo punto, perché se io creature piangono tutta aeronata, poi dopo veramente è come si fa. Siamo stati tutti genitori, diteci le cose che vi danno fastidio al mare. 342 00 00 100. Questo è

tantissimi in macchina e io vi porto al mare, chiudete gli occhi per un istante. No, no, tu che stai guidando, no, cretino. No, tu no. Ecco, immagina un attimo le onde, senti la crema solare, ma soprattutto senti da lontano questo suono qui.

0: stop così, sennò poi dopo siamo troppo nostalgici. E cosa facciamo venerdì? Venerdì c'è la nostalgia canaglia delle vacanze di qualche anno fa. Leggo un po' di messaggi. C'è Manu: buongiorno Antonio, io odio andare in spiaggia o in generale al mare, punto. Cioè questo odia proprio il mare, l'estate, a meno che non sia da solo nel raggio di 5 km addirittura. E devi andare a dicembre, no? Per trovare nessuno per 5 chilometri. Non l'ho mai trovata, e non è una cosa rilassante né divertente. Emanuele, io l'ho trovata, però devi andare almeno in Sardegna, in qualche caletta dove magari conosci solo te e vedi che lì si sta una bomba. Ancora, buongiorno Manganiello, Vittorio da Giugliano. Mi dà fastidio in spiaggia quelli che si fanno le canne dove ci sono i bambini. È vero, a noi dà fastidio quando fumano, figurati quando si fanno le canne, veramente qualcosa di assurdo. E vediamo, la cosa più fastidiosa in spiaggia sono due che occupano i lettini con l'asciugamano, i mozziconi nella sabbia. Sono cose che mi fanno passare la voglia di andarci, ma sono anni che si fa e purtroppo non impareremo mai. Ma che amarezza, hai ragione, perché poi quando uno è maleducato vai anche a dirglielo e quello ti può dire: ah, ma fatti fatto tu, fro, ma che sì, oh, fro, e quello non va bene. Ci vorrebbe qualcuno al di sopra di noi che possa dire: senti, smettila, altrimenti ti caccio. Poi se è una spiaggia libera, lì c'è poco da fare. Pronto?
1: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Stanislao da Napoli.
0: Vai, Stanislao.
1: Allora, a parte che ti faccio ancora i complimenti, e tu già sei per chi?
0: Sì, grazie.
1: Allora, un aneddoto negativo, purtroppo, sì, della tua amata Scalea, ma sto parlando di un caso isolato sicuramente.
0: Vai. No, ci stanno.
1: Più di 24-25 anni fa, andavo una casa, non dico il posto, non dico il luogo, però era Scalea.
0: Ok.
1: E andavo a notte, ci metto, ma qui, scarafaggi da per tutto.
0: Mamma mia.
1: Chiamamo la proprietaria.
0: Sì.
1: Mo c'hanci i soldi e facciano qui. Di notte siamo scappati, io, mia moglie e i bambini.
0: Oh, hai fatto bene.
1: Da paura.
0: Incredibile. Saluto Stanislao che è stato con me in un evento sabato sera insieme anche a Raffaele e anche al nostro amico Alfredo del Caffè. Un abbraccio a tutti i pipistrelli. Pronto?
2: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: A proposito di mare. Sono tutto ustionato.
0: Ok. Sei andato a mare.
2: E sto già affaticato.
0: Oi.
2: E si questa mania è cominciato.
0: Ma tu sai che andare al mare, non so se stai d'accordo con me. Ciao anche a te, da pendolare.
2: Una fine migliore. Settimana, ovviamente.
0: Certo. Parti al mattino, tipo alle 6 del mattino della domenica, faccio un esempio, vai a Licola, trovi 2 ore di traffico, 2 ore e mezza per trovare finalmente un lido, arrivi lì, caldo africano, poi riparti alle 5:30-6 per tornare a casa, non hai utilizzato la crema solare, ustionato, hai mangiato la pasta al forno, hai bevuto vino, la frittata di maccheroni, torni distrutto a casa. La cosa positiva, per rilassarti devi stare sul divano con l'aria condizionata, una bella serie Netflix o qualche partita del mondiale, perché no, e stai veramente benissimo. Però ogni tanto bisogna anche andare al mare e portare i bambini. Se poi vuoi andare al mare devi avere la consapevolezza che quando torni stai acceso, no? Pronto?
3: Mangari, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Maro, vatti a fare Aurissa che l'anzalata e risa in hotel. E io non sono capito, ma andate a anzalata e risa. Perché ci devono portare a parente perché sta anzalata e risa.
0: Sei un grande.
3: Anzalata e risa. Un'ora e mezza a parlare anzalata e risa. Anzalata
0: e risa, è vero.
3: C'è la caffeina, marenna, sfugliate di pasta. Buongiorno.
0: Numero uno, insalata di riso e sottaceti, sì o no? Anche quella potrebbe essere la domanda. L'ultimo lo ascoltiamo, Nellino, pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao.
4: Io credo che sia sempre una forma di rispetto.
0: Sì.
4: Chi fuma deve rispettare chi non fuma e chi ha gli animali deve rispettare chi non ha gli animali.
0: Sì.
4: Si portano il cane in spiaggia, tutto ok, il cane gioca, va benissimo.
0: Sì.
4: Però poi quando il cane all'improvviso alza la gamba e fa 2 gocce di pipì, quello poi non mi sta bene più.
0: Bravo.
4: Perché poi in quella pipì deve andare tuo figlio, mio figlio, a giocarci e a prendere la pipì del cane.
0: Sì, no, è una questione di rispetto,
4: e
0: per l'amor di Dio.
4: Da rabbia.
0: No, è vero, hai ragione.
4: Saluti a tutti.
0: Saluti anche a te. Se qualcuno si fosse sintonizzato solo adesso, ricordiamo che stiamo parlando di quel ricordo più fastidioso che vi siete portati a casa da una vacanza. Fatemi sapere cosa non avete sopportato, cosa va rovinato quella vacanza o chi ve l'ha rovinata. 342 00 00 100.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
5: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
8: Déco, la tua scelta quotidiana.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ho risolto il problema del caldo grazie a Gianfranco. Sì, Gianfranco, di venga a trovare veramente, non sto scherzando, dice: sono un nuovo ascoltatore, Gianfranco dalla Svezia del Nord. Volevo solo ringraziarti perché da quando ti ascolto sento di meno la mancanza di casa. Comunque stamattina alle 6 qui c'erano 8 gradi. PS, se vuoi passare un'estate al fresco, vienimi a trovare. Al fresco nel senso che vengo lì in Svezia, no? Perché poi al fresco significa anche altro. Evitiamo. Ancora grazie, buona giornata. Gianfranco, mi hai aperto un mondo. Io vado a vedere subito i voli e ti raggiungo in Svezia del Nord, dove al momento ci sono 8 gradi alla faccia di 28 già qui in Italia. Un abbraccio a te. Poi vediamo un po' cosa non sopportate del caldo, ma in particolar modo cosa non sopportate quando andate in vacanza. E Jalson dice, Jalson perché non si chiama così, ma quando non conosco la pronuncia io faccio una roba che non si capisce. Jalson, ok? Quando cammino sulla sabbia con le ciabatte infradito, gli altri alzano la sabbia e puntualmente sei steso e ti arriva una palata di sabbia sulla sabbia. Jalison, non puoi fare sta scavs, cioè a mezzogiorno alle 13 con un caldo pazzesco puoi mai stare scalzo? Poi se stai scalzo cosa fai? Ne approfitti e ti metti sull'asciugamano dello sconosciuto, perché hai praticamente i piedi ustionati e devi fare così. Sentiamo un po' di vocali, pronto?
1: Buongiorno pipistrelli e pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Mangani, a me che la camera fa sì, e chi che si mette in coppa a battigio.
0: Sì.
1: Una fianganata che tu non può passare.
0: È vero anche quello. Bravo, bravo.
1: Gli sporchi un po' asciugamano, guarda malamente. Quando usa anche la colonna, ma come mangi a fare in un bagno si va mettita così?
0: Hai ragione. Insomma,
1: lasciano pochi spazi.
0: Bisogna dire che quando andiamo al mare, quando andiamo in vacanza, basta veramente pochissimo per farci innervosire, no? Ancora qualcuno, pronto?
2: Mangani, buongiorno, sempre nello Dario Traiano.
0: Vai.
2: Faccio dei saluti a un mio amico.
0: Sì.
2: Savio.
0: Sì.
2: Un bacio, buon lavoro.
0: Ah, solo questo. Va bene, ok, è una raccomandazione da papà a un amico. Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Caro Mangani, a me la fastidio quando si mette una scudolia e asciugamano.
0: È vero, anche lui, la scudolia. Asciugamano.
3: Che te ne mancava.
0: Capita spessissimo anche a me, ve lo dico, a volte non mi rendo conto, poi all'improvviso, cacchio, sono sulla spiaggia, migliaia di persone e sto scutaliando l'asciugamano, e soprattutto se esce qualcuno bagnato dal mare, no, tutta la sabbia che si azzecca ovunque. Ancora? Sì. Che cosa? Cosa hai detto, Nelly?
4: Una lota.
0: Vabbè, ok, grazie, pronto?
5: Buongiorno,
0: buongiorno
5: a tutti voi e a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
5: Trasportatore da quarto geolocalizzato in quel di Mondragone.
0: Vabbè, fare un bacio.
5: Come la fastidia a me la comare?
0: Sì.
5: Quando tu stai pigliando solo un coppo, lo ti.
0: Sì.
5: Sarei tu.
0: Eh.
5: A un certo punto ti passano i chili cristiana che corrono. Ancora ti buttano un quintale sabbia ancora, ma è normale secondo te?
0: Non è normale, puntualmente.
5: Mettessi con me struzzo che la capo sotto la sabbia.
0: Ciao, poi c'è Chiara, dice: mi rovina la vacanza il meteo brutto? No, mi rovina la vacanza chi si lamenta del meteo brutto per 7 giorni consecutivi. Anche questo è vero, c'è quello che tutti i giorni, cioè, ma rimane secondo me piove, siamo andati a in vacanza, ma state zitto, pronto?
6: Sono lo scarafone che la si è una sciale, no. Magari comunque noi pensavamo che si sia alleato con noi.
0: Ha avuto anche l'intervista dello scarafone Scaleota, pronto?
7: Buongiorno Mangani, già di San Giorgio a Cremano.
0: Vai.
7: Ieri mio figlio finalmente ha cantato a Mare in Festa, una bella serata.
0: Ah.
7: Tanta gente ad ascoltarlo.
0: Che bello.
7: Dopo domani uscirà la sua prima canzone sui social.
0: Bellissimo, facci
7: mi
0: sapere.
7: Il meglio per lui,
0: anche noi.
7: Che più presto lo metterai tu in radio a mio figlio.
0: Magari,
7: ciao,
0: magari.
7: Buona giornata.
0: Onore e piacere, mai dire mai nella vita. Nel frattempo vi ricordo il numero per poter inviare i Telegram, la dedica 2.0. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? Un messaggio per un augurio, che ne so, San Luigi, ieri, e non avete fatto gli auguri al vostro amico? Ci penseremo noi oggi un po' in ritardo. Al 342. 800 0001, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, ve lo dico fino alla paranoia, se no ci vediamo a collo, perché poi non rispondono, io mi arrabbio, già sapete. Le news, torniamo tra poco.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Quando ci fa sentire

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Marcello Calvano. Fiamme all'ospedale del Mare di Napoli. A prendere fuoco una parete di coibentazione all'esterno dell'edificio. L'incendio è stato domato dopo l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con 3 squadre e 40 uomini. Non si registrano feriti, ma per precauzione i pazienti di alcuni reparti sugli 8 piani di cui si compone la struttura sono stati evacuati e trasferiti in altri ambienti all'interno dell'ospedale. L'incendio si è propagato in pochi minuti fino a raggiungere il tetto dell'edificio. Una colonna di fumo denso si è elevata, risultando ben visibile anche a distanza dall'ospedale. Secondo quanto si è appreso, le fiamme sono partite da alcune pedane di legno accatastate lungo una parete del perimetro dell'ospedale. Da lì a poco il fuoco si è propagato sulla facciata dell'area est del complesso ospedaliero. 2 giovani originari di Torre Annunziata sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Battipaglia a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Capaccio Pestum in provincia di Salerno. Nell'impatto con l'altra auto, il veicolo dei 2 ragazzi ha avuto la peggio, finendo in un canale a bordo strada. I 2 ragazzi, soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Le loro condizioni sono definite gravi, sono in corso accertamenti per ricostruire l'esame dinamica dell'incidente. Ferisce un uomo con un cacciavite al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. È successo ieri sera a Chiaiano, quartiere dell'area nord di Napoli, dove la polizia ha arrestato un 49enne per tentato omicidio. Gli agenti sono intervenuti a Chiaiano per la segnalazione di una lite con una persona ferita ed arrivati sul posto hanno constatato la presenza di un uomo che presentava ferite d'arma da taglio, poi trasportato al CTO. Chiusura con lo sport, il calcio. Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare finalmente l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Mentre tra ieri sera e stanotte solo un pari ottenuto dal Belgio di Lukaku e De Bruyne contro l'Iran per 0-0 e dall'Uruguay di Mati Oliveira contro Capoverde col risultato di 2-2. Per Belgio-Iran presente sugli spalti il padron del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport relativamente al calciomercato, ha dichiarato: alla rosa del Napoli non manca niente. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: ma l'importante è essere vivi e l'importante è stare sotto l'aria condizionata, un po' non proprio sotto sotto, sennò poi dopo sono dolori. Nel frattempo mi prendo il vaffanculo di quello che invece sta lavorando senza aria condizionata, magari al sole, magari anche il muratore, il falegname, quello che lavora in fabbrica, quelli soffrono per davvero, quindi non ci lamentiamo più di tanto. Noi che siamo fortunati ci possiamo lamentare solo con lo sbalzo della temperatura, perché passeremo da 18-20 gradi a, che ne so, 29-30-35 e lì veramente fa molto male, quindi facciamo attenzione. E vogliamo subito provare qualche telegram. A proposito, se volete inviare ancora un po' di messaggi d'amore, ironici, di sfottò, fatelo al 342-00-00100 solo in questo momento, oppure alle 8-5, non tra un'ora oppure alle 5 del mattino, perché poi dopo qualcuno dice non mi accontenti mai, gli orari sono questi qua. Andiamo subito con il primo, caro Nellino, e mi intriga molto perché dice, eccolo qui, buongiorno, puoi fare un telegramma a mia figlia Benedetta che deve fare l'esame di terza media? Che bello, dice, lei ti segue spesso e da grande vuole fare la speaker seguendo te, ma io sono felicissimo, ma vuoi vedere che abbiamo trovato un nuovo manganiello, magari una manganiella. Se ci risponde, vediamo un attimo anche com'è messa. Le faremo un provino, eh? Benedetta, le 8 e 5, deve fare l'esame della terza media. Ma a quest'ora ci risponde? Ci tenevo particolarmente, caro Alfredo, papà di Benedetta. Facciamo così. Eccezionalmente, visto che Benedetta ha questa propensione per fare la speaker, se avvisi, noi tra poco la richiamiamo, ok? Nel frattempo facciamo questo qui, Nellino. Vorrei fare un telegram alla mia compagna Michela Afoggiana, è di Foggia. Ok, a fine mese si trasferisce a Napoli da me, ok? Da Foggia a Napoli per amore. Non è così lontano poi, no? Vediamo un po' se ci risponde. La Foggiana. Foggiana, sono molto nazista, eh.
1: Pronto?
0: Pronto, parlo con la Foggiana, giusto? Michela La Foggiana. Michela, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Io ti devo leggere un messaggio. Buongiorno a te, da parte di un certo Salvatore. Lo conosci?
1: Credo di ricordare vagamente
0: chi sia. Senti, ma lui mi ha detto che tu a breve ti trasferisci qui a Napoli per amore, ma è vero?
1: Probabilmente, ci devo ancora pensare.
0: Pensaci bene, Napoli è bellissima, meravigliosa, ma devi pensare bene se davvero vale la pena convivere con Salvatore. Da quanto vi conoscete?
1: Quasi 2 anni.
0: Ah, allora si può fare. Poi Napoli è meravigliosa in ogni stagione, no? Un po' come Foggia. Io adoro Foggia. Siamo fratelli, no? Non è che tu sei di Trieste e scendi giù. Insomma, stiamo là. Poi dice, prendila in giro dicendo che io proprio dico chi me lo ha fatto fare a Gefornuta a pacchia. Ma secondo me non ha finito la pacchia per niente. Sei tu che hai finito la pacchia, o no?
1: Te la
0: fallo per, bravo. Hai già imparato un po' di napoletano, complimenti.
1: Grazie.
0: Senti, ma cosa ti piace di Napoli in particolar modo?
1: Mi piace tutto, mi piace l'empatia dei napoletani, mi piace la città, è meravigliosa, è stupenda.
0: Sì.
1: Io mi sono innamorata prima di Napoli, poi dopo di lui.
0: Ah, ecco la scusa di Salvatore, te ne vieni a casa a Napoli gratis, ho capito. Ah, più o meno.
1: Approfitto della situazione.
0: Approfitta. No, lo so, c'è un amore che ti porterà qui a Napoli e noi siamo contenti. Hai già provato tutte le prelibatezze napoletane, la pizza, il babà, la sfogliatella?
1: Assolutamente sì, anche perché con Salvatore è inevitabile. Con Salvatore è inevitabile mangiare cose buone, poi taralli, sugni e pepe sono qualcosa.
0: Mamma mia, cosa hai nominato con una bella birra sugli scogli, lì
1: non
0: è veramente il top.
1: È spettacolare, ma il mio Salvatore è spettacolare.
0: Il Salvatore che ti porterà qui a Napoli. Viva l'amore! Ti abbraccio forte.
1: Sempre.
0: Senti, grazie una domanda, mille. Giusto una domanda. Sì. Siccome qui siamo a 30 gradi già a quest'ora, lì a Foggia come siete messi?
1: Ne sono 60.
0: Ah, ok.
1: Cioè, siamo proprio veramente lì, siamo arrivati all'inferno.
0: Cos'è? Un forno a microonde, è una roba incredibile.
1: Mamma mia.
0: Vabbè.
1: Assolutamente sì.
0: Dobbiamo resistere. Ti abbraccio e a presto a Napoli, va bene?
1: Grazie mille, un abbraccio anche a voi.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao. Allora, caro Nellino, c'è una comunicazione per te. Vedi che abbiamo un messaggio che non riesco ad aprire. C'è scritto amore. Quindi lo aprite e facciamo questo qui. Volevo ricordarvi che dovete scriverci il numero di telefono, non condividerlo come si fa, sai, con i WhatsApp, perché poi abbiamo un po' più di difficoltà. Ciao Antonio, puoi fare gli auguri di buon anniversario a mia moglie? Sono 4 anni. Ok, Raffaele, la stiamo chiamando immediatamente. C'è scritto, si chiama Federico, ok. Vediamo se ci risponde Federica. Pronto? Ciao Federica, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli e io ho un messaggio da parte di Raffaele.
2: Va bene, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Da quanti secondi ti sei svegliata più o meno?
2: Da pochissimi.
0: Secondi o minuti?
2: Secondi.
0: Cioè praticamente ti ho svegliata io, ecco, diciamolo. Sì. Ok, in realtà ti ha svegliata Raffaele, è lui il colpevole. Ti leggo il messaggio perché ne vale la pena. Dice: vorrei fare gli auguri di buon anniversario a mia moglie. Sono 4 anni, devi dirle che la amo, la apprezzo molto e poi mi ha fatto un regalo meraviglioso, nostra figlia Ludovica. Allora vale la pena, dai, svegliarsi un minuto prima per questo messaggio d'amore.
2: Certo, assolutamente sì.
0: Ludovica sta dormendo?
2: Sì.
0: Ah, ok, quindi parliamo sottovoce, perché qua Rocco se si sveglia, si sveglia con pitch, giusto, pitch? Sai cos'è il piccio?
2: Antiere.
0: Senti, allora, velocemente, cosa vogliamo dire a Raffaele?
2: Che lo amo da morire.
0: Bene, e adesso ti fai un'altra mezz'oretta, sì?
2: No, basta.
0: Adesso ti svegli, un bel caffè. Poi dopo si sveglia anche Ludovica, ci facciamo la pappina, insomma le solite cose della giornata. Che buon fa. Vabbè, t'abbraccio e tanti auguri.
2: Grazie,
0: un bacio.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Buona giornata.
0: Ciao, ciao. Allora, ne abbiamo un altro Nellino, comunicazione per te, quello di Daniele. Vedi un attimo se lo becchi perché è un altro numero condiviso, finisce con 528 per farti un attimo trovare il numero. Dice un Telegram per mio caro amico fraterno Luigi. Ieri il suo onomastico, ok, quindi qualche augurio posticipato lo facciamo. Ah, mi ha scritto anche il numero giù, hai visto? Quindi complimenti Daniele, hai capito subito come si fa. Vi ricordo sempre che se volete poi riascoltare il programma, il pipistrello, ma anche il bar dello sport, qualsiasi programma della giornata, andate nei podcast e trovate i vari programmi con gli orari a vostro piacimento, no? È on demand. Tutto gratis, ci mancherebbe altro. Vediamo se riusciamo a beccare Luigi.

0: tuo padre, che si chiama, non me lo hai scritto, lo so che tu lo chiami papà, però non posso chiamare pure papà, vediamo un attimo se ci risponde così. Ah, ecco qua, mi ha scritto Agostino, in tempo reale mi ha scritto anche il nome. Quanti Luigi ieri hanno festeggiato? Ma proprio migliaia, sono quei nomi un po' come Antonio, un po' come Pasquale, Ciro. Non puoi fare a meno di pagare il caffè perché lo sanno tutti. Meglio chiamarti Stanislao, per esempio, no? Pronto? Agostino?
1: Sì, chi è?
0: Agostino, buongiorno, non è uno scherzo. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli e c'è tuo figlio Mario che vuole che io ti legga un messaggio. Posso?
1: Come no?
0: Ah, dice tanti auguri al mio papà che compie 60 anni. Tu oggi li compi?
1: Oggi, sì.
0: Oh, e allora augurissimi ad Agostino, grazie, grazie. 60 anni, auguri da parte di Mario, auguri da parte di tutta la tua famiglia che ti amano. Ma tu farai una bella festa stasera oppure no?
1: Come no?
0: Ok.
1: 60 anni vanno festeggiati.
0: Assolutamente sì, ma ti hanno fatto una festa sorpresa oppure tutto organizzato?
1: No, no, organizzata.
0: Ok.
1: Tutto organizzata.
0: Senti, ma cosa si prova a compiere 60 anni? Cioè, giusto per... sapere.
1: Ma gli anni secondo me sono quello che ti senti, no?
0: Bravo, bravo. Cioè, ma 60 anni tu hai, comincia ad avere un problemino, che ne so, un po' di prostatite, un po' di mal di schiena, cosa, oppure no?
1: Chiacciacco ci sta.
0: Ci sta. Però insomma, combatti, ti senti ancora giovane dentro, o no? Cosa vuoi dire? Bravo, vai, vai, una volta, vai, dammo tu. Vai, vai tu.
1: Uno si sente giovane dentro.
0: Bravo, bravo. Cosa vuoi dire a tuo figlio che ha pensato a te e a tutti quelli che ti vogliono bene e ti stanno ascoltando?
1: Che vi voglio bene a tutti quanti, vi ringrazio di tutto quello che state facendo per me.
0: Grazie a te e fatti una grattatina scaramantica perché qualcuno ne dice abbiata is del 60, hai capito?
1: Bravo, bravo, grazie, grazie.
0: Ciao, un bacio.
1: Grazie, ciao. Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Facciamo l'ultimissimo, Nellino. È un numero straniero, giusto per darti un'indicazione, finisce con 89. Buongiorno Manganiello, ti seguo tutte le mattine quando lavoro. Vincenzo da Zurigo, vorrei fare gli auguri posticipati a mio figlio che ieri ha compiuto 34 anni. Va benissimo, si chiama Michael. Ieri nel giorno di San Luigi ha compiuto 34 anni e stiamo chiamando in Svizzera, vediamo se ci risponde. A quest'ora gli svizzeri, anche quelli italiani, avranno già fatto 2 ore di lavoro, no? Suppongo. Si siete svizzera, è così. E secondo me non ci risponde neanche. Se non ci risponde, vuol dire che è ancora italiano, eh? Michael.
2: Marcella?
0: Hello? Ehi, ma che sei? Che parli italiano? Pronto, Michael?
2: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
2: Ciao.
0: Michael, ciao.
2: Bene, bene, grazie, tu?
0: Tutto bene, ti devo leggere un messaggio, posso?
2: Ok.
0: Dice, ti seguo tutte le mattine quando vado al lavoro, cioè segue noi di Radio Kiss Kiss Napoli, no? Si chiama Vincenzo da Zurigo, è tuo padre per caso?
2: Allora.
0: Eccolo
2: sì,
0: lì.
2: Giusto. Chi
0: dice, vorrei fare gli auguri posticipati a mio figlio che ieri ha compiuto 34 anni. E allora tanti auguri Michael!
2: Grazie, grazie a te, grazie a papà, però papà lo sa che io lo voglio un sacco di bene quando mi fa queste sorprese.
0: Queste sorprese poco svizzere, molto italiane.
2: Sì, sì, molto italiane, proprio napoletane per dire la verità.
0: Ma tu sei lì in Svizzera insieme a papà, tutta la famiglia da anni.
2: Sì, sì, con tutta la famiglia siamo in Svizzera, però sempre ti fiamo da quando siamo nati, sempre Forza Napoli.
0: Certo, ogni tanto vieni qui a Napoli.
2: Sì, sì, io c'ho pure l'abbonamento, vedo a vedere pure le partite.
0: Addirittura? Oh, ma allora sei proprio un tifoso vero,
2: Sì, sì.
0: Alla grande.
2: Facciamo tutto per il Napoli.
0: Certo. Senti, quanti gradi ci sono in Svizzera? Beh, veramente fa caldo.
2: In questo momento abbiamo fortuna pure noi, fa caldo, è bello,
0: sì.
2: Tranne la mattina. La mattina è un pochettino friscariello, però sennò stiamo bene pure qua.
0: Mi piace come parli, sembri lo zio d'America. C'è quel napoletano, sai, un pochettino straniero, no? Lo zio d'America.
2: Sì, sì.
0: Sì, bello, bello, mi piace. Festeggerai? Hai festeggiato ieri, suppongo.
2: Sì, sì, abbiamo festeggiato ieri con tutta la famiglia.
0: Ok, alla grande.
2: Bello. Solo un giorno.
0: E mo vai a lavorare?
2: Sì, sì. Quasi lavora. Quasi
0: lavora,
2: lavorare la mattina in Svizzera.
0: Vabbè, ma se sei in Svizzera e sei disoccupato è un paradosso, voglio dire.
2: Che
0: ci fai? Non è che piglio reddito, no? Non lo prendo.
2: No.
0: Ok, vabbè. T'abbraccio forte e
2: grazie,
0: tanti auguri. Ciao,
2: grazie,
0: un bacio.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Andato alla grande, dai, anche oggi con i Telegram, perché poi periodo estivo diventa complicato trovare le persone in casa, ce l'abbiamo.

0: Scusate, ma cazzo cheese? Lo vogliamo ricordare ancora una volta, siamo entrati nel periodo delle vacanze e allora vi faccio una domanda molto semplice: che cosa potrebbe davvero rovinarvi una vacanza? Perché a volte basta poco per trasformare una settimana di relax, un mese, 15 giorni in nervosismo, anche perché c'è questo sondaggio che dice che il 45% delle persone quando va in vacanza non sopporta i bambini che piangono continuamente, le persone ubriache, chi svuota il buffet e prende più cibo del necessario, anche quello è vero. Avete mai visto quelli che al mattino hanno, che ne so, all inclusive e allora mangiano tutto quello che possono mangiare, anche quello che non riescono a mangiare, tipo si siedono, sono in due e vedi 18 cornetti lì proprio per la sera, ma vada a mamagna, è un peccato veramente, è una vergogna, è vergognoso una roba del genere. Tu vuoi mangiare un cornetto, va bene, poi ne prendi un altro, non ne puoi mettere 18 lì. Oh no, falsissimo. Oh, ancora non sopportano quelli che vanno in vacanza le lunghe file di attesa, addirittura le aste per i selfie che spuntano ovunque. Il 13% invece non sopporta la scarsa igiene. Su questo ci siamo. Al 342 00 00 100 potete tranquillamente dire la vostra. Un attimo, che c'è un amico che dice: Antonio, ti sei scordato di chiamare la bambina dell'esame di terza media, mo il padre l'avrà avvisata, le stava lì ad aspettarti e farà l'esame con la delusione di non essere stata chiamata dal suo idolo. Questo trauma le causerà che da grande non vorrà più fare la speaker, perché si porterà per sempre questa delusione. Insomma, una catastrofe generale. Ciao da Peter. Oh, mami, Peter, ma mi sei talmente in ansia che a questo punto voglio richiamare la bambina, ma non credo che ci risponda al telefono, se riesco a ritrovare il numero. Mannaggia voi. La stai chiamando? Ok, vediamo se ci risponde. Mamma mia, hai messo un'ansia pazzesca. Ma io non credo che ci risponda a quest'ora perché sta a fare l'esame, no? Vediamo un po'. Come si chiama Nellino? La bimba. Vuoi vedere che non ci... Benedetto, vedi che non ci risponde? Poi la colpa è tua che ho perso altri due minuti inutili. Vediamo, mi mettete sempre in ansia oppure mi fate sentire in colpa. Vedi che non mi risponde. Adesso io cosa dovrei fare? Con te, cosa dovrei fare? Cioè, mi hai fatto una cazziata pazzesca, dei sensi di colpa infiniti e poi non mi risponde al telefono perché sta a fare l'esame alle 8:22, no? Io non lo so, oi, sono Sam B, che sono troppo magnanimo, non c'è niente da fare. Ah, dice Antonio, si vede che ti ascolto da sempre, conosco il tuo senso di colpa. Ti voglio bene. Ah, hai visto, Peter, mi conosci bene. Sapevi, no? Che avessi interrotto la trasmissione per la bimba, ma porca miseria. Vabbè, sentiamo qualche vocale. La prossima, fatto due, Peter. O sai che tengo cuore fragile, cuore buono. Pronto.
1: Mi sono d'accordo con Johnson.
0: Johnson, magari un champ.
1: Non passare, sta scavo, si manda rotolando la sabbia.
0: Ho capito, però ti posso dire, come fai ad andare scalzo sulla sabbia se ci sono 80 gradi sulla sabbia? Pronto.
2: Mangani, che eleganza porti tuo frate, la coppa spiaggia. E creature, se femmine incinte,
0: femmine incinte,
2: carriere che sono rilassate, la cosa che ci butta quando si è andato lì, vero? Cioè, ma pure un coppa spiaggia.
0: Ok. Le canne sulla spiaggia, tu dici, con le donne incinte.
2: Ma che sono, il cacciasso va coppa spiaggia.
0: Sono d'accordo
2: perché
0: con te.
2: Perché anche ieri, io sono break. Se qualcuno che sfumava la cannucella,
0: Che te lo dico a fare?
2: E sta pure zitto perché c'è una pietra randella.
0: Sì, che c'è gamma fetta randella.
2: Siamo sempre peggio.
0: Sì. Allora, notizia dell'ultima ora, stamattina all'orale, sempre Benedetta, è arrivato il messaggio del papà, dice: tranquillo Antonio, è già andato a scuola, grazie mille, non abbiamo fatto in tempo, hai visto? Ma era normale. Poi Peter arriva, una chiamata, senza colpo, vabbè. Ultimo vocale, poi andiamo in pubblicità, sentiamo un po', vediamo.
3: La cosa che non sopporto proprio, ma lo dico francamente,
0: vado,
3: sono figli mamozzi che corrono all'ansia.
0: Mamozzi, chi sono?
3: Che godo quando... I genitori piglia e ci chiamano che li può fortuna a fare i figli, bello!
0: Ma no!
3: Mamma mia, che insopportabile! Tra i zinata sabbia, mamma mia!
0: Ma sei impazzito! Cioè, mettiamo le gabbie sulla spiaggia, ci mettiamo i mamozzi a rin. I mamozzi sarebbero i bambini che corrono a destra e a sinistra, credo di sì. avrò capito, i bambini secondo lui danno fastidio quando corrono sulla spiaggia. E vabbè, ma sono bambini, ma che devono fare? E piangono e non va bene, e corrono e si divertono e non va bene. Secondo me sei tu che sbagli spiaggia. A questo punto preferisci una spiaggia un po' più, che ne so, riservata, dove ti danno già la possibilità di stare, che ne so, senza i bambini. Esistono delle spiagge dove non fanno entrare i bambini, che poi lì è un po' ingiusta la cosa, però ci può stare quello che dice: ok, ti faccio rilassare e, che ne so, non faccio entrare i bambini dai 10 ai 14 anni. Mo ho detto una cavolata, non lo so. Quindi il mamozio è il bambino che corre? Ma se non corre non è mamozio, come si chiama? No, voglio capire. Vabbè, tra poco i vostri messaggi. Cosa vi dà fastidio? Cosa vi può rovinare la vacanza? O chi? Al 342 00 00100, attendendo la definizione esatta del mamozio.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Finalmente, finalmente sono arrivati!
7: Cosa?
6: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il termine mamozio è un'espressione dialettale campana, particolarmente diffusa a Napoli e nel Puteolano, usata per indicare bonariamente una persona goffa, ingenua, credulona o dall'aspetto un po' impacciato e sproporzionato. Può essere utilizzato anche per definire un oggetto ingombrante e inutile. L'origine storica? La parola deriva da un fatto realmente accaduto a Pozzuoli nel 1704. Durante alcuni scavi fu ritrovata la statua di Quinto Flavio Mesio Ignazio Lolliano Mavorzio. Oh, mamma mia, che nome che teneva visto. Scusate, no, volevo fare il documentario serio, ma qua veramente è incredibile. E che ha fatto? La scultura fu restaurata aggiungendo una nuova testa. Sapevo, ma è piuttosto. Ah, ho capito, ecco, allora io potessi essere una mamozia. Vediamo. Che risultò però sproporzionata, vedi? È troppo piccola. Ah, piccola, non grande. Rispetto al corpo massiccio, dando alla figura un'aria comica e grottesca. Gli abitanti del luogo storpiarono il nome del console da Mavorzio a Mamorzio. E capite? Eccolo qua. O poi dopo a Mamozio, trasformandolo nel simbolo popolare del pupazzo o della persona goffa. Esempi: non fare il mamozio, non startene impacciato. Ah, finalmente questo programma innalza anche l'asticella, ragazzi, culturale, e abbiamo scoperto l'etimologia del umamozia. Abbiamo dei messaggi al 342 00 00 100. Vi sto chiedendo cosa vi può rovinare veramente le vacanze, ma anche chi vi ha rovinato le vacanze. Sentiamo un po' i vostri vocali. Pronto?
1: Antonio, buongiorno.
0: Oh, buongiorno.
1: Allora, i mamozzi sono quei ragazzini un po' addormuti, sai, non è il solito ragazzino scetato.
0: Ah, ok, anche quello,
1: signore,
0: vedi?
1: Forse non conosce il termine mamozzi. Mamozzi è un po' più addormuto. E per quanto riguarda le spiagge,
0: sì,
1: non esistono spiagge che non accettano i bambini, perché e denunciasse, qua siamo stati tutti bambini.
0: Sì.
1: Ma esistono spiagge a barcaturo.
0: Sì.
1: Praticamente da un lato vanno le famiglie e dall'altro lato vanno le persone senza bambini.
0: Okay.
1: Così tu puoi stare tranquillo, senza fastidi, ma non esiste che in un lido vietino l'accesso ai bambini, ma che stammeranno i numeri.
0: E in effetti,
1: un
0: abbraccio
1: però, a tutti i pipistrelli, e buon inizio settimana da Claudia.
0: Ti devo smentire, perché io ho letto che in Italia è emersa la tendenza di stabilimenti balneari child free, vietati ai minori di 10-12 anni. Tuttavia tale pratica è fortemente discussa e contestata dalle associazioni dei consumatori, no? Perché è una roba veramente che non si può sentire, ma alcuni lidi lo fanno. Pronto?
2: Poi magari lo buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
2: Io sto ascoltando, ascolto e penso, ma sai come se stesse bello in coppa alla spiaggia senza tutta sta gente che si lamenta?
0: Anche questo è vero. Tu dici, una volta che sei in vacanza devi essere un po' più elastico, più leggero, perché se ti fa male qualsiasi cosa, se ti dà fastidio anche un granello di sabbia, statta a casa che è meglio, no? Pronto?
3: Magari, e poi c'ho.
0: Buongiorno.
3: C'è una cosa, tutto chi si lamenta le creature, chi si lamenta la puzzevole, e chi si lamenta lo vecchio. Poi ma perché è passata a casa?
0: Come ho detto io.
3: Io creatura da fuoco, creatura.
0: No, vabbè, ragazzi. Allora, il bambino.
3: Ma una cavicina la mattina.
0: Il bambino. Ok, però
3: ma
0: aspetta.
3: Sotto stress fosse
0: o creatura, no, ma la canna, però non ti può fumare una canna oppure una sigaretta. Io sto a 20 secondi da te, 20 centimetri, e devo sentire tutti gli odori, le puzze, eccetera eccetera. Poi c'è Luciano, scrive: buongiorno Manga, buongiorno a tutti. A me le vacanze me le ha rovinate ormai la mia ex, quando a gennaio del 2025 abbiamo prenotato per entrambe le famiglie 2 settimane in Sardegna, quando poi a maggio ci siamo ufficialmente lasciati dopo 7 anni di fidanzamento, vacanze separate, nonostante stavamo porta a porta. Ma che te non importa, l'importante è che stavi lì in Sardegna, grazie a Dio. Ancora qualche messaggio. Pronto?
4: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: La gente che supporti su chi le lavano, se non ho pace per cena, quella tua schizzina poca, se succedono sana sana.
0: Se
4: mangio. Adesso io male, sento come viene a tenere un danno.
0: Oi, ma a me dà fastidio, però ti posso dire, quello che si butta a mare, bello e buono, e tu sei lì che stai per cercare di entrare in acqua. Ne sono uno che sono anziano da quando ero giovane, no? Nel senso che per entrare in acqua ci metto mezz'ora. Cioè, prima i gomiti, poi cerco di capire se l'acqua fa per me, poi piano piano arrivo, magari a mangiare anche una
5: bella parmigiana e pulignana ed è tutto a posto.

0: siamo noi, sarò io il vostro climatizzatore tutti i giorni. Qualcuno mi chiede quando andrà in ferie, tranquilli, ci vuole ancora tanto, no? Vi lasceremo soli qualche settimana d'agosto, poi ritorniamo più forti di prima, come sempre. Ancora buongiorno dal pipistrello fino alle 9 insieme, poi arriva Gianluca Vigliotti, in realtà già è qui, lui dorme qui, lo sapete, lui arriva in netto anticipo, un'ora e mezza prima, non si sa il motivo, è mistero. Lui adora stare qui, respirare l'aria, ecco, secondo me non tiene un climatizzatore a casa, quello... oppure risparmia sul clima, viene qua, capite? Viene a rinfrescarsi. Antonio, buongiorno, dice Vinci, scoppia la polemica, sentite qua, ho visto lidi che negano l'accesso ai bambini e lo consentono agli animali, con tutto il bene che voglio agli amici a quattro zampe, di cui sono anche padrone, e così anche alcune strutture alberghiere, bimbi free, mi è capitata una struttura del genere ad Otranto, dove avevo richiesto info per una vacanza, ma loro non accettavano ospiti al di sotto dei 12 anni. Per me è una vergogna, i bambini sono il sole della nostra vita e se fossimo tutti un po' bambini la vita sarebbe migliore. Vincenzo da San Nicola alla Strada, hai ragione al 100%. Poi se c'è un lido, io adesso non è che voglio difendere i lidi che non consentono l'ingresso ai bambini, ma ci sono dei lidi magari settoriali dove dice ok, io sto qui, la mia scelta è quella di far stare tranquilli tutti quanti, c'è quello che dà fastidio anche il bambino che corre, ma mozia, e dice vabbè ti faccio stare tranquillo, anche se non lo condividiamo, ma ce ne sono alcuni. Buongiorno Manga e Pipistrelli, nel film di Totò il monaco di Monza c'era la parte di Fra Mamozio interpretata da Macario. Abbiamo scavato un cascione ma di quelli esagerati e leggendari. Sentiamo un po' di messaggi vocali. Pronto?
1: Ma con Mamozio è proprio Kistgait Mamozio. Mamozio.
0: Sta per venirmi uno starnuto, però ho cercato di abolirlo, vediamo. Sarà il condizionatore, pronto?
2: Manganiello, volevo dirti una cosa. Sì. Secondo me le spiagge non possono proibire l'ingresso ai bambini. È come proibire l'ingresso delle bevande o del cibo che ti porti da casa. Le spiagge sono demaniali, sono date in concessione dallo Stato. Quindi non è proprietà privata, capone fa quella capone.
0: Ma lì c'è un mondo,
2: e
0: ragazzi.
2: L'avvocato Fiore magari mi smentirà. Tra l'altro è pure paesano mio.
0: L'avvocato Fiore.
2: Se è baronista, sono che salì.
0: Ah, addirittura. Allora, se c'è un avvocato all'ascolto, dopo chiediamo anche al nostro Gianluca Vigliotti, ma si può proibire alle persone, ai bagnanti, di portare le bevande su una spiaggia oppure in piscina? Io spesso e volentieri mi ritrovo in delle piscine dove non puoi portare niente da fuori perché devi acquistarlo direttamente lì a una cifra poi assurda. Pronto?
3: Sì, vabbè, però posso dire una cosa, ma sì, fumare le canne in mezzo a spiaggia, voglio, non è normale, ma lo voglio bene.
0: Su questo
3: che lo fa, che la fa dammi copertone, che veramente, cioè, per chi non fuma dà fastidio, cioè,
0: sono d'accordo, ma sono d'accordo con te,
3: canna, vai a la casa a posto,
0: non esiste che tu fai la canna sulla spiaggia, già fumare in sé per sé non si potrebbe. Ancora un messaggio, dice, nella prima puntata intitolata Febbre della seconda stagione del commissario Ricciardi, pensa un po', al suo rientro in questura il protagonista trova nel suo nuovo ufficio due grandi quadri appesi raffiguranti Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III, che il brigadiere Maione definisce Mamozzi. Vedi, anche in questo caso c'è il Mamozio che fuoriesce. L'ultimo messaggio, dai, lo ascoltiamo via vocale. Pronto?
4: Buongiorno, Daniello.
0: Buongiorno.
4: Secondo me tutti questi cacchi se la mettono e se la fanno una bella gita a Međugorje. Là sì che stanno a buco. Ma pensare a campare.
0: E anche lì non saranno da soli. Anche
4: grazie
0: lì.
4: Per la bella trasmissione.
0: Ma figurati.
4: Fai compagnia tutte le mattine.
0: Grazie di cuore a te che ci ascolti tutti i giorni. Mettiamo un disco e poi torniamo col rush finale del Pipistrello.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate.

0: 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bene così, mica una meteorite, ragazzi. È lunedì 22 giugno 2026, l'estate è scoppiata per davvero e bisogna così sopportare il caldo. Magari avete un ventilatore, avete un condizionatore, oppure non avete niente. L'estate è bella anche per il caldo, per le zanzare, per l'anguria, per le blatte, sì, ce ne sono tante, no, in giro ultimamente. Poi meglio le blatte che quello un po' più grandi, no? I roditori, ecco, meglio. Va bene, stiamo parlando di tutte quelle cose che non sopportate sulla spiaggia. Ecco, una vacanza rovinata da cosa o da chi? Tanti messaggi, ragazzi, dice Luca da Salerno, il mare era stupendo, ma i venditori ambulanti ogni 5 minuti sotto l'ombrellone, alla fine diventa stressante dire sempre no grazie, no grazie. È vero, anche quello. A volte, sai, non vuoi fare il maleducato, allora cerchi anche di dire ok, non mi serve niente, si siede, perché poi sono dei venditori straordinari e prima o poi qualcosa te lo rifilano, non c'è niente da fare. Ancora, sono Giuseppe, la cosa più fastidiosa, le valigie perse all'arrivo, 2 giorni senza vestiti in vacanza, non lo auguro a nessuno. Vabbè, sono cose peggiori, dai. Poi, buongiorno Michele, io direi traffico e caos per arrivare nelle località turistiche, la vacanza inizia già stressata e non va bene così. Hai ragione, però ci sono le partenze intelligenti, cerca un attimo di capire quando partire. Come faccio io? Sono venuto a vedere Max Pezzali, partenza intelligente, 2 ore e mezza di traffico all'andata, 2 ore e mezza di traffico al ritorno, insomma 5 ore di traffico per godermi 2 ore di concerto meraviglioso. Tra l'altro, ho ritirato tutte le parole ingiuriose nei confronti di mia figlia, di Max Pezzali, che mi aveva costretto poi a sopportare il caldo lì al Diego Armando Maradona. Non c'è stato neanche tanto caldo, solo una grande emozione. Quindi viva Max Pezzali. Abbiamo qualche messaggio vocale, nel frattempo abbiamo bisogno di un avvocato, quindi sta per arrivare un solo messaggio vocale. È arrivata moglie, ma mica l'avvocato. C'è miseria, ma pare moglie quando io metto tutto in disordine e lei aggiusta, presa a presa. Vai, sentiamo, pronto?
1: No, io comunque che differenza sta tra una puttana e chi le Zurichi, eh? Chi le Zurichi sei a fare cama, già sei bella, pimpante, scotata.
0: È vero, è vero.
1: Che da 9 giorni vivere. Una puttana tu chiama a che sono?
0: Ma chi è? Ci vado da a irsi.
1: Un po' di po'.
0: È la questione è proprio di come.
1: Ehi, Antonio, sì, bello!
0: Sì, è vero, è vero.
1: Sai,
0: è vero.
1: Stiamo lavorando. E che soldo stanno a Svizzera.
0: Però spendono anche tanto, perché per farti un esempio, uno sfilatino prosciutto e sottiletta, io l'ho pagato in Svizzera 25 euro.
2: Per questo poi ti porto lo sfilatino da casa quando vai fuori.
0: Sì, bravo, bravo.
2: Cioè, buongiorno.
0: Buongiorno Gianluca.
2: C'è sempre un motivo alle tue azioni.
0: Ma tu ti rendi conto?
2: Se vai in Svizzera, ti porti il panino da casa, che arriverà in condizioni ovviamente eccezionali.
0: È caldo.
2: Quindi non comprarlo in Svizzera. Va bene, ho già saputo che stamattina hai raccolto la giornata con caffè, gomme e scarpe.
0: Come hai fatto?
2: Abbiamo fatto
0: con le scarpe, guarda, sono stato subito un genio sulle
2: scarpe.
0: Sei
2: veramente
0: un genio.
2: Sei una vergogna umana.
0: Ma come? Ma hai fatto i complimenti a quel ragazzo che produce le scarpe.
2: Sì,
0: tra l'altro ho scoperto che è di Gragnano.
2: Sì, vabbè.
0: Ok, e lui mi ha detto, guarda,
2: portare un po' di pasta da Gragnano.
0: No, no. Ma fai le scarpe, scusi.
2: Sì, vabbè, ma un po' di pasta la puoi chiedere. Tu fai tutto un blocco.
0: Tu dici?
2: Sì,
0: no, mi sono vergognato.
2: Ti fai arrivare un po' di pacco tra Gragnano, tra pasta, scarpe.
0: Ma se non mi credi, io gli ho scritto.
2: Ma io ti credo, ma figurati se non ti credo. E so che gli ho scritto qualsiasi cosa.
0: Ti faccio vedere le scarpe.
2: Non pagare un euro, ma lo so perfettamente.
0: No, ma che vedi le scarpe?
2: Sì, saranno bellissime.
0: Mi devi dare un parere. No, io sono impazzito.
2: Meravigliose, saranno delle scarpe.
0: Ma ti faccio vedere. Sono sicuro che.
2: Non vedo l'ora proprio.
0: Aspetta, ma te le faccio vedere. Guarda, non sto scherzando. Allora, ho preso queste qui.
2: Sì, belle. Complimenti.
0: Complimenti. Come sono questi scarpe, Gianluca?
2: Sì, ma veramente bellissime.
0: Mi ricordo quando ho fatto la prima comunione.
2: Tale e quale proprio.
0: È proprio per quello, le ho prese.
2: Teneva bolle, quello là del il ballerino, tale e quale.
0: Bravo. Allora, abbiamo qualche telefonata per Gianluca. 081 546
2: 8 7 piedi.
0: Ma io guardo tutti i giorni.
2: Cosa che faccio le pesto.
0: No, perché sono tutte bianche.
2: Appunto per questo.
0: Gianluca, appena mi arrivano le indosso, subito, tutti i giorni.
2: Vieni qua, ci metti il
0: pistone. No, ti prego, sopra. No, ci metti il bustato.
2: Le sporco immediatamente.
0: Sono total white, ragazzi. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, dottor Manganiello. No, buongiorno all'avvocato.
0: Ma mica è lui. Ma mica è Vendemmia.
2: Sì, è lui, è lui. lui,
3: no,
2: lui.
3: Non sono io.
2: Ah, non è vendemmia.
0: Sembra vendemmia. Prego, prego. Sì,
2: ancora non siamo.
3: Sì, comunque prego. Volevo fare i complimenti per la vostra trasmissione.
0: Sì,
2: vendemmia.
3: E poi volevo fare un grande saluto a tutte le ragazze del
0: ma è lui, mannaggia.
2: Mannaggia, si capita perfettamente.
0: Ha dato fiducia. Cioè, cambia voce addirittura.
2: Ma qua cambia voce.
0: Le ragazze del bar tenono un tandano, con tutto il rispetto.
2: Qualcuno
0: basta.
2: È morto, qualcuno è morto.
0: Addirittura sì, sì. E basta. Trovi la lapide internamente lì ormai.
2: È morto.
0: Ah, vabbè. Saluto il nostro Nelino Iorio. Saluto ovviamente Gianluca Vigliotti. Tra poco non perdete il bar dello sport, certo. Perché io so qualcosina, ma non mi dico niente. Guagliù.
2: Tata babun.
0: Tata babun.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Ancora sangue e vittime sulle strade della provincia di Napoli. I carabinieri di Nola sono intervenuti nella notte in via Sant'Erasmo a Saviano per la segnalazione di un incidente stradale. Poco prima e per cause in corso di accertamento, un 50enne del posto avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore andando a colpire un palo dell'illuminazione. L'uomo è deceduto sul colpo. E due giovani originari di Torre Annunziata sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Battipaglia a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Capaccio Pestum in provincia di Salerno. Nell'impatto con l'altra auto, il veicolo dei due ragazzi ha avuto il peggio, finendo in un canale a bordo strada. I due ragazzi, soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Le loro condizioni sono definite gravi, sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed il presidente della Regione Campania Roberto Fico ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno seguito con la massima attenzione ed in costante contatto con la prefettura, con i vertici dell'ASL e del presidio ospedaliero, l'evolversi di quanto accaduto all'ospedale del Mare ieri, dove nelle scorse ore si è sviluppato un incendio successivamente domato. La situazione risulta sotto controllo ed è monitorata continuamente dalla Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per 4 giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 22 a giovedì 25 giugno. Questi gli orari delle ultime corse viaggiatori previste: da Piscino alle ore 20:46, mentre dal centro direzionale alle ore 21:16. Chiusura con lo sport, il calcio. Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare finalmente l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, mentre tra ieri sera e stanotte solo un pari ottenuto dal Belgio di Lukaku e De Bruyne contro l'Iran per 0-0 e dall'Uruguay di Mati Olivera contro Capoverde con il risultato di 2-2. Per Belgio-Iran presente sugli spalti il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e relativamente al calciomercato ha dichiarato: alla rosa del Napoli non manca niente. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: amici del Bar dello Sport, apre questa mattina la nostra trasmissione, il nostro Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli, ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 9 alle 10, stamattina in compagnia del mitico Nellino Iorio, il quale attende già prontissimo i vostri interventi allo 081 546 6873. E arrivano già tantissimi messaggi perché ci sono tanti argomenti questa mattina da dover trattare. Faremo una breve sintesi. 342 00 00 100 per chi vuole scrivere i nostri WhatsApp, che sono anche il numero dedicato per il vostro Festival Bar dello Sport. Il Festival Bar dello Sport, è arrivato già un pezzo di Federico 49. Insomma, vediamo stamattina se avete, durante il fine settimana, composto qualche cosa di interessante. Allora, notizie. Sapete, una notizia che a me non piace discutere ormai perché mi sono stancato. Mi dicono, leggo, sento, ascolto, vedo, in settimana ci dovrebbe essere l'ufficializzazione di Allegri. Quando ci sarà? Tutto a posto, lo aspettiamo. Allegri dovrebbe essere pronto a definire la risoluzione con il Milan e poi aver ufficializzato il nuovo rapporto con il Napoli, e di questo ovviamente ne daremo notizie nel corso della settimana. Detto questo, ieri De Laurentiis, presenti a Los Angeles dopo aver visto Svizzera-Bosnia ovviamente in favore della moglie Jacqueline, Svizzera, ha visto anche Belgio-Iran 0-0. Beh, ieri la prestazione di Lukaku non è stata sicuramente eccezionale, De Bruyne alti e bassi, comunque 0-0 la partita con De Laurentiis. Vi invito a leggere la intervista sulla Gazzetta dello Sport, ovviamente a 360 gradi. Per quello che riguarda il Napoli, De Laurentiis ha detto squadra forte, rosa forte, che se il Napoli non avesse avuto tanti infortuni avrebbe lottato per lo scudetto. Insomma, una intervista molto interessante. Oggi ritorna a giocare la Francia. Oliveira con l'Uruguay non ha fatto benissimo, ha procurato il gol del pareggio di questo sorprendente Capoverde 2-2, e poi l'Egitto di Salah ha vinto ieri sera. Questo per quanto riguarda il mondiale. Sul mercato del Napoli i due obiettivi sembrano molto chiari e sono due obiettivi che a me personalmente piacciono tantissimo. Al di là di Ghila, sul quale la Lazio ragiona sull'interessamento di Lucca, insomma andremo a vedere, la Lazio oltretutto entro il 30 giugno deve recuperare soldi per poter fare mercato, ma soprattutto il Napoli è in grande vantaggio su quello che io considero un obiettivo molto importante. Parlo del difensore laterale destro israeliano Kalaili, che è dell'Union Saint-Gilloise, sul quale Napoli è arrivato nettamente prima. La formazione belga, la società belga vuole un sacco di soldi, oltre 20 milioni, Napoli sta trattando, ma è d'accordo con il giocatore. Quindi obiettivo Kalaili, secondo me, è molto importante, insieme a quello di Ghila, i primi due obiettivi. Il resto lo vedremo. Sono pronto per salutare un po' di amici, c'è Anna Maria a telefono, c'è Domenico a telefono, però io stamattina, ragazzi, perdonatemi, sarà anche un po', diciamo così, la nostra esperienza, la nostra età. Posso farvi rivivere oggi, 22 giugno 2026, soprattutto per i ragazzi un po' più grandi. Cosa e dove eravate il 22 giugno 1986? 40 anni fa è stata disegnata la pagina più bella del calcio del mondo, del calcio del secolo. Ve la faccio ricordare con la telecronaca in diretta di quello che è stato il racconto dell'avvenimento più emozionante. Siccome stiamo parlando del mondiale, parliamo del mondiale anche in Messico, ebbene allo Stadio Azteca, 22 giugno 86, accadde questo.
1: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
0: Torna Nellino, torna. è il gol del secolo, il gol del 2-0 di Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra, città del Messico, un gesto irregolare diventato un atto di ribellione. 40 anni anche dalla mano de Dios, perché in quella data ci fu anche la famosa mano de Dios, il gol di mano di Maradona con Shilton, ce lo scrive anche Dino Brasiello. Insomma ragazzi, mi sembrava diciamo così giusto ricordare quello che è stata una delle emozioni più grandi. Io veramente me la ricordo come se fosse oggi. Salì in piedi sul divano. Che è successo? Com'è possibile? Com'è possibile un gesto del genere 40 anni fa? Il gol del secolo, Fritton Gol, ci scrive Antonio da Rione Alto, Gianluca Fritton Gol, anche Massimo da Colonia. Sull'autostrada rientro verso Roma, il clacson a palla al casello, è perché è normale che è così, ragazzi. Il gol più bello della storia del calcio, ci scrive il nostro amico. Buongiorno, le faccio una domanda. A che lei, uno dei critici che critica la dedicazione che ha fatto, che dice che il Napoli è forte, grazie Gennaro. No, io non ho proprio detto nulla. Buongiorno, c'è Gianluca, invito tutti gli amici del bar dello sport, Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione Sanità, ci sono le manifestazioni ovviamente per il centenario, anche gli ultras hanno organizzato per il 31 di luglio le manifestazioni a Rotonda Diaz, ne parleremo ovviamente quando sarà il tempo. Buongiorno a tutto il bar dello sport, buon inizio settimana, un saluto al Club Napoli Partenopei di Modena, a tutti gli amici malati del Napoli, Alberto da Bologna. Grazie per questo regalo, che emozione, sono passati 40 anni, Massimo Paz, quando Dios decise di fare il miracolo e confermare il suo status di essere il solo Dio del calcio. Gianluca, stamattina vuoi farmi piangere? Che bella emozione, grande Dios. Domenico, che ci saluta, mi hai fatto piangere, grazie. Vincenzo Ragasore, ragazzi, ma qua non si tratta, Fritton Gol, come si dice a Belluno. Io ero a casa di un mio amico, insieme ad altri amici, me lo ricordo benissimo come se fosse ieri, Luigi da Mantova. Come si fa a dimenticare Enzo 58, e poi ci salutano, emozione pura, ci scrive anche Giosuè. Va bene, vado da Anna Maria. Anna Maria, come stai? Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno, non molto bene purtroppo.
0: Anna Maria.
2: Perché 3 settimane fa anch'io ho perso mamma.
0: Ah, Anna Maria, ci dispiace tanto.
2: Emozioni, perché nel momento in cui facevi ascoltare la telecronaca, io praticamente rivedevo Maradona che correva.
0: Mamma mia, ragazzi, che bello.
2: Pensa che io su Maradona ho dei ricordi dolci amari, perché il giorno in cui Maradona veniva presentata al Napoli io non superavo l'esame di clinica chirurgica.
0: Aia.
2: Studia. Qualche mese dopo, brillantissimamente, con un 30. Il giorno della morte di Maradona io ero di turno ai container nell'ospedale Covid, e oltre alla notizia di Maradona, la notizia di un collega che...
0: Figurati, mamma mia, andiamo lì.
2: Quindi i miei ricordi su Maradona sono dolci amari.
0: Caro Anna Maria, ci siamo fatti grandi, come io di solito dico, nel ricordare 40 anni da questa pagina indelebile del calcio del mondo.
2: Mamma mia, che lo dimentica.
0: Nel ricordare ovviamente i nostri genitori.
2: È sempre da brivido. Spero che il Napoli quest'anno ci dia le soddisfazioni che meritiamo e che insomma mi tiri anche su. Io ho fiducia. Dico la verità, io ho fiducia.
0: Vediamo, siamo curiosi, partiamo da una base forte,
2: io ho fiducia in una eventuale voglia di rivalsa di Allegri, non è una persona che siamo.
0: Motivazione,
2: esatto,
0: sicuramente.
2: Non è simpatico, che te lo fa, però...
0: diciamo che non sei la sola, ma in questo...
2: No, non sono la sola, c'è gente che sta messa peggio di me nel mio gruppo.
0: Immagino, non sei la sola.
2: Quindi, se c'è Domenico dall'altra parte gli mando un bacio.
0: Fermati, Anna Maria, fermati, vai tu, vedi le magie delle giornate particolari, no? Che tu ricordiamo Maradona, hai avuto dei ricordi dolci amari, però esprimi un desiderio e io ti faccio sentire Domenico, che è in linea. Domenico, ci sei?
3: Sì,
0: Gatti. Oh, Domenico, buongiorno Domenico, c'è Anna Maria che ti vuole salutare, Domenico.
2: Ciao Anna Maria. Ciao Domenico, un abbraccione forte forte, un bacio, ti voglio un sacco di bene. Ma veramente tanto. Anna Maria,
3: io voglio parlare i giotti, Forza Napoli.
2: Forza Napoli. È un tesoro.
0: È un grande, hai visto, visto.
2: Mi che... scalda il cuore questo ragazzo, devo dire.
0: Sì, saluta a tutti, vai, vai, saluta a tutti. Domenico, anche Anna Maria, saluta a tutti, vai, fammi sentire.
3: Ah, i giotti a te, a... Anna Maria, tutti i Napoli, a domani alle 9.
0: A domani, ciao Domenico. Va bene, Anna Maria, vedi, noi ci accontiamo del cuore nostro che si scalda.
2: Mamma
0: per,
2: mia. Ma è
0: si
2: un
0: scalda per
2: ragazzo.
0: Si scalda per Maradona, si scalda per Domenico, si scalda per il nostro Napoli. Sì, vedi, sì. Il bar dello sport è questo, tu lo conosci. Va bene.
2: Infatti, infatti mi state facendo, mi tenete come sempre compagnia, perché purtroppo mamma c'era, ma non c'era più tanto. Insomma, vabbè, nell'ultimo mese e mezzo aveva avuto un declino.
0: Ci sta, ci sta, tristemente ci sta.
2: 93 anni li aveva.
0: Ci sta.
2: Cioè, diciamo, io che poi ho lavorato a contatto con la morte.
0: Lo so, immagino.
2: In un certo qual modo ero, tra virgolette, pronta. E quindi, anzi, ringrazio il cielo che poi alla fine, ecco, è finita come io desidero che finisca, che dovrebbero finire tutti i vecchietti a casa sua, nel suo letto.
0: Con l'abbraccio, con il tuo abbraccio.
2: Esatto, nel caso mio ero solo io perché sono figlia unica.
0: E quindi, a maggior ragione. A maggior ragione.
2: Finire così.
0: Anna Maria, ti abbracciamo forte, grazie del tuo pensiero.
2: Grazie. Un abbraccio
0: anche a voi, anche a voi.

0: Maurizio, questo fa le assunzioni con i piselli, ma io non ho parole, guarda.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Io sono un altro ex autista di autobus.
0: Sì.
1: In pratica a Milano, lavoravo a Milano tramite contratto. I primi mesi tutto a spese mie, 1.200 iniziali. Poi un fitto a Milano e giù le 5.000.
0: Ma quanti anni fa? Ti sto dicendo, tronca a casa, tronca a patente, tronca 1.800 euro al mese, ci vai o no?
1: Come, Giovanni?
0: E allora, perché hanno chiamato Marrucchino?
1: Perché siamo guaiati, questo è l'Italia, ragazzi.
0: Il tunisino, perché hanno chiamato il tunisino?
3: Ma credo,
0: non è meglio che le caprichine?
3: Ma hai fatto la rima, sembra visto.
0: Chi le regala Malta? Che danno fatti? Cari Milano, grazie amico, ci siamo affermati.
3: Beh, voglio ben sperare che forse una ricerca, un appello, un annuncio di lavoro.
0: In Treva a Salvini, che sia a sinistra.
3: Penso più a Bannacci.
0: Penso più a Bannacci.
3: Salvini ormai.

0: c'è.
1: Suo figlio chi è?
2: Radici Pietro, figlio di Gianni Morandi.
1: Ah, cioè...
2: Gianni nazionale. Salutiamo Gianni.
1: Dicevi,
2: Morandi.
1: Mio figlio chi è? Chi?
2: È andato anche a Sanremo.
1: Ma è bella l'Italia, ma è bella l'Italia, bella l'Italia. Ma poi ci parla normale ogni sacco, si vede. Perché quando parla in norese si è abituato che è normale. Va bene.
2: Si vede
1: bene.
2: Che non ha voluto fare l'autista.
1: Certo.
2: Si è dato al canto e gli è andata meglio. Allora, facendo un attimino anche una piccola ricerca, c'è un motivo per cui andiamo in Marocco. Perché praticamente.
1: I piselli, no. Pensate, te lo dico io. Con la Elcia vogliono.
2: No, perché da poco, diciamo, da un annetto, dal 3 giugno 25, quindi da un anno, c'è un accordo sulle patenti tra i due paesi. Cioè, praticamente.
1: Ma Marchettina, andiamo a chiedere prima a noi, chi ne è disoccupato di far pigliare un Marocco? Ma domanda prima a noi.
2: Pare che
1: ma
2: non vuoi.
1: Ma domanda prima a noi. Voi lo sapevate, voi che ci state sentendo? Tu che stai sul camion a 40 gradi all'ombra. Sei a 40 gradi all'ombra.

0: Eu mă site n-a pichalar e condiționat de cu suma benzină. Nimal! Nimal!
1: Ce nimal?
2: Care sui stai dando addosso, povero uomo.
0: E fa quello che dici, nimal! Va bene. Se ti dicevano questo, non c'hai famiglia, roba, non vogliono come me Nellino, 20 anni, sì. Diciamo, ma mi vado a fare 4-5 anni, mi trovo pure la patente B1.
2: Ma tu di dove sei, scusa, no. Nellino? È a Cerrese, non c'ha niente a che vedere con
0: si da Cerrese, si da Cerrese,
2: perché cambia c'è?
0: Si da emigrante, sei esterno.
2: Però lavora
0: parli,
2: ed è
0: parli
2: regolare.
0: Parli bene la nostra lingua, sei bravo, parli bene la nostra lingua, bravo.
2: Ma...
0: Sì.
2: Fallo arrabbiare, Nellino. Fallo arrabbiare.
0: Quello che ti ha mai
2: ti caccia un gongo, Nellino, se si arrabbia, che tu dici.
0: Ha mai dimmi chi si cade la cerra, dice, ma via chi si cade tu e tu. Allagna, allagna.
2: Nellino, avresti mai fatto l'autista?
0: Ma perché
2: per
0: no?
2: Favore, Nellino.
0: Ma se non avevo questo obiettivo, dici giustamente.
2: Ma c'aveva l'obiettivo,
0: allora,
2: era centrato.
0: Allora, fateci sapere. 081-546-6873. Fateci, pronto.
2: Comunque, magari fossero solo gli autisti. Qua parliamo degli autisti degli autobus, ma mancano proprio autisti in generale, dei camion. Insomma, se vai a vedere un po' in totale.
0: Ma facitici sapere!
2: L'italiano un po' si
0: con
2: lamenta.
0: Con questi incentivi, fateci sapere, che non sapevo. Dopo di che, povero Maronna, che mossa sta cercando lavoro. Vedi, chi si stanno pigliando
2: allora, marocchino? Se io fossi marocchino e fossi adesso in Marocco e mi arrivasse la notizia che dice: senti, in Italia stanno cercando gli autisti, che fai? Vieni? Io da marocchino un po' sentirei la puzza, direi: è perché
0: cazzo, marocchino, sei da Marocco? Pronto?
3: Pronto, ragazzi?
0: Poi dice che uno si butta a destra. Dimmi, poi dice che uno si butta a destra.
2: Generale, dietro la collina,
0: dimmi.
2: Pronto?
3: Pronto, sono Vincenzo da Mainz,
0: tranviere. Ciao. Quanto guadagni là tu?
3: Sto buono.
2: Ma non sei più in servizio tu?
3: No, io sono in servizio, anzi a mezzogiorno devo iniziare, quindi...
2: Ma quanti anni hai, scusami?
3: Io ho 45 anni.
2: Ah, scusa, dalla voce mi sembravi più grande, perdonami.
3: No, tranquillo, non ti preoccupare. Comunque anche qui in Germania c'è il problema di autisti, difatti molti autisti vengono dalla Siria, sono, sai, quelle persone che vengono qui clandestinamente, vengono reclutati per portare il bus e poi il tram. Io sono tramviere da 16 anni.
2: Però scusami, tu sei in Germania, quindi teoricamente sei come loro, cioè sei un immigrato che sta lì e ha preso posto là?
3: Guarda, io non mi sento immigrato perché mio padre è arrivato qui negli anni 70.
2: Ah, vabbè, allora sei naturalizzato.
3: Quindi io sinceramente sono cresciuto in Italia, però non mi sento immigrato perché io mi sento... Io sto bene, l'immigrazione è quando uno si va a valigia e lascia la propria terra, quello è immigrato. Io
0: invece non le fa sta valigia, è cattato tutto cosa là dentro, dico, no? Sì, quanto guadagni al mese tu là? No, sapevi fatto tu, tipo 3.000, quanto guadagni?
3: Allora io...
0: Netto, quanto prendi qua. netto?
3: Quasi.
0: 3.000 euro netti?
3: Quasi.
0: 2.8. Tu hai sbagliato
2: tutte cose, tutto.
0: Tu hai sbagliato tutte cose. Ma che ci facciamo in mercato?
2: Non lo so.
0: Andiamo a vendere i calzettini là.
3: Guardate che qui la vita è più cara. Non è carissima.
0: Sì, ma sarà pure più meno cara di noi. Ma che cazzo ci accattiamo noi? Che ci possiamo comprare qua? Va bene, voi ma fa pure la busta kiss,
2: vabbè, ma la fai sembrare una cosa brutta, la fai sembrare.
0: Che è bella, cosa bella, una cosa bella.
2: Ma certo che è una cosa bella, una festa.
0: Scusate, che se la rimaniva zittiella questa cara.
2: Ma no, rimaniva
0: zittiella, va bene.
2: Zitello, no.
0: Ciao, amico mio, ciao.
2: Bene, fermi lì, torniamo subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
3: Cerciello Auto.
2: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ritorna al passato, signor Verde.
1: Ci sta una storia attorno a sta cosa che noi non sappiamo, Pisacane. Io almeno non la sapevo.
2: Sulla tamburiata nera?
1: No, perché nella liberazione, quando ci fu la liberazione di Napoli, non so perché, ma si trovarono eserciti anche del Marocco, di altri paesi, che vennero qua e praticamente le ragazze avevano paura di questi qua, perché le violentavano tutte a volo a volo. Cioè le prendevano per strada e le violentavano, capito? Perché se le donne di quell'epoca là avevano paura? Sì, mia mamma teneva un terrore pazzo proprio.
2: L'uomo nero. Come si
1: ma non lo sapevo io. Io pensavo che invece no, chiamarono eserciti per l'ordine pubblico forse. Non
0: ad non ogni ricordo. Modo, come? Se vogliamo, corsi e ricorsi storici, ritorno del marocchino in Italia, però questa volta tramite assunzione regolare, tutto a posto.
1: E mi ritorna il marocchino, mi ritorna il tunisino, e non dicono al disoccupato di Caprichino.
0: Ecco. Mi viene da cantare anche un'altra canzone. Generale, virgola, dietro la collina, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, andiamo avanti.
1: Guarda come provoca. Guarda chi? Come provoca lui, guarda come provoca.
0: Ho detto, sto cantando una. Mo abbiamo sentito una canzone,
1: così.
0: Mi è venuto in mente una.
1: Più fai questo, è quello più sale. Cioè, non volete capire.
0: No, vorrei solo sapere
1: voi
0: un parere.
1: Fate il secondo, non lo volete capire.
0: No, per carità di Dio, per carità.
3: Fai un buongiorno. Fino a Viennari pure faceva l'autista. L'autista che in un luogo ha trasporto sangue e gli organi.
1: Ah.
3: Gli organi per modo di dire. Ma ci ha licenziato.
1: Perché?
3: Perché mi arrivano 780 euro un mese stamattina, mi ha chiamato, ha detto tu sei stato scorretto.
1: Stati scorretti perché ti pigliamo
0: so. Ragazzi, buongiorno, Fabio da Barro, 32 anni, ho già preso la patente D, attualmente manca poco per il CQC, trasporto persone. Il mio obiettivo è fare l'autista NCC per l'autobus, troppe responsabilità, autobus di 13 metri e mezzo, rischio di persone in piedi, bambini, disabili a bordo, quindi la conseguenza è responsabilità sulle persone trasportate. Con l'NCC, con van massimo 8 posti, vado e vengo tranquillo, smoking, occhialino agli occhi, aria condizionata e si vola. Un abbraccio, belli. No, leggevo anche questa cosa che effettivamente per diventare autisti di questi mezzi si spendono un sacco di soldi, cioè ci vogliono tra i 3.000
1: tutto spesato.
0: Tra 3.000 e 5.000 euro, capito?
1: Tutto spesato dalla regione.
0: Nel caso della società
1: tutto
0: marocchino.
1: Spesato, vitto, alloggio, lavatura, stira tutto. E se sei marocchino pure l'anno.
0: Non, non è vero. Lascia
1: e
0: stare.
1: Te lo dico io, perché un marocchino giustamente.
0: L'ha detto la
1: sindacalista. C'ha le sue esigenze. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Bisogna raccontare una cosa velocemente.
1: Prego.
4: Un programma di alle ore 15, Rete 4.
1: Sì.
4: Chiamava di radio.
1: Sì.
4: Allora fece vedere un'intervista a un signore che è stato truffato su internet. Di 50.000 euro per la compra di una macchina.
1: Sì.
4: Era stato, questo signore stava alle spalle e parlava di questa truffa, di stare attento.
1: Sì.
4: Che cosa è successo? Ho notato io che durante il programma intervista alle spalle della conduttrice questa cosa è successa a Torino.
1: Sì, sì.
4: Scorre per il scoppio di Napoli.
0: Ci hanno rubato lo sfondo nostro probabilmente.
1: Cioè parlavano della truffa a Torino e facevano scorrere cose in Napoli, è vero che sì.
4: Facevano scorrere il colpo di nuovo.
1: Ma se glielo vai a dire, dice che è stato un errore, però gli dico che fanno apposta.
0: Forse magari è come noi, cioè, è uno sfondo generico sulle varie città probabilmente.
1: Ha deciso Pesacan, cioè, ma tu ce l'hai, Pesacan ad apparà. Non si capisce perché ad apparà, chi c'ha il taisi ad apparà, non si capisce perché.
4: Che
1: ciao fratello,
0: ciao ragazzi. Io da autista di tram a Firenze vi dico che il settore sta diventando un po' come quello agricolo. Senza nulla togliere, a Firenze stanno assumendo solo sudamericani, africani e dell'est Europa. Addirittura fanno prendere loro la patente a spese dell'azienda, un po' come abbiamo raccontato poco fa. Insomma, quindi.
1: Pronto?
5: Pronto, mi senti?
1: Sì, sì.
0: C'è crisi.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Ragazzi, i marocchini erano a centro delle truppe francesi a Napoli.
1: Sì.
5: Famoso è anche il film con Sofia Loren che l'ha portata all'Oscar, mi sembra. Sì.
1: Ti devo dire la mia ignoranza, io non lo sapevo, perché vedevo la generazione di mia mamma che aveva un terrore per gli uomini di colore, dice, ma perché?
5: Questo mi dispiace, perché finché sono i ragazzi d'oggi a non saperlo, ma insomma... Io forse sono un po' più vecchio di te, ma tu certo giovane non sei, dovresti
1: devo ammettere la mia ignoranza, ma da poco l'ho colmata questa cosa, sì.
5: Poi per quanto riguarda in tutte le città, anche Napoli non riesce a trovare autisti e soprattutto gli operatori delle metropolitane, la linea Sene.
1: Ma mi sembra, guarda, scusami, ma mi sembra un paradosso con i disoccupati che abbiamo e con le persone che emigrano per andare a prendersi 1200 euro fuori, 1500 euro fuori, cioè non trovare un posto dove ti danno la patente, ti danno vitto e alloggio. Cioè,
5: allora, no, ascoltami.
1: Mi sembra.
5: Qui non è un lavoro generico, bisogna avere delle patenti a monte dei,
1: e quanto la dà stesso l'azienda?
5: A monte per poter poi fare tutto il percorso che ti porta sia a guidare l'autobus che che una
1: metropolitana. Ma tu hai sentito la notizia? Qua è proprio assistito dall'azienda, cioè vai là, ti danno la patente, ti danno addirittura il B1
0: della lingua. La giusta domanda di Rosario è: ok, vogliamo prendere delle persone dal Marocco, però se tu vai ad applicare la stessa identica formula a un ragazzo di 20 anni, 22 anni, 18 anni, italiano, da dove viene dall'Italia, qual è la differenza?
5: Non ti voglio interrompere perché era proprio questo il punto, perché mentre i soldi spesi per il marocchino, una volta che lo fai venire in Italia difficilmente se ne andrà, un ragazzo del sud che prende la patente a loro carico e a un certo punto si aprono le posizioni nella sua città, è probabile che se ne vada.
0: Ah, okay.
5: Quindi non gli conviene. Ho finito.
1: Guarda, che è laureamme perché ne faccio mia, non ci dà mai patente. Cioè, capite che noi laureiamo delle persone e se ne vanno. Cioè, il 60% di quelli là laureati in Italia se ne vanno.
5: Allora, ragazzi,
1: spendiamo 150-180.000 euro per laurearli e poi se ne vanno fuori.
5: Nel trasporto marittimo, cioè nella marina mercantile, sarebbero assumibili immediatamente 30.000 persone, ufficiali, sottufficiali, diciamo così, gente di cambusa, praticamente di cabina, e lo stipendio è anche superiore ed è netto perché stai sulla nave e non spendi una lira durante tutto il tuo imbarco.
1: E non troviamo italiani.
0: Vabbè, qua penso non ci vogliamo sacrificare. Fermi un attimo lì, torniamo subito, fermi.

0: Yes, I know, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ma lo sa, Mark, senti, sta dando una soluzione a mia amica Nancy. Che là c'è, allora, sta le scale che collega sotto il ponte della cielo, sta Cassamut. E sta la riscala di Bette che collega, tutta Piare Pater. Come sto pensiero pure. Allora, là, che mangia la cosa? Non capisci che là ci sta come ci sono pericolo. Cacendo traverso. Quando tu vieni in direzione Piazza Lolanda, non vieni la gente che sta attraversando in Napoli. Ormai non hai figli e sbatte per là.
3: Esatto.
2: Allora chiedo gentilmente a Mafferi, mette un'indicazione, una freccetta, indica pericolo. Quale si gira la curva, l'allentale con la mano.
3: L'allentale.
2: Prima che scappa il
3: grazie a te.
4: Bellino, l'allenta per
3: ciao, ciao. Vai, sentiamo.
5: Ragazzi, buongiorno. Marco, una curiosità, ma per caso ti sei visto una vista mercoledì?
3: No, ci sono io. Ci sto io.
5: Cosa sai? Ci a chi? Su un ristorante?
3: No, no.
5: A fotografia?
3: No, no.
5: Tienimi presente, 100 euro e tu passa.
3: A te, gente, mi banca a pigliare.
6: Lo sai, dopo lo sbarco in Sicilia degli alleati,
3: sì.
6: Allora la Francia, che aveva delle colonie Algeria, Marocco e Turchia, aveva reclutato queste persone per dare aiuto agli alleati. E gli uomini diventavano tutti, come ci fa vedere il film La Ciociara, e poi da lì la famosa frase mamma li turchi, perché comunque questi qua erano molto abituati a violentare le donne.
3: Purtroppo
4: pagine tristi,
3: anche la paura di quella generazione quando vedevano la gente
4: pagine tristi della nostra storia. Buongiorno da Enzo. Purtroppo non trovano più schiavi, è vero che gli fanno prendere la patente ma pagano la metà di quello che inizialmente è pattuito con i contratti assurdi e straordinari non pagati. No. È normale che non trovano più schiavi, ormai la gente si è informata e un po' si è svegliata e li usa per la patente e poi vanno dove gli conviene, fanno buono, dice
3: Enzo. No, siamo in un paese civile, anche se non vi sembra, una volta assunto, anche se sei un extracomunitario, vieni inquadrato con il contratto nazionale e dici che il contratto nazionale appena entri prendi già 1800 euro netti, poi va a scendere, vabbè, però poi dopo ti stabilizzi, non è male come stipendio.
4: Allora andiamo a vedere qualche altro messaggino. La discriminazione è al contrario, se sei italiano sei la seconda scelta. Beh, io credo che ci sia qualche cosa che in questi accordi, in questi contratti, che se tu lo proponi a un italiano lui fa la faccia storta, altrimenti davvero ragazzi siamo arrivati un po' al paradosso. Ma non perché uno può essere contrario ad assumere persone di altri paesi, per
7: vabbè,
4: carità,
7: sei
4: di
7: razzista.
4: Ho appena detto
7: e
4: che
7: vabbè,
4: non
7: sei problema. Razzista. E sei perché io con l'extra comitato prima all'italiano, dici? Prima agli italiani.
3: Assolutamente.
7: L'Italia agli italiani. L'Italia agli italiani. Napoli ai napoletani, dici?
3: Vabbè, Napoli ai napoletani, che certo che Napoli.
7: Con la Mine, con la Milanesi.
3: Ma magari sarebbe
7: portici
3: bene.
7: Porticesi.
3: No, questo no, perché altrimenti me ne devo
7: andare.
3: Certo, me ne devo andare,
4: Va bene, un po' di musica, c'è Siena Spyro con Material Love qui su Kiss Kiss Napoli. Restate con noi fino alle 12.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oltre a fare scienza, voi sapete che siamo un programma che si occupa di divulgazione scientifica, anche se siamo sanitari, siamo due sanitari che ci occupiamo anche di medicina. Oggi ci siamo occupati anche di storia.
1: Due medici, due infermieri.
0: Ci occupiamo.
2: Ma mi viene in mente il cesso quando dici sanitario. Lo vuoi capire o no?
0: Allora, siamo due sanitari, sì, solito, ecco, oggi ci siamo occupati anche di storia.
1: Giustamente,
0: siamo due barberi. Siamo due barberi.
1: Due barbari, casomai.
0: Due barberi, abbiamo fatto anche informazione scientifica e storica, sulla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, abbiamo parlato anche di lavoro, questa è l'ultima parte della prima ora, dopo parleremo anche di una cosa scientifica. Ecco, dopo, nella seconda ora, parliamo ancora di scienza.
1: Parliamo di scienza.
0: Resto solo per scoprire
1: di che cosa
0: sta terza elementare che il trimash frutto amma fino all'ultimo,
1: spremila come un agrume. Ragazzi, buongiorno. Quando andrai da vicino sicuramente ti diranno che tratterranno poi una cifra sullo stipendio per scontare la patente.
0: Questo è un pensiero tuo
1: sincero.
0: Il marocchino, quando gli dici oggi scalo, il marocchino dici dove i discali.
1: Però ho pensato che in qualche modo si trattengono poi una cifra negli anni, anche minima, per recuperare, diciamo, quel.
0: Da qualche anno, Pesacani, in Italia non si sentirà più l'odore del pomodorino fresco, capito?
1: Perché si sente?
0: Si sente. Come si chiama? Che è la roba verde che si mette la coppa. Come si chiama? Che è la spezia verde che si mette.
1: Prezzemolo.
0: Wasabi, senta chi là.
1: Wasabi giapponese.
0: Ma cosa mai? Un papà di cozzi che invece ci metto
1: la curcuma, la paprika, la senape, non penso.
0: Va bene. Ci siamo abituati a ketchup, figurati, ci abituiamo
1: a ketchup. Ma tu vorresti fare un programma di scienza, ketchup.
0: Perché come si chiama?
1: Ketchup.
0: Che differenza passa?
1: Ketchup.
0: È un fatto di l'Inter, la Juventus o Milan, che dice,
1: c'è un accento che va un po' così a Juventus,
0: capito?
1: E questa è quella che mi piace di più.
0: Pronto,
3: buongiorno.
0: Buongiorno a lei,
1: caro.
3: Buongiorno. Senti, io sono Vincenzo da Milano.
0: Ciao Vincenzo.
1: Dall'accento non si direbbe.
0: Dimmi Vincenzo, nulla retta chi.
3: Senti una cosa, io ti porto una testimonianza, io lavoro a Milano attualmente.
0: Ah, dimmi.
3: Però c'è un po' di cose non vere dette.
0: Ah.
3: Adesso un nuovo assunto, un parametro 140, guadagna 1.400 euro al mese, non di più.
0: Sì, no, dici che per i primi mesi ho parlato con un dipendente dell'azienda di trasporti di Milano e mi diceva nei primi mesi uno che ha 20 anni di servizio prende quasi 1.800 euro netti. Poi dice che i nuovi assunti prendono una cifra simile, poi scende fino a 1.500 e poi risale con gli anni, naturalmente.
3: Sì. Praticamente viene assunto con un parametro 140, poi c'ha tutti i passaggi da fare, 165, 175.
0: Certo, 1.500 euro al mese a Milano, ci fai uno sprizzino nel pomeriggio, poi è finito il tozzi.
1: La pericena.
0: Giusto per fare una pericena, ecco, ma non finisce là.
3: Assolutamente.
0: Tu gli fai gli aperitivi là, tu.
3: Come non li faccio l'aperitivo?
0: È cadenato. Tu che fai? Sei napoletano e sei a Milano, fai il rapino, che fai? Pacca, che stai facendo?
1: No, detto
0: è lo stereotipo, va bene, posso essere stereotipo.
1: Allora dici che fai il parcheggiatore abusivo, no?
0: Che lavoro fai tu?
1: E se ne è andato!
2: Parcheggiatore abusivo! Le sgamate!
1: Le
2: la
1: gisgamate!
2: Le sgamate! Questi mo ci chiedono! Ci chiedono il numero di telefono!
0: Facevo contatore di piccioni della chiesa.
1: Ragazzi, ma è possibile? Denigriamo noi stessi.
0: La popolazione dei cinesi. Stiamo
1: in pochi secondi stiamo facendo una strage totale. Io mi dissocio da tutto e da tutti.
0: Ma secondo te perché ci tengono a Kiss Napoli? A me ci siamo in nazionale.
1: No, ci tengono perché fra pochissimo faremo scienza.
0: Ci tengono, chi lo sa.
1: Chi lo sa, forse non se ne sono ancora accorti che siamo qua.
0: Secondo me ancora sono andato là.
1: Perché loro sai che fanno? Si sintonizzano in questo frangente dove io con grande professionalità introduco il radiogiornale con Marcello
0: Dicendo,
1: e
0: te lo dico,
1: e sembriamo una radio normale. Fermi lì.
4: Buone, fresche, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Ancora sangue e vittime sulle strade della provincia di Napoli. I carabinieri di Nola sono intervenuti nella notte in via Sant'Erasmo a Saviano per la segnalazione di un incidente stradale. Poco prima e per cause in corso di accertamento, un cinquantenne del posto avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore, andando a colpire un palo dell'illuminazione. L'uomo è deceduto sul colpo. Due giovani originari di Torre Annunziata sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Battipaglia a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Capaccio Pestum in provincia di Salerno. Nell'impatto con l'altra auto, il veicolo dei due ragazzi ha avuto la peggio, finendo in un canale a bordo strada. I due ragazzi, soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Le loro condizioni sono definite gravi. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed il presidente della regione Campania Roberto Fico ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno seguito con la massima attenzione ed in costante contatto con la prefettura, con i vertici dell'ASL e del presidio ospedaliero, l'evolversi di quanto accaduto ieri all'ospedale del Mare, dove si è sviluppato un incendio successivamente domato. La situazione risulta ad ora sotto controllo ed è monitorata continuamente dalla Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per 4 giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 22 a giovedì 25 giugno. Questi gli orari delle ultime corse viaggiatori previste, da Piscino alle ore 20:46, mentre dal centro direzionale dalle ore 21:16. La chiusura con lo sport, il calcio. Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare finalmente l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, mentre tra ieri sera e stanotte solo un pari ottenuto dal Belgio di Lukaku e De Bruyne contro l'Iran per 0-0 e dall'Uruguay di Mati Oliveira contro Capoverde col risultato di 2-2. Per Belgio-Iran, presente sugli spalti il padron del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e relativamente al calciomercato ha dichiarato: alla rosa del Napoli non manca niente. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, linea al meteo.
5: Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore il contesto si mantiene anticiclonico sull'Italia, con clima molto caldo, anche se i massimi dell'alta pressione saranno spostati verso la Francia. Questo permetterà una certa variabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con formazioni di acquazzoni e temporali sparsi nel pomeriggio, che poi tenderanno a sconfinare anche alle zone pianeggianti della regione tra il tardo pomeriggio e la prima serata, in esaurimento entro la sera. Situazione simile anche domani, temperature massime sempre piuttosto elevate, fino a 35-36 gradi sulle aree interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: E allora, seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, come sempre anche sul canale 76 del digitale terrestre, ma anche tramite la nostra app, quella di Kiss Kiss Napoli, o dal sito kisskissnapoli.it, dove potete ascoltare e ammirare lui, l'unico bello della città di Napoli, Rosario Verde.
1: Lo dico alle signore, potete guardare ma senza toccarvi, accanto a lui Marco Pisa. Marco Pesacane, che dopo domani, insomma, l'hanno perso.
0: Con volo.
1: Non sa neanche a Russo Stamananna, Russo sta buttando. Lui è tutto contento. Che tutti quelli come te, volano a nozze così, contenti.
0: Se non sei contento, scusa. Noi siamo un matrimonio del Medioevo combinato, cos'è? Cosa stiamo facendo? No, c'è una scelta.
1: Comunque alla fine dice: aiutatemi. Ma chi ti viene aiutato? Come ti aiuto?
0: No, c'è solo un problema. Io sono astemio, non so come fare con tutti i brindisi che si fanno quella giornata, cioè mi fa
1: ubriaca tu, frate.
0: No, ma non ce l'ho, io
1: in
0: avrei
1: tanto, io una roba non viene, sono da solo giovedì perché hai che deve fare la notte.
0: Ma deve fare la notte.
1: Da fanutato perché sei imbriaco, che buffa.
0: Vabbè, siamo un po' stanchini.
1: Creatura in culo.
0: Saluta Nello Iorio, saluta.
1: Salutiamo Nello Iorio. E va bene. Allora, mi ha colpito questo articolo, caro Pisacani, ma c'è qualcuno al telefono, Nello, ha detto. C'è qualcuno al telefono. Pronto?
0: C'è sempre
2: buongiorno.
0: Qualcuno.
1: Buongiorno, chi sei?
2: Edoardo.
1: Si verrà una notizia, sai, guarda.
2: Ma mi
1: hai
2: capito, vuoi che si vada a sapere, si vende una pigliata.
1: Chi ci vende?
2: È pericoloso.
0: Edoardo, cominciamo da capo. Pronto, chi è?
2: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, cosa ci vuoi raccontare?
2: Buongiorno. Allora, io volevo raccontare, voi avete detto il fatto che stanno istruendo i tunisini,
1: sì,
2: e altre cose.
1: Sì.
2: Ma il ministro Salvini lo sa questa cosa?
1: No, pensi che non sa, poi a Milano proprio stanno facendo.
0: Ragazzi, Salvini non conta più nulla su questa cosa ormai, è Vannacci che conta.
1: Si dicendo?
2: Quando piglia la patente e tutto coso, poi quando fa uno carrozzone per mandare tutto quanto.
1: Sì, vabbè. Sì, vabbè, come ci ha fatto. Ma boh, grazie Edo. Allora, caro Pesacani, io mi sono sempre chiesto, no? Ma sì, per esempio, ai minori è vietato fumare.
0: Sì.
1: Ma fumare fa male pure agli adulti.
0: Certo.
1: E mi sono domandato, no? Se il colesterolo fa male ai ragazzi,
0: sì,
1: ma fa male anche agli adulti.
0: Ovviamente.
1: Quindi, se i social fanno male agli adolescenti, fanno male anche agli adulti.
0: Cinque volte di più fanno male agli adulti!
1: Cinque volte di più perché ti portano a scimità. Allora, in Italia serve una legge per staccare gli anziani dai social.
0: Ah,
1: cioè,
0: finalmente.
1: Staccare gli anziani dai social. Quindi,
0: bravo.
1: I social non solo gli adolescenti. Io sono rimasto sconvolto perché sapete, io faccio poche televisioni, faccio pochi social e roba. Prima i ragazzi mi fermavano perché ti ho visto su Instagram, ti ho visto su Facebook, su TikTok, e di solito i 60, 70 anni, 70, 80 anni mi dicevano: ah, ti ho visto in televisione.
0: Certo.
1: Poi rimasto sconvolto perché una signora dice: io ti seguo molto su TikTok. Cioè, una signora mi ha
0: chiamato TikTok.
1: Nada, signore, con TikTok. Voglio aver detto, suocermi chino sul telefono. Che stai facendo? Stai prendendo qualche pornografico?
0: Vabbè, ma non diciamolo, direi in diretta.
1: Lo vado a controllare. Invece no, stava su YouTube e scrollava.
0: Gli shorts.
1: No? E praticamente questi anziani che si stanno rimbecillendo anche loro appresso ai social, cosa che dicono: no, dobbiamo togliere i social agli adolescenti minimo a 17 anni, e poi teniamo i nonni a 60 anni che si stanno rincoglionendo, che vanno a Cristo.
0: Scusatemi però, se leviamo i social agli adolescenti,
1: ma lei signore che carne appesa,
0: Non può arrivarti sempre.
1: Scendo bello per sacare.
0: Non ti può arrivare sempre la bella ragazza ventenne.
1: Scendo bello. Operio muccio.
0: Scusami, perdona.
1: Scusate.
0: Ma dov'è la democrazia? Dov'è la libertà? Perché tu sei solo.
1: La democrazia devi da già guardare.
0: L'algoritmo. L'algoritmo. Se ti dà prima una tetta soda e poi una cascata, ti sta dicendo qualcosa.
1: Non lo sa più.
0: Ti sta comunicando qualcosa.
1: È tutto per il muccio, è tutto scendo bene.
0: Vabbè, ma adesso.
1: Sono tutto cupo, Pisacane.
0: Di fritto?
3: tutto l'italiano.
1: E comunque, insomma, in Italia serve, siete d'accordo? Anche voi adulti, ditemi la verità: che fine avete fatto? La sera non vi avete manchi la televisione, è stato questo cose scrollato.
3: No, terribile, ragazzi.
1: Scrollato, terribile. Dove che pure si scrolla sempre, chi si scrolla in bagno. Noi mai scrolliamo una volta, pure tu scrolli sempre. Tu alle tratto i sassangoppa gli porn.
3: Ma che ne sai di quello che fa lui?
1: X videos. Tu vai, stai scrollando l'angoppa, capi?
3: Tutti quelli gratuiti li conosce tutti.
1: Non ne esco, tu ci sta a fare abbonamento a gli porn, e capi? Sì. Alle tratto io. Sarà.
3: Si vede che boomer, you porn. Dalla dei tempi.
1: Non hanno cagnato modella. No. A Cicciacchello dall'uomo primitivo. Capito? Dalla uomo primitivo. Già teneva così. Insomma, perché poi non, è l'unica cosa che non ha voluto. È sempre quello.
3: Cioè, sono cambiati i siti perché tendono. Cioè, uno ti dà più una cosa, uno te ne dà più un'altra.
1: Un signore come te che ne sa.
3: Studio, leggo il web.
1: Un signore come te che
3: chiedo a ChatGPT.
1: Un signore come te che non le fa queste cose, che ne sai? Vabbè, insomma, siamo arrivati.
3: Conosco te che mi istruisci. Va bene. Parlo con te e mi dà da acculturare.
1: Già fa una cosa con calabrese, che già famo? Fermo.
3: No, che fermi, devi continuare.
1: Abbiamo
3: altri 4 minuti.
1: Mi faccio calabrese una cosa e vengo.
3: Ti fai calabrese?
1: Mi faccio calabrese.
3: Vorrei far notare una cosa meravigliosa che succede puntualmente in questo programma.
1: Sì.
3: Stiamo mormoriando malamentissimamente i social.
1: Sì.
3: Chi è entrato qui in studio? Il responsabile dei social.
1: Per fare un contenuto social.
3: Che teoricamente in una riunione precedente abbiamo puntato proprio agli anziani. Per cercare di portarci il pubblico adulto sul social.
1: Non hai mai visto un tabaccare che non fuma? Non hai mai visto un tabaccare che dice vicino a moglie bassa ne ha fumato più? Non hai mai visto? Perché faccio tabaccare allora già fumando? Non ci capito? Non hai mai visto un barbiere come l'uno per sacare?
3: Beh sì.
1: No, quelli si scugnate. No, si è mai visto.
3: Quelli però senza capelli che fanno i barbieri hanno delle barbe invidiabili che si vede che sono curate proprio
1: la barba, mi sa cane.
3: Che vuoi vedere, scusa?
1: Devi che te ne invidiabile. Pronto? Pronto?
2: Pronto, buongiorno, ma si fanno ancora di patente?
1: Ma quello che vuoi tu, frate, tanto a passare male. Dici?
2: No, io ci sono tutti i social, non ci tengo manco nessuno, quindi non posso.
1: Manca che lo capisci, manco social, niente proprio. Non siamo andati in un social, non siamo andati in
2: aspetta. Meno male che c'è sta pesa cane che capisci.
1: Meno male, vai.
3: Chiedi e ti sarà dato. Chiedi e ti sarà dato, amico
1: dimmi,
3: mio.
1: Dimmi.
2: No, per la patente, sono Luca, senti qua, per la patente a me me l'hanno fatto prendere da poco la patente, anzi venerdì ho finito gli esami e tutto.
1: Bravo.
2: Ma un master vicino a me, primi passaggi in coppola la c'è scritto, sentite, guardate una cosa, si con tutta la trasferta va a capigliare 3-2, se ne arriviamo a 3-7, 3-8, un lucariello in coppola pulmante, in coppola cambia, non ci sai. E dice, ma non così, tu andate, voi mettete una pure sola che mi dimette la patente in tasca, come sto a voi si moriterà 6-700 euro di più.
1: Senti, ma stai parlando di patenti di pullman o di camion?
2: No, di camion.
1: Ah, camion, vabbè. La fai a tratti internazionali, 3.000 euro, il minimo a New York e a turno.
3: Bravo.
2: No, perché non se ne trovano, effettivamente non se ne trovano.
3: Sciocchiere, che devo fare in un contratto e poi tu dici no, io non sai, se non vorrei 700 euro e chiù, scusami.
1: Ma ragù.
2: No, Marco, non danno abusi perché non hai capito, forse sono stato io a parlare male.
1: No, è quello perché dal murmullione.
2: No, perché io non sono un autista. Loro non trovano gli autisti e me l'hanno detto a me, ci sto guardando, non mi la patente, che non voglio fare. No, ma da pigliare per forza perché ci sei. E io ci ho detto, se voi me la fate prendere la patente, me la pagate voi con tutte le spese turno,
1: certo.
2: Va bene. Però quando mangi pigliate e prima di salire sul camion mi fa firmare la carta che mi dava 6-700 euro in più. La carta ancora mi hanno fatto firmare, però intanto la patente è in casa. Quando chi mi dice vicino a me taglia in coppa, no fratello caro, io non ci sono.
3: Scusami, c'ho una domanda. C'ho una domanda, ma per caso sei quello del vocale di prima che ci diceva di quell'incrocio pericoloso con la freccia pericolo?
2: No.
3: È un altro, mi sono confuso, sono le voci sono simili, perdono.
2: Mi scrive la lampadina elettrica per fammi sta zitti.
1: Dai, già sta
3: meglio. Non roviniamo la giornata.
1: Chi si può più uno? Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, chi sei?
2: Carmine.
1: Carmine,
2: sono,
1: ciao.
2: Sono un autotrasportatore.
1: Oh, ciao, caro.
2: Mi interessava molto quello che stavate dicendo. Perché nel senso del, della trasportazione.

0: penso che avrai un po' di esperienza, ne ho.
1: Certo.
0: Ci sta questa carenza. Allora, per il fatto della patente e via di seguito, che costa tanto, gli autotrasportatori si prendono l'incarico di pagarvi la patente, poi si riprendono i soldi. Perché? Perché tu, una volta che c'hai la patente, ti puoi girare attorno e andare a dove vuoi. Allora loro, facendo così, si assicurano un autista per 2 anni minimo. Perciò se tutta questa cosa, cioè lo Stato anticipa.
2: Io la cosa che più mi uccide su
0: perché mi prendono in carico i trasportatori.
2: Sì, ho capito il concetto.
0: E pagano.
2: Il problema che mi uccide della tua categoria, che siamo nel 2026 in Italia e teniamo ancora il 90% della distribuzione delle merci su gomma, cioè una cosa atroce. Cioè, noi facciamo tutta questa cosa ambientale, mo per esempio Marx si vorrebbe una cosa delle cose climatiche, sì, roba vai.
0: Subito,
2: però
0: perché?
2: L'uomo ha roba coppe e gomme.
0: No, ma il perché? Che il trasporto su gomma è molto più veloce.
1: Ah,
0: oggi
1: certo.
0: Come oggi c'è il fatto anche per tutti.
2: Sì, ma è una contraddizione. Io ho distrutto l'industria delle macchine.
1: Li devi fare elettrici.
2: Distruggo, no, non si può fare un camion elettrico.
0: Lo sai che cos'è?
1: Esiste.
0: Poi c'è con le grandi distribuzioni, c'è il fatto che la merce deve arrivare subito. Allora, il trasporto su rotaie o via di seguito è lento rispetto al trasporto su gomme. Il trasporto su gomme, come ti...
1: Senti, ma scusami un attimo, andiamo un attimo a bomba su una cosa, perdonami però. Allora, io la domanda è: il lavoro non lo si vuole più fare perché magari a fronte delle ore di lavoro, della fatica, eccetera, eccetera, la paga è comunque bassa e ci può stare.
0: Non è più bassa, perché mo per la carenza di autisti, l'autista prima veniva massacrato, mo con la carenza di autisti ti comprano con i soldi, perché non trovano autisti e un camion fermo costa tanti soldi e tenerlo fermo. Quindi per
2: non vanno faccio.
1: Quindi non è una questione che le aziende non vogliono pagare di più, è una questione proprio che le persone dicono: ma tu fai tu sto mestiere, non ci vago.
0: No, ma quello è perché non c'è più quella passione. Mo con le leggi, cioè io ti parlo da prima adesso, le leggi che hanno messo adesso, cioè, tu sei diventato un automa sul camion, devi essere, cioè hai solo con i tempi. Cioè prima se ti rapidiamo un caffè per esempio con un altro autista te lo facevi. Mo attualmente questo fatto che quando ti fermi la sera e vai in una trattoria, lo straniero sei tu, non è che prima si contava lo straniero, ma lo straniero sei tu, perché sono tutto straniero in coppia camion.
1: Va bene, ci dobbiamo fermare, caro, un abbraccio, grazie.
0: Ciao
1: caro, ciao. Allora fermi lì ragazzi, torniamo subito.
3: Allora chiedo gentilmente a Maffini, mette un'indicazione, una freccetta, indica pericolo quando si tira la curva, l'allentare.
1: Ci somigliano per le due voci, ci somigliano.

0: andiamo a vedere anche qualche messaggio di quelli che arrivano al 342 00 00 100. Vediamo un po', ragazzi, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Marco, quello che stai cercando si chiama Mark Thiel del Vomero. Lo conoscono bene i tuoi colleghi che vengono dopo di voi? No, lo conosciamo benissimo anche noi. Mark Thiel del Vomero ci ha raccontato delle sue cose anche molto personali, molto interessanti tra le altre cose. Rosà, ma hai mai visto? No, andiamo avanti, questo non si può leggere.
1: Mi censuri le domande.
0: No, ci sono le parolacce di mezzo.
1: Voleva
0: ci sono le parolacce. Pronto?
1: Vabbè, pronto, pronto.
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Senta, allora, uno sta mio marito qui con il suo cellulare. Io volevo intervenire per quanto riguarda gli anziani che...
0: Prego, ci
1: senti,
0: dica.
1: Già sei in onda, già sei in onda, vai, vai. Già sei...
2: Come vai, vai? Che problema avete?
1: No, vai in onda, già sei in onda. Puoi parlare, puoi parlare. Già sei in onda, non filtriamo.
0: Poi qui di problemi ne abbiamo tanti, ma adesso non è che lei ce lo deve sottolineare.
2: Voi quanti anni avete voi?
1: Io ce ne ho 54.
0: Io ne ho 43.
2: Anziano, tu pensi di essere diversamente...
1: No, io sono anziano, chi ha detto? Io.
0: Scusa, ma perché tu quanti anni hai?
2: Io sono diversamente giovane come te.
1: Ah, e quindi ci
0: come
1: stai
0: me
1: sui
0: come
1: social?
0: Lui.
2: Quelle anziane che sta su TikTok, su Facebook, su Instagram.
1: Quindi ti stai insallanendo pure tu.
2: Qual è il problema? O non passiava con... Io non pazzeo.
1: Ma tu quante ore ci passi?
2: Io devo stare sui social. Voi che problema avete con gli anziani?
1: Ma no, io lo dice la scienza, che bisognerebbe bloccarlo. Senti, chi si dice?
0: Senti, ma posso dire una cosa? Ma se sei anziana, ma prepara le cose per i nipoti, fa qualcosa di utile per la società, non stare sui social.
2: Infatti, ovvero? No, ragazzi, mi sono avuto problemi.
0: Senti, ma tu fai anche contenuti o li guardi solamente?
2: No, io faccio proprio contenuti.
0: Ah, e chi sei? Ti voglio sapere chi sei.
1: Come ti chiami? Ti facciamo pubblicità.
2: Quelle che stanno in Egitto, non posso stare io su TikTok.
1: Hai ragione, c'è come noi.
0: Ma per caso sei quella che fa un bello zuppone? Sei tu?
2: Sì.
1: Dai, come ti chiami? Ti facciamo pubblicità. Come ti chiami?
2: Mi chiamo Anna.
1: No, dico sui social, su Instagram, come ti chiami?
2: Anna.
1: Anna su...
0: Allora, se scrivo Anna su TikTok, mi esce l'universo. Cioè, capito? Mi esce anche l'alieno che si chiama Anna.
1: Esci da...
0: faccio un ballo zuppone!
2: Che voi, io mi sono messo il mio nome e cognome, perché io sono diversamente giovane.
1: Sì?
0: Sì.
2: Mi sono messa il mio nome.
1: Ma perché? Quanti anni hai? Scusi, diversamente giovane.
2: Madonna, ve lo devo dire per
1: forza. Tanto non ti si vede, che ce ne importa.
2: Madonna, siete pure scostumati.
0: No, dai!
1: Io te la citto, le dammi, scusa.
0: Mica l'abbiamo chiesto che taglia porti di seno, dai, dai. Su.
2: Quanto una quarta?
0: Ma dice quella, non dice l'età!
1: E quanti anni hai, quarta?
2: Quarta, madonna, vabbè, sono una nonna, ho 65 anni.
1: Non ci credo.
0: No, ma quando mai?
1: 60 o 75?
2: Lo vedi, non sfottere più gli anziani.
1: Ma quando mai? Tu hai questa bella voce giovane.
2: Soprattutto i TikTok.
0: Ma se avessi avuto 60 anni non le avrei creduto.
1: Ma dai, vabbè, ciao Annare, ciao.
0: Vabbè, Anna, mandaci un WhatsApp con il tuo...
2: Lo conosciamo, il collinese.
0: Il collinese lo conoscete?
2: Siamo nello stesso parco.
0: Ah. Az. E ora mi stai mandando, perché ora sto facendo praticamente la rassegna di tutti i condomini, di tutte le scale, di tutti i lotti del parco, per capire chi sei.
2: Lotto 14.
1: Dall'indirizzo. Senti, cioè,
0: manda subito
1: casa,
0: un WhatsApp. Stanno. Manda un WhatsApp con il tuo TikTok che dobbiamo vedere.
2: Va bene.
1: Ok.
0: Ciao, bella, Anna, ciao. Fermi lì.

0: per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno, con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45€. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99€.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma che cosa sono chi? Ma che dell'uomo mi hanno capito più loro che tu!
1: Cain?
0: Più lo scottatore che tu!
1: Cain!
0: Ma no, no, no, ma no! Ma
1: sta persino alla curva!
0: Ma lo scottatore che tu! Sono chi?
1: Lo scottatore, Cain!
0: Sono
1: scottatore che fa cavolo, io so! Va bene, ciao, ciao, ciao,
2: si vuole bene. Scuola, non ho proprio sfuttito a Marinelle, vedete che c'è sta chi sta peggio.
1: È malato,
3: ragazzi, vedete un po' fino alle manganelle.
1: Caito e manganelle?
4: No, non si sa, abbiamo, però lo salutiamo, approfittiamo per salutare il mitico Antonio.
3: Sta bene a fare danno pesante,
4: l'abbiamo detto.
5: Siamo proprio nella follia.
1: Perché?
5: Cioè, praticamente sono strani, strani chi non fa certe cose, compra su TikTok.
1: Bravo.
5: E non ci sono mai iscritti dopo su TikTok.
1: Sbagli.
5: Poco.
1: Sbagli.
5: Sono strani. Sono buoni loro che fanno tantissimo usato la poco.
1: E noi passiamo serate a guardare queste cazzate, queste stronzate.
4: Ma la cosa incredibile è che poi vedi, la mente umana va sempre un po' alla ricerca di un senso. Allora tu alle volte ti ritrovi a guardare un contenuto perfettamente inutile perché vorresti capire dove si vuole andare a parare.
1: Sì, ma, no,
4: ma su TikTok in non si arriva mai a nessuna parte.
6: No, non sono proprio d'accordo, perché se vedi il mio feed su TikTok, dopo ti faccio fare un giro sul mio feed. Cioè, a me ho trovato tutte cose di informazione, notizie, cose, non. Mo mi sta scendo qualcosa. Coppa palestra, non c'è, perché sto frequentando un po' la palestra, allora mi stanno scendo quello che ti dicevo, tricipito, bicipito.
4: Beh, hai visto qualche video?
6: Come fare? Ma penso di sì, forse, non lo so. Però se vai sul mio TikTok, guarda,
4: chi è questo? Ma chi è? C'è uno che sta. Qua sono usciti due sotto un bascio.
6: Eccolo là.
4: Qua c'è Gigione, che salutiamo. Ciao Gigione, un abbraccio.
6: Gigione, chi sta andando quando andando napolitano?
4: Questa è la pubblicità. E questa è una gnocca che sta in palestra. Bionda, bellissima. Ecco qua. Allora, vedi, questo c'è questa ragazza bionda che mette delle cose in una borsa, fa un sorso dalla borraccia, basta, finito.
6: È buonissimo.
4: Ma che cazzo mi serve? Non serve a niente. Ho capito che sarà buonissimo.
6: È fantasia questa canna. Pronto?
4: A me mi esce il set di Macaulay Culkin su Mamma ho perso l'aereo.
6: Guarda. Mamma mia, Carmela.
4: Poi vai a vedere.
6: Pronto?
4: Ah, guarda che mi è uscito.
6: E esci pure a te. Esci pure a te che
4: esci. Perché qualche volta l'abbiamo cercato.
6: Ciao caro, chi sei?
7: Pronto, buongiorno, Salvatore da Portici.
6: Ciao Salvatore.
4: Ciao Salvatore.
7: Oggi ci sono una cosa.
6: Sì.
7: C'è lo chiamato la signora Anna.
6: Sì.
7: È uscito fuori tutto. Qua giù.
6: Oh.
7: Si me l'attuce.
6: Si me l'attuce, sì, è vero, sì, sì.
7: E volevo sapere, posso cogliamo la signora per aprire.
4: Beh, c'è perché tu non avevi orete, hai fatto fantasia, scusami. Ma la cosa bella è che abita nel parco dove ho vissuto e cresciuto tutta una vita, quindi chissà quanti specchietti mi ha già fatto, ma io
6: non
4: volevo.
6: No, ti tenevi là di rimbettaia.
4: Ma io stavo carico nel parco, ragazzi.
7: Si chiamavano Rattamento, mamma mia.
6: Vedi tu.
7: Ragazzi, a parte gli scherzi, volevo solo spezzare una lancia per gli autisti, io porto gli autobus a Napoli.
6: Sì.
7: Il discorso, diciamo, è un po' generale, che la vita è aumentata dappertutto. E come diceva il collega, i parametri, diciamo, sugli autobus partono da 140, e vi posso assicurare, io ho due figli, una moglie, un mutuo da pagare, e con 1500 euro
6: non
7: c'è bisogno che vai a Milano a fare fama. La faccio pure a Napoli.
6: Hai ragione. No, ma qua si sta parlando.
7: Cioè, ci dobbiamo sempre inventare qualcosa.
4: Però perdonami, tu sei un autista del sì. Servizio pubblico.
7: Sì.
4: Ok, e sappiamo che purtroppo l'ANM ha avuto anche un bel po' di problemi. Ma se io penso a degli autisti di aziende private, ora che fanno trasporti o che fanno trasporto di persone.
7: Guarda, molto di più, Marco.
4: Però perché allora le persone non vogliono fare nemmeno quella tipologia di lavoro? Guadagnando bene, immagino.
7: Lo fare perché chi ha la patente oggi, la nostra patente che è molto professionale, ha la possibilità di scegliere sia nel pubblico che nel privato. Se tu ti fai un resoconto, oggi le aziende pubbliche non trovano autisti, le aziende private invece, mettendo sul banco dei soldi veri, stanno risolvendo il problema.
6: Ma che ci posta agenda 4 anni comunque?
7: Marco, io sto all'interno, sono un parametro 140. E prendo 1500 euro al mese con due bambini e una moglie, una macchina lei da me, manco scooter, una bicicletta, fatto che l'hai trattato bene a fare.
4: Tu, tua moglie non lavora, immagino,
6: devi fare un doppio lavoro per forza.
7: Se tu vai a fare vai con un'azienda privata e partiamo se lavori a gettoni prendi 600 euro al giorno a salire. Se vai a fare un contratto prendi 2500 euro al mese. Dici, ma perché non te ne vai da pubblica? Perché abbiamo qualche diritto in più solo per questo.
6: Capo, te ne feri, te ne si cose. Va boh, ciao amico mio, mi fermo un attimo.
4: Allora recuperiamo un capolavoro di Will Smith, Get with it.
6: Perché parla scrittista.
4: All'epoca non c'era l'intelligenza artificiale, se le scrivevano loro le canzoni. Siamo negli anni 90.
6: L'ha scritto Will Smith.
4: O qualche autore potente americano.

0: Allora, la canzone, come ci sottolinea sempre il nostro Pio Russo,
1: mi è uscito un brufolo.
0: Si vede, si vede, si vede.
1: No, no, è dall'altra parte, vuoi vedere?
0: Ah, si vede quello sul naso.
1: No, questo sul naso. Sono in pubertà, lo
0: sapete. È la palestra.
1: Io soffro di questa rara malattia, sono ancora nell'età della pubertà. Infatti, no, magari malato, mi portano usando bollo almeno. Porto nel Santo Polo, vuoi vedere il fiume?
0: No.
1: Vuoi togliere un'altra immagine?
0: Faccio. Ma che togli l'immagine? Anello, metti l'immagine.
1: Metti un tappo, metti un tappo.
0: L'ha scritta Nas questa canzone, sai chi è Nas?
1: I Nas.
0: Non quei Nas. C'è un rapper americano che si chiama Nas.
1: E quindi è l'esecutore Will Smith, insomma.
0: Però lo sai, nella cerchia, nella cerchia. Comunque, se ti escono i brufoli è perché stai sudando.
1: Sono
0: e stai
1: ancora
0: tirando
1: in pubertà.
0: No, stai espellendo le scorie.
1: Tengo ancora l'ormone, pensa cane.
0: Sudare fa
1: bene. Ho tosse il serone, tengo, capì?
0: Cosa c'hai?
1: Il tossezzerone alto!
0: Ma ti stai vedendo con Marco Dal Bomber ultimamente?
1: C'è il tesse,
0: vai in palestra con lui?
1: C'è il tesse ignorante, mi sa che c'è scienza, proprio sei proprio ignorante, devo dire. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, sì, ciao.
2: Buongiorno, buon inizio settimana.
1: Pure a te.
2: Trovate proprio a forma la scarpa vostra stamattina con la signora Anna.
1: Come wow, avuto successo la signora Anna.
2: La signora telefonasse più spesso.
1: Sì.
2: Comunque, ci voleva.
1: Ci voleva.
0: Però non mi ha mandato il WhatsApp.
1: Quindi no, non te lo manda. Sarà tu, Sam.
2: Ecco. Comunque, innanzitutto volevo salutare tutti i camionisti che veramente lavorano, fanno dei lavori, però hanno abilitato assai.
0: Sì, però sì, dici la cosa più importante. Sì, dici la cosa più importante. Tu li guardi i social?
2: No, senti, io non sono molto brava. E tengo a mio figlio, fammi vedere, ma abbia da te. E vabbè, mi spasteria, c'è a scuola. Però fanno bene chi vede, perché è una cosa che non lo so, istruisce, si vedono scemenze, si vedono cose buone, si vedono di tutto. È così.
1: Dipende.
2: Volevo dire un'altra cosa, ma come senza ricevere da nessuno di scuse, non capisco.
1: Io stiamo dicendo una nana.
2: Senti, mi avevo a bere.
1: Comunque diamole anche lì, se volete fare la busta, si parte dai 400. Si parte dai 400, ciao, chi lo vuole? Solo pranzo costa 300 euro a testa. Ha fatto la trip, questa secondo me.
0: Ma stai sbagliando.
1: Upera e musso.
0: Stai sbagliando. Vedi, se ti è caduto il microfono perché stai dicendo una bugia.
1: Ciao, sì, vai. Sì.
0: Allora, stai sbagliando perché con il fatto che Trump ha fatto guerra all'Iran nella chiusura di Hormuz, siamo saliti a 600! Altro che 400. Sto facendo arrivare le aragoste.
1: I figurindi, che stai facendo? Che hai fatto il figo secco?
0: Sto facendo arrivare le aragoste, sono rimaste bloccate a Hormuz un sacco di tempo.
1: Ma che Roma a Hormuz?
0: Ma tu fatte tu.
1: Enzo fresco là, non ne fanno.
0: Ma che se tu non li ha sapete?
1: Ma c'entra. Va buia. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, io sono agli sgoccioli, mi sono
1: sceso
3: un attimino dagli studi, mi piglio 10 minuti di pausa, un caffettino freddo e ritorno sopra a prepararmi per la tesi.
1: Ah, stai studiando.
3: Vi sentivo perché nel bar vi trasmetteva, no?
1: Sì.
3: Quindi mi ho detto, se riesco la telefonatina ce la faccio volentieri.
1: Grazie.
3: Ragazzi, Marco, ma questo fatto che ti sposi, perdonami, io me l'ero perso, perché a volte riesco
1: a sposarmi,
3: a volte mi sento di sera, che il mio break di 10 minuti dallo stacco degli studi attacca un po' la radio. Complimenti.
1: Grazie.
3: Non ti cambierà assolutamente nulla, fratello mio, un passo che ho fatto un po' di tempo fa.
1: Un passo indietro.
3: Ti posso dire la bilancia.
1: Tollera,
3: poi a volte puoi un attimino in più pretendere. Rosario ti può fare scuola perché a Bosco è già da tanto tempo.
1: Io sono arrivato
0: Allora, sai perché non mi posso confrontare con Rosario? Non perché non sia. Perché non sia un pozzo di scienza, ma lui sta talmente avanti rispetto a me, capito? Che io almeno qualche fase intermedia la devo prima vivere per poi confrontarmi.
1: Ragazzi, io ho 26 anni di matrimonio, 8 di fidanzamento, quindi
0: allora dire. Signori, fermi un attimo, ci dobbiamo. Grazie, amico
1: e
0: mio.
1: Sono ancora qua.
0: Ci dobbiamo fermare. Ma io vorrei.
1: E sono ancora qua.
0: Sì, ci siamo.
1: Ciao.
0: Vorrei un applauso per questo amico Paolo da Poggiomarino che ha commentato Stefano De Martino sotto TikTok. Rosario Verde, in che palestra sei? Un applauso. un applauso.
1: E visto pure il 60.

0: è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fatto un piccolo viaggio nel mondo degli autotrasportatori e poi abbiamo fatto una critica ai social.
1: Un salto
0: ai social, che però scusami, poi non
1: abbiamo... critica, l'autore dell'articolo diceva come stanno vietando i social agli adolescenti,
0: agli anziani.
1: Naturalmente bisognerebbe vietarlo anche agli anziani.
0: Ma non c'è una reale proposta ad oggi, c'è solo una provocazione del giornalista.
1: Se facciamo pure questa proposta qua, significa chiudiamo i social. Allora se facciamo la proposta di dire chiudiamo i social è nata cosa, insomma, come si fa? Chiudiamo la televisione, chiudiamo i social, ma poi i multinazionali americani che fanno? Chiudono?
0: Vabbè, guarda, quella lì cinese è quella più forte, quella là di TikTok. Poi
1: Meta. Ma Meta pure c'ha il suo,
0: ma TikTok è un impero, amico mio.
1: La peggio è TikTok, viva Meta, basta TikTok. Come si fa?
0: No, non ho detto di come si fa. Però secondo me tra le varie
1: che Facebook non fa scroll, scusa, Instagram non fa scroll.
0: Facebook
1: una ragazza mo è andata in ospedale perché praticamente è stata 16 ore su Instagram. Stava 16 ore su Instagram.
0: Cioè,
1: e social su social non fa differenza.
0: No, ma sto facendo un parere mio, sto dicendo che per me quando vado su TikTok, secondo me là c'è proprio la degenerazione. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, buongiorno, sono Antonio, buongiorno.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao.
2: Volevo anche intervenire, ma il discorso che dice prima sui trasporti.
1: Sì, prego.
2: Pongo una domanda, perché purtroppo noi abbiamo una classe politica che veramente fa ridere. Voi immaginate l'Italia, no? L'Italia, che cos'è l'Italia? L'Italia è una piattaforma in mezzo al mare. No?
1: Sì.
2: Invece di sfruttare il trasporto su gomma, perché non usiamo il trasporto su nave? Faccio un esempio, io per mandare un camion da Milano alla Sicilia, ci metto 3.000 euro...
1: Sì, imbarcandolo tu dici spago di meno.
2: Ci sono navi che portano 1.000 container, 3 navi al giorno, la strada 3.000 camion.
1: Senti, non lo so perché solo l'Italia poi che c'ha tutta sta cosa di trasporto su gomma.
2: Non si so neanche più pone sullo stesso, che non avrebbe senso.
1: È vero che questo è il paese delle lobby, però che dai c'ha dice? Ecco, è un'altra lobby, un'altra lobby. Ah, pure con un
0: Don't touch, hai chiuso?
2: Vabbè.
0: Senti, un amico prima che se ne intendeva dice che per come è fatta l'Italia, per come è veloce il trasporto su gomma, rimane la soluzione ideale, ecco, questo è il senso. Poi
2: una palla guarda, io lavoro con un'azienda americana, non voglio fare nome, era Brema, sfruttava il fiume.
1: Sì, ma non si capisce perché non fa pure la Spagna, la Francia, la Germania, perché lo fa solo l'Italia.
2: Hanno una conformazione diversa, la Spagna è larga.
1: Sarà larga, la tua strada, che lei già fa 4.000 chilometri, sono 4.000 chilometri, com'è?
0: Ciao caro,
1: sarà più larga.
3: Buongiorno Tornelli Medivetti, assegnatore seriale Giovanni Ciardiello, cosa
1: Gio.
3: E che frischezza, sei un ghiacciolo vivente, ma grazie. Cosa dico? Supercoppa del Santissimo Rosario.
1: Ciao Guaglio, grazie, oi, chi sei uno che ne capisce, vedi, pronto? Sì. Sì, pronto? Ve lo dico, è entrato in azione Ciro Froio.
0: Per 3 minuti c'è censura.
1: Per 3 minuti di censura. Pronto?
4: Pronto, posso avere la linea con Rosario?
1: Già ci sei in onda, vai.
4: Rosario?
1: Oui.
4: Lo so, volevo la cortesia, posso avere quella tizia di Biella che parlavi poco fa?
1: Quella?
0: Tizia di Biella?
1: La signora Anna? No. Stai guardando la televisione, taglia, vai.
0: No, forse voleva la notizia di Biella.
1: Ah, la notizia, no?
0: Il fatto che stanno cercando gli autisti marocchini a Biella, giusto? Era da lì che.
1: Sì, Biella è un altro verso, mi ricordo.
0: Ah, dice Carlo: fosse una volta che Rosario non accetta la realtà, sempre andare controcorrente. Complimenti. Penso sul fatto dei social, stai dicendo, Carlo. Non
1: Carlo, faccio sapere, lui che va con.
0: Dove vai la critica? Dove vai? Ragazzi, buongiorno, Marco. È possibile sapere la busta che ti farà Rosario? No, ragazzi, non ve lo dirò mai. Mai.
5: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, che voglio bene. Moi ci due chi mi sto preparando po' scemenze oggi. Sono lo scematore.
1: Ho capito.
0: È uno scematore.
1: Sì. Comunque la busta che farà Marco sono sempre 200 euro più lo cumbar. Cioè quando ti ha fatto cumbar 100 euro in più. Vabbè.
0: Stai inguaiato.
1: 50 euro in più.
0: Stai molto inguaiato.
1: Sono inguaiato?
0: Sì, sì, pare.
1: Vabbè, che già fa.
0: Ti sei buttato in
1: una Tu meriti.
0: Grazie, caro. No, c'è un amico, mannaggia, non trovo il messaggio. Lo sto cercando, che mi dava un avvertimento. Ah, ecco qua, l'ho trovato. Marco Rosario, buongiorno. Mi raccomando, Marco, non fare come lo sposo dell'ultimo matrimonio che sono andato, dove lo sposo ubriaco è caduto ed è stato portato in ospedale, dove sul referto medico hanno scritto saltellava ubriaco in ristorante durante il suo matrimonio, quindi sbeffeggiato pure al pronto soccorso.
1: Ma lui non beve, è astemio, Marco.
0: No, sì, sono molto astemio, cioè...
1: Pronto?
0: Mi metterò la Coca-Cola nel bicchiere, che devo fare? Pronto?
6: Pronto?
1: Buongiorno, sì? Ciao.
6: Volevi parlare un attimo con Rosario.
1: Già sei in onda,
0: è
1: già
0: tutto
1: sei in onda,
0: tuo.
1: Vai.
6: Rosario, pronto?
1: Sì, sei in onda, vai.
6: Posso sapere quella ditta di Biella che parlavi?
1: L'azienda pubblica di trasporti. Cioè, l'azienda pubblica, non mi ricordo il nome, ho posato il tablet.
6: Vabbè, ma per fare un ragazzo che vuole fare la domanda.
1: Allora si è da trasferire prima in Marocco e deve...
0: Dammi una cittadinanza marocchina.
1: Dammi la cittadinanza in Marocco e poi se l'assumono qua a Biella. Vabbè, ciao fratello. Allora,
0: ciao,
1: signore,
0: sì, su, vai. TikTok dice Meta, ovviamente ha detto è d'accordo col fatto che TikTok è peggio, diciamo, rispetto alle altre piattaforme.
1: Sì, ma quando si parla di social si parla di tutto, non è caso, sì, TikTok, sì, sì. Cioè, non è caso se togliamo TikTok a mezzo abbiamo risolto il problema dei social, no?
0: No, ma gli dai un bel colpo, secondo
1: allora,
0: me. Gli dai un
1: diciamo
0: bel colpo.
1: Così, così diamo una notizia. Allora, se togliamo TikTok da mezzo, Facebook e Instagram possono tranquillamente restare per i nostri adolescenti.
0: No, assolutamente.
1: O risultano anche questi un problema. Io questo dicevo, amico
0: se,
1: mio.
0: Se tu metti il divieto sui social, li devi mettere. Anzi, le piattaforme
1: devono limitare. Peggio la cocaina o è peggio l'eroina? L'eroina è peggio la cocaina. Vabbè, un fumo è peggio un fumo o l'eroina?
0: A Carlo Rosario c'ha qua pure un po' le aziende americane, quindi per lui, capito, è quello.
1: Invece lui invece le appoggia, perché
0: viva l'America! Allora,
1: viva,
0: dice,
1: l'America. Viva Trump.
0: No, quello non lo dirò mai. Allora, non lo dirò mai.
1: Viva solo quelli là di sinistra.
0: Viva okay. I democratici.
7: Rosario, sono Mario D'Alicola.
1: Ciao Mario.
7: Tramite voi, scusatemi se cambio argomento. Volevo ringraziare quel genio che dalle 4:10 fino alle 4:35 ha sparato i fuochi d'artificio come se fosse la notte di Capodanno.
1: Ah, nato scemo, nato scemo.
7: Anche a nome degli ammalati, delle persone anziane. Dei bambini.
1: Ti si posso dire una cosa?
7: L'intervento delle forze dell'ordine, ormai questa per me è retorica, le forze dell'ordine non possono fare tutto.
1: Guarda, io ti dico questo, ieri era domenica mattina, dove abito io a Capodichino, molti lo sapete dove abito, là un signore alle 11:30 del mattino si è messo a sparare mezz'ora di fuochi. Qui mi tariscerà a me, uno che spara mezz'ora di fuochi, e mattina, e l'11 d'estate con pieno sole. Che problema te ne chissà?
0: Stava facendo un video su TikTok.
1: Cioè,
0: ma
1: dai, solo per sentire bot, con i miei scimmie hanno sentito solo e bot. Cioè, sì. proprio per sparare, io so che stavano festeggiando alle 11:30
0: di mattina. Una volta qualcuno mi disse che di mattina sono le prove.
1: No, mezz'ora di prova avrà fatto. Hai ragione tu.
0: Una cosa che mi hanno detto,
1: tu mi arricero, perché si sparano mezz'ora di fuoco e mattina. Mezz'ora, lo sai quanto costano?
0: Ma sono
1: quando vanno
0: a
1: costare una batteria, quando ruro?
0: Poi dipende, tu poi se fai una batteria quella scarsa spendi poco e spari tanto. Se fai una cosa più bella coreografica, ma penso che nel caso tuo erano solo rumore. Perché
1: rumore, che senti?
0: Che fai a fare le luci che non si vede una ceppa di niente?
1: Dice, guarda, succede.
8: A dire ne capisce, lo sa, che peccato che è uomo, però
1: è peccato,
0: vabbè, sì. Va bene, amici, amiche, torniamo domani, vi lasciamo a Diego C'è con Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior. A domani, che la felicità sia con voi,
1: ciao, adiù.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: È lunedì 22 giugno 2026, sono le 12 in punto. Buongiorno da Gianluca Miranda
3: e da Diego Armando Maradona Junior.
2: E buongiorno anche a Nelino Iorio, Ciro Froio in regia. C'è molta folle in regia. Salutiamo anche Flavio Esposito alla regia video. Salutiamo, e ora Diego lo dirà, lo saluti solo tu, Marco Pesacane, che
3: lo saluto solo tu.
2: Tornerà domani in diretta qui puntuale come sempre dalle 10 alle
3: a,
2: 12 su
3: Kiss
2: Kiss Napoli.
3: Ha un Apollo con su scritto boss, che sarei io,
2: sì,
3: praticamente.
2: Sì. Manca solo la foto di Diego dietro l'Apollo.
3: Esatto.
2: Ed è perfetta, molto bene. Ecco,
4: la mutanda che fatta con...
2: Ah, ok, perfetto, molto bene. Allora, quella non la vogliamo vedere. Ti ringraziamo.
3: Esatto. Perché non la vuoi vedere? Visto che lo saluti. No, sei così affettuoso con lui.
2: Sì, però sempre nei limiti, diciamo, della decenza. Allora, partiamo, perché oggi è una giornata molto importante, ragazzi. È l'anniversario del gol del secolo, del gol più bello della storia del calcio, degli 11 tocchi, della mano di Dios.
3: Niente,
2: insomma,
3: di
2: niente di che. Una partita tranquilla, fu un pomeriggio tranquillo 40 anni
3: sì,
2: fa
3: sì, sì.
2: Fu un pomeriggio tranquillo. Tra l'altro oggi giocherà anche l'Argentina ai mondiali, sicuramente verrà ricordato quel meraviglioso gol. Contro chi gioca l'Argentina alle 19? Oggi?
3: E con me, Gianluca, contro chi gioca? Con l'Austria.
2: Contro l'Austria, quindi sarà una partita molto importante, perché in caso di vittoria l'Argentina staccherà automaticamente il pass per i sedicesimi di finale, anche il primo posto nel girone, siccome l'Austria si trova a 3 punti. Non è una partita facile?
3: Ma diciamo che a quanto sto capendo, partite facili in questo mondiale non ce ne sono. Ieri è un'altra debacle dell'Uruguay.
2: Con erroraccio di Olivera,
3: sì,
2: complice anche Muslera, che non deve mai uscire dalla porta.
3: Ho fatto una bella frittatina.
2: Una bella frittata hanno fatto. E punteggio negativo per l'Uruguay.
3: Però Capoverde mica male, corrono, lottano,
2: no, ci sono squadre che sembrano semplici da affrontare ma non lo sono.
3: Pareggio con la Spagna e pareggio con l'Uruguay. Adesso si giocano la qualificazione con l'Arabia Saudita.
2: Quindi cioè l'Uruguay può rimanere fuori.
3: L'Uruguay potrebbe rimanere fuori e rischia con 2 punti neanche di qualificarsi come migliore terzo.
2: Sarebbe veramente un disastro per la nazionale di Bielsa. Fatto sta che anche il Belgio fa malissimo, il Belgio di Rudy Garcia, che non riesce a battere l'Iran. 0-0 termina la partita. Il presidente Laurenti era presente allo stadio di Los Angeles per la partita.
3: Portiere dell'Iran ha fatto 3 autentici miracoli. Ha fatto un miracolo, non ricordo su chi, una parata da terra clamorosa. Giallo, clamorosa, però pure Courtois ha fatto 3-4 parate
2: importanti.
3: Molto male. Comunque, tornando all'anniversario di quel gol meraviglioso,
2: sì,
3: una giornata ovviamente particolare. Ieri è stata la festa del papà in Argentina. Che cosa dire? 2 gol ovviamente in diversa maniera esprimono tutta la genialità di quell'uomo meraviglioso che è stato, quel giocatore meraviglioso che è stato mio padre, in un momento molto molto complicato anche dal punto di vista politico, dove l'Argentina stava combattendo una guerra, credo la guerra con minor senso della storia dell'umanità, del mondo. Una cosa, 2 gol meravigliosi, uno per furbizia, mettiamola così.
2: Diciamola
3: anche,
2: così.
3: Anche un po' antisportivo, dai, mettiamola così. Ma è stato bello, perché farlo proprio a loro è stato bello. Il secondo è stato un gol che non si potrà mai più ripetere nella storia dell'universo, una cosa dell'altro mondo che nessun altro calciatore, nessun altro uomo sceso su questa terra può,
2: per importanza, Diego,
3: può fare, per importanza ovviamente,
2: per ovviamente blasone e forza dell'avversario, per momento, per la partita che era, per tutto quello che hai raccontato tu fino adesso, per una serie di cose.
3: Assolutamente, e soprattutto quel giorno ricordò al mondo che quelle sono, erano, sono e saranno sempre le Malvinas. Chi gli vuole cambiare il nome non è degno.
2: Allora, caro Diego, siamo pronti a partire con la linea diretta 081-546-6873, i vostri messaggi al 342-0000-100. Partiamo con... c'è Felice in apertura.
3: Ah, Felice!
2: Felice, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, innanzitutto auguri, Gianlu.
2: Grazie mille, Felice, grazie di cuore.
5: Il matrimonio duri una vita.
2: Grazie di cuore, Felice.
5: E serena.
2: Grazie mille, grazie.
5: E in salute.
2: È molto caro, grazie.
5: Diego,
3: eccomi, Felice, eccomi.
5: Ma quella gente che si permette di paragonare o Papa, l'Apostolo col Dio, ma non si rendono conto che dicono solo, chiedo scusa l'espressione, cazzate. Non c'è motivo di paragonarli. Poi io ricordo 17 dribbling da centrocampo e ricordo quella meravigliosa telecronaca del paraguayano, se non sbaglio.
3: Di Victor Hugo. Victor Hugo Morales. Allora.
5: Noi dobbiamo, ripeto sempre Diego, scusami, dobbiamo ringraziare Antonio Iuliano, il grande presidente Ferraino, che ha 95 anni, che è ancora vivente, grazie a Dio, che ci ha portato a Napoli. Il Dio del calcio, tutto il resto è solo noia. E gli altri sono invidiosi e ha lottato sempre contro i più forti, tuo papà, e si è schierato sempre con i deboli. È solo gioia, amore a tutti, a prescindere dai napoletani. Ma quelle meravigliose giocate in mezzo al campo, io ogni tanto con mio nipote Felice, che è juventino purtroppo, lo sai, no?
3: Mamma mia, che brutta cosa, Felice.
5: Fa, purtroppo. Gli faccio vedere quando quella palla alla finale, se non sbaglio, che c'è quella bella canzone na na na na, na che non cade mai per terra. Mi dice Felice, un nipote, nonno, ma veramente è qualcosa di inesorabile, di meraviglioso. E allora ti fa Napoli, chi da Pietro.
2: Un abbraccio,
3: esatto.
2: Felice.
3: No, ferma, Felice non può chiudere così.
2: Perché Felice deve
3: già
2: fare
3: sa il suo come deve chiudere
2: il
3: con
2: suo
3: me.
2: Saluto, il suo saluto.
5: Antonio, scusa, Antonio. Diego, c'ho mio figlio che fa la notte, si sta riposando. Mi scusate?
3: Vabbè, certo, è normale, non lo può fare. Sarò
2: non lo svegliare,
3: non lo svegliare.
5: Piano piano. Napoli e chi se Napoli.
3: Ciao. Grande, ciao Felice.
2: Felice.
3: Felice alto livello. Buongiorno ragazzi, oggi 40 anni fa con il maxi schermo in piazzetta di Capri vedevo il gol più bello della storia del calcio. Grazie Diego, Raffaele da Capri. Gianlu, ci stanno scrivendo.
2: È gestore di WhatsApp, quindi ti stanno.
3: Ecco, bravissimo.
2: Prendetevela con lui qualsiasi messaggio non letto, per l'appunto.
3: Gianluca.
2: Vai.
3: Avevo finito di dire
2: vai.
3: Mi dicono, io ieri non l'ho vista la partita, mi dicono Lukaku e De Bruyne inguardabili, voto 3, entrambi
2: insufficiente la prestazione,
3: male,
2: è troppo severo, però male, molto male, ritmi lenti. Quello è il problema.
3: Io ho letto che io ho letto sulla stampa che Lukaku ha fatto molto male,
2: sì,
3: cioè che non l'ha strusciata, certo, mai praticamente.
2: Va detto che il gioco dell'allenatore non aiuta tantissimo, diciamola così. Però ragazzi, quella del Belgio è una generazione che era una generazione d'oro e oggi si affaccia, diciamo, al tramonto, questo si può dire, no? Il Belgio è stato molto forte e oggi si affaccia al tramonto, quindi insomma il vero disastro secondo me l'ha compiuto un signore che si chiama Vincenzo Montella. Cambiando leggermente argomento, rimanendo in tema mondiali, che con la generazione d'oro turca, con una squadra che è forte, è uscita già dal mondiale dopo due giornate. Parliamo di giocatori forti, ragazzi. C'è Yildiz, c'è Çalhanoğlu, c'è Turkoglu, c'è Arda Güler del Real Madrid. Insomma, parliamo di generazione d'oro. Quello che sta vivendo oggi la Turchia l'ha vissuto in passato il Belgio, che tra l'altro fu anche primo nel ranking FIFA, non so se ricordi. Tempo fa, oggi si affaccia, diciamo, al tramonto, e calma però con giudizi su Lukaku e De Bruyne, ragazzi, perché ovviamente quando hai una certa età, quando c'è quel tasso di umidità, quel caldo, quella intensità che magari non è ancora raggiunto, non voglio giustificare l'ingiustificabile, perché la prestazione di ieri è veramente insufficiente, lo confermo e lo sottoscrivo, però calma nei giudizi. Poi sarà Massimiliano Allegri a valutare i due calciatori nel ritiro di Di Maro. Faccio un pensiero un po' egoistico, ovviamente. Vai. Prima esce il Belgio, prima poi si presenteranno al ritiro di Di Maro Lukaku e De Bruyne.
3: Ma come stanno le cose?
2: E per loro è molto ci importante farlo prima possibile, modi, perché così il Napoli ha il tempo di valutare il futuro dei due calciatori.
3: Adesso con chi deve giocare? Ah beh, ma il Belgio deve giocare con la Nuova Zelanda. Va avanti.
2: Ormai però non è mai, cioè sì, questo mondiale, sì, però, ci ha insegnato, Diego, che sì, anche Curaçao ti vabbè, può strappare un
3: ma
2: punto.
3: Ma io l'ho detto prima, non esistono partite facili, esatto, soprattutto in questo mondiale, Gialù, perché sai qual è la verità? Che il livello è calato clamorosamente.
2: Sì, sì,
3: Gialù, corrono. Che questo è quello che, questa è la differenza che c'è, perché prima correvano ma erano disorganizzati, corricchiavano, adesso sì, corrono tutti, sono tutti organizzati, perché se tu vedi Capoverde è una squadra che ha delle individualità buone, però Gialù, quelli che fanno blocco basso, corrono, lottano, si mettono là, ti fanno sudare tutte le palle
2: e magari affronti calciatori che hanno giocato 60 partite in stagione, che sono sfiniti,
3: capisci?
2: E ovviamente poi puoi portarti il risultato a casa.
3: Poi fisicamente sono forti, ti ripartono, gli devi correre dietro, perché non è facile a 56 gradi all'ombra, e diventano partite poi
2: fastidiose,
3: toste. Comunque apro e chiudo parentesi, si parla tutti di Valverde, si parla di tutti, ragazzi, Bentancur è un giocatore fortissimo ieri ho visto la partita dell'Uruguay, Bentancur fa paura, veramente fa paura, c'ha tutto ti ridico un'altra volta, la Costa d'Avorio c'ha Diomandé che fa paura.
2: Sì, l'ho quasi preso il Liverpool. Si parla di 100 milioni di euro, quindi...
3: No, forse 100 milioni...
2: Ma questa è l'offerta.
3: E c'è un altro giocatore che mi piace Amiri, della Germania.
2: Amiri.
3: Forte, Gialù.
2: Staremo a vedere. Un altro che ha fatto molto bene è anche Baturina del Como, che ci ha fatto una stagione clamorosa con la maglia del Como e sta incantando anche al mondiale.
3: È forte Baturina. No, ma Raffaele, non ho detto questo, ho detto ti fanno sudare tutti i palloni, ecco, mettiamola così, non c'è, le palle erano intesa come i palloni.
2: Vabbè, ma ragazzi, ma che dubbio c'è? Fa caldo, ma non fino a questo punto. Massimo, ciao, buongiorno.
3: Massimo,
2: dovresti tra l'altro non ripetere queste cose cercando di dimenticarle, esatto, ma abbassare il volume della televisione e della radio. Ci sei?
6: Sì, ci sono.
2: Ciao Massimo, ciao, come stai? Tutto bene?
6: Buongiorno a te. Ti volevo dire una cosa, siccome parliamo tutti i giorni qua di tuo padre, l'ho conosciuto la prima partita fino all'ultima, perché io ho 69 anni, io mi facevo l'abbonamento alla Biennale. Non ti dico, non so se ti hanno detto, quando uscivo dalle scale, dalla curva B, con i lacci sciolti e si metteva a palleggiare. Ma è una cosa proprio incredibile, troppo bello. Poi ti volevo dire una cosa, come mai l'anno scorso hanno detto tutti quanti l'anno prossimo l'Inter non potrà fare mercato in Milan, quell'altro là, ma come mai? Ma adesso possono fare il mercato?
3: Loro possono sempre, Massimo, mi meraviglio di te che ancora non lo hai capito.

0: Ivano Petagna, perché è veramente da brividi ciò che ha confezionato per noi. Ivan Zazzaroni, vengo subito da te. Oggi elezione del presidente della FIGC, ci sono le votazioni in corso. Sarà Malagò, Ivan?
1: Sì, sì, sì. Sarà Malagò, vediamo anche la percentuale, che è abbastanza importante. Ho sentito che Abete ha detto che si aspettava un lavoro sui programmi, un discorso sui programmi, ma si era sbagliato. Io veramente, cioè, devo trattenermi.
0: No, fai il bravo, Ivan, non rischiamo nulla. Senti, e tu che sai bene le cose, no? Della nostra federazione, una volta eletto, sarà Roberto Mancini a guidare la nostra nazionale, tu lo conosci molto bene.
1: È l'unico che ha cercato, l'unico che, col quale ha parlato. Quindi, per tante ragioni, la scelta è questa, poi vedremo se le reazioni saranno scomposte o composte, perché naturalmente c'è quella forma di tradimento di 3 anni fa che va in qualche modo ripulita, risanata, se sarà in grado naturalmente Roberto di trovare le parole giuste e i modi giusti per aggiustare, perché c'è una simbologia anche in questo, no? Quando c'è la maglia nazionale, quindi io penso che sarà così.
0: Beh, insomma, poi lo vedremo, aspettiamo ovviamente l'ufficialità, noi poi più tardi ci collegheremo anche con la sede della FIGC. Ivan, ovviamente tu da direttore del Corriere dello Sport stai seguendo tutti i mondiali. Ieri sera ha deluso molto il Belgio di Rudy Garcia, c'era il presidente De Laurentiis allo stadio. Che te ne è parso di De Bruyne e Lukaku? Io li ho visti in grande difficoltà.
1: Sì, no, male. Li ho visti male, ho visto Romelu molto marcato ma con difficoltà negli appoggi. De Bruyne mi è sembrato come prestazione ordinaria. Adesso io credo sinceramente o da lui mi aspetto molto di più, ma tutto il Belgio ha giocato male. Io devo dire che l'Iran si è difeso bene, ha avuto molte palle gol, ha fatto anche un gol che è stato annullato per un fuorigioco millimetrico, quindi sinceramente il Belgio è una delle squadre più deludenti,
0: molto deludente,
1: ma ormai da troppo tempo.
0: Beh, è evidente che insomma vedere ieri De Bruyne e Lukaku aprirà indubbiamente una riflessione in casa a Napoli, siccome sull'avvento di Allegri a Napoli io lo dico pubblicamente, mi fido solo di Zazzaroni. Sono maturi i tempi per la rescissione? È ipotizzabile nelle prossime 48 ore l'annuncio, Ivan?
1: Beh, io credo che sarà mercoledì, poi può essere, non sono Calvelli, per cui, ma da quello che sappiamo noi dovrebbe essere mercoledì.
0: Quindi oggi, poi, domani rescissione?
1: L'annuncio rientra, poi rientra stanotte, rientra il presidente. Quindi il presidente vorrà fare l'annuncio con Max, che però adesso è in Sardegna, quindi io credo che sarà tutto come abbiamo scritto, anche tutto in montagna, la presentazione ufficiale, e l'annuncio invece sarà questa settimana.
0: Quindi molto probabile che annuncio questa settimana, presidente che farà ritorno da Los Angeles, arriva stanotte, poi subito dopo, evidentemente appena il contratto sarà rescisso, convocherà Allegri a Roma nella sede della Filmauro, contratto firmato, il tweet del presidente, presentazione, come ci ricordava Ivan Zazzaroni, in Trentino il Napoli sarà in ritiro a Di Maro Folgarida dal 17 al 27 luglio. Si è sbloccato anche Yamal e la Spagna, a tuo avviso, può essere iscritta tra le accreditate serie alla vittoria finale, Ivan?
1: Sì, secondo me sono 3 o 4, cioè l'Argentina, la Spagna, la Francia, mi sembrano queste le squadre più attrezzate, ecco, direi che non dovremmo uscire da queste, poi dipende molto dagli abbinamenti, no? Però direi Francia, Spagna e Argentina mi sembrano le favoritissime.
0: Senti Ivan, prima di salutarci, no? E darci evidentemente appuntamento alla prossima stagione, Ivan Zazzaroni tornerà protagonista lunedì 24 agosto, perché sapete che c'è il weekend del prima turno di campionato 22-23 agosto. Torno per un attimo, Ivan, però al Belgio, perché abbiamo la fortuna, per parlare di De Bruyne e Lukaku, di avere Walter Baseggio, che voglio salutare. Buon pomeriggio, Walter.
2: Ciao Walter, come stai?
0: Ciao, bene. Sono con Ivan Zazzaroni.

0: Il direttore del Corriere dello Sport e Ivan e anche il sottoscritto. Cioè, siamo un po' delusi dal Belgio di ieri, Walter, però.
1: Credo che Ivan ha assolutamente ragione su questo punto di vista. Il Belgio, questi due partite hanno avuto molte difficoltà di fare la differenza sul gioco offensivo. Il Belgio, credo che il problema del Belgio non è solo offensivo, ma credo è tutta la squadra, non hanno un equilibrio abbastanza buono.
0: Sentiamo Zazzaroni se ha una domanda per Walter Baseggio. Ivan.
2: No, ma c'è la mancanza anche di un ricambio, nel senso che sono sempre quelli. Il ricambio è molto, molto parziale, ok Courtois, ma poi vai a vedere anche a centrocampo, in difesa, poi ti è mancato Doku che è andato per
0: la nascita.
2: Sì, però anche queste cose, capisci? Cioè, sei sempre lì, ancora con De Bruyne, adesso Sele Macher è sicuramente giovane, però è una squadra che ti sa di vecchio. Questo è il problema, anche nell'impostazione, sa di vecchio, Trossard ieri mi sembrava più vivo di tutti gli altri.
0: E ricordiamo che poi ha prediletto Rudy Garcia far partire titolare Lukaku, mentre De Ketelaere è partito dalla panchina. Walter Baseggio, l'hai condivisa questa scelta o un azzardo far partire Lukaku titolare?
1: Per me è un azzardo, perché sinceramente si vede che fisicamente non è al 100%, si vede nel suo movimento, dopo anche una mezz'oretta di gioco ha comunque tante difficoltà. Io nella mia scelta lo farebbe giocare negli ultimi 30 minuti. Ci sono giocatori più freschi, più meglio fisicamente, come De Ketelaere, anche se non ha fatto bene contro l'Egitto, ma c'è Luke Bacchio che può fare la differenza, può giocare contro Sara anche di punta, giocare anche con due punti per mettere in difficoltà queste difese che giocano molto basso come l'Egitto e l'Iran, e credo che questo si è messo tanto in difficoltà il Belgio su queste partite.
0: E io ringrazio Walter Baseggio. Ciao Walter.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Ivan, bilancio di questa stagione. Al primo anno abbiamo iniziato con te, è arrivato lo scudetto, è arrivato il secondo posto alla Supercoppa. Che anno è stato calcisticamente, Ivan?
2: È un anno di rimpianti. Gli impianti, perché io sono d'accordo con De Laurentiis, gli infortuni hanno determinato questo tipo di classifica, hanno determinato questa stagione, la squadra per me era molto forte in partenza e quindi sono mancati giocatori importantissimi. Io penso a Neres, penso a Anguissa, a Lungo, ti è mancato anche
0: lo stesso De Bruyne, certo.
2: Lukaku stesso, ti è mancato Rachmani che è il miglior difensore del Napoli. Cioè, lunghi periodi in cui Napoli non è mai potuto giocare in quelle condizioni, ma soprattutto in Champions, perché tu pensi come ha finito nelle ultime due partite, in che condizioni era in Champions il Napoli. E poi è chiaro che ha fatto male, quello che ti pare, però è stata una stagione, secondo me, più di rimpianti che di soddisfazioni.
0: Ora, Ivan, è 22 giugno, ma io come farò senza di te fino al 24 agosto?
2: Che c'è l'estate, ti fai.
0: Ho capito, però come faccio? Io ti devo sentire.
2: Noi ci vediamo il 29, il 20, ma mi chiami, ogni tanto ci sentiamo, che discorsi.
0: Sicuramente
2: se c'è qualcosa, puoi chiamarmi, non ti preoccupare.
0: Un abbraccio grande e grazie di tutto, Ivan Zazzaroni.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Ciao, Ivan, lo ritroverete il 24 di agosto. Facciamo così però, siccome col direttore abbiamo fatto un attimo cenno alle parole di De Laurentiis in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, tra poco le commentiamo. Lo faremo con Paolo Del Genio dopo la pubblicità.
3: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Tra poco commenteremo tutte le parole del presidente De Laurentiis sul Napoli e su ciò che dovrà avere, lui non lo nomina mai, il nuovo allenatore, ma insomma ha ragione, perché aspettiamo che Allegri si liberi, e commenteremo tutte le dichiarazioni del presidente in esclusiva alla Gazzetta dello Sport con Paolo Del Genio. In corso le votazioni per l'elezione del nuovo presidente della FIGC, ovviamente aspettiamo l'esito, ma una prima notizia c'è. Vincenzo Perna, subito da te per un'ultima ora.
7: Sì Walter, perché Lotito aveva detto a proposito di Malagò, non è quello il nome, va ridisegnato tutto, però intanto è stato rieletto il Consiglio federale ed è stato rieletto in toto, quindi esattamente gli stessi nomi della gestione Gravina vengono riconfermati anche in quella Malagò. Ovviamente su tutti noi citiamo quelli della Serie A, Campoccia, Chiellini e Giuseppe Marotta.
0: Della serie cambiamo tutto per non cambiare nulla, non a caso con ogni probabilità dopo le elezioni di Malagò sarà Roberto Mancini a guidare la nostra nazionale. Paolo Del Genio, buona settimana, buon lunedì, come stai?
8: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora parto dalle dichiarazioni del presidente De Laurentiis, ieri era allo stadio. A proposito Paolo, lo chiedo anche a te, a me non hanno fatto una bella impressione De Bruyne e Lukaku ieri?
8: Allora Lukaku proprio male. Possiamo dirlo, 30 giri di parola, toccato pochi palloni e male. De Bruyne molto coinvolto nel gioco, poco preciso stranamente per uno come lui, che qualche volta a Napoli è stato criticato perché ha giocato pochi palloni, si è visto poco coinvolto, ma la qualità non delle sue giocate è sempre emersa. Invece ieri ha giocato molti palloni, però non con grande qualità, l'ho visto un po' impreciso, tranne quello stop fantastico che ha fatto sulla linea di fondo campo, dove poi l'ha messa in mezzo per Lukaku, poi è arrivato la parata del portiere dopo il rimpallo, no?
0: Sì.
8: E ha tirato Cooper, il terzino. Però l'ho visto poco preciso anche De Bruyne. Però io non è che ora devo giudicare De Bruyne e Lukaku.
0: Ci mancherebbe dal Mondiale, oh certo.
8: Il Napoli deve avere le idee chiare. Se le idee del Napoli sono di andare verso un processo di ringiovanimento, è chiarissimo che anche De Bruyne e Lukaku saranno coinvolti in questo processo. Cioè qualcuno può restare, ma dei 7-8 giocatori over 30, pensare di tenerne 6 o 7... mi sembrerebbe eccessivo.
0: Poi naturalmente la costruzione della squadra sarà fatta con il nuovo tecnico, con Allegri, però De Laurentiis ha già detto che nella prossima stagione, poi una stagione particolare, quella del centenario, il Napoli sarà forte, competitivo, attraente. Paolo, e tu l'hai ripetuto più volte però nel corso di 4-4-2, vi ricordo tutte le sere alle 18, la rosa comunque è forte, il Napoli è forte Paolo.
8: No, ma la squadra è una squadra forte, perché è una squadra che, per farla molto molto breve, è una squadra che vince con un blocco, vince due scudetti, e poi a questi giocatori vengono aggiunti negli ultimi anni giocatori per una spesa fatta bene o fatta male, probabilmente non fatta benissimo, comunque sono stati investiti altri 250-300 milioni, quindi scarsa non può essere questa squadra. Ora la domanda è un'altra: la maggior parte dei calciatori che compongono questo organico stanno per fare la loro migliore stagione o le hanno già fatte la loro stagione top e ora iniziano, chi più velocemente, chi più lentamente, una fase calante della loro carriera? Questa è la domanda che bisogna porsi, che Napoli si deve porre, e in base alla risposta che si dà, che ovviamente se la deve dare al buio, cioè prima dell'inizio del campionato e della stagione, il Napoli deve decidere quanto intervenire sul mercato.
0: Ecco, e questa è un'osservazione molto interessante che nelle scorse settimane Paolo Del Genio aveva già fatto, cioè se tu un calciatore che oggi ha 32 anni, 34/35, ritieni abbia già fatto le migliori stagioni, l'auspicio è che tu possa fare un ricambio generazionale puntando su calciatori sì esperti, dalle grandi potenzialità, con l'auspicio che vengano a Napoli a fare le loro migliori stagioni professionali. Riparto però da Massimiliano Allegri. Sarà Allegri a guidare il Napoli. Abbiamo chiamato l'allenatore del primo scudetto e la storia del Napoli della Coppa UEFA, Ottavio Bianchi. Caro Ottavio, come sta?
9: Beh, vamos tirando.
0: Vamos tirando, tra l'altro lei so che è reduce da un momento di relax in Cilento, no?
9: Certo, certo. Sì.
0: Mi è stato detto dai nostri comuni amici che è andato lì, ne ha approfittato un po' di pausa.
9: Sì, no.
0: Senta Ottavio, sta seguendo il mondiale? Se sì, le sta piacendo, lo sta trovando noioso? È troppo presto? Ci sono troppe squadre magari non pronte per un mondiale?
9: Ma all'inizio non è indicativo, perché le grosse squadre sono ancora in preparazione per arrivare ai quarti di finale, non si esprimono perché hanno fatto un lavoro particolare. Poi dopo bisogna anche vedere molte squadre della prima fascia, e i rispettivi campionati hanno fatto una stagione molto, molto intensa. Allora, mentre quelli che non hanno dei giocatori di prima fascia hanno potuto prepararsi i campionati del mondo in un'altra maniera. Infatti lei vede che non ci sono all'inizio squadre materasso, perché vanno in mille all'ora, poi dopo fra qualche partita la differenza tecnico-tattica sarà evidente.
0: Insomma, emergeranno i valori, in parte qualcosina abbiamo già visto con Messi, con Mbappé, con Haaland, con Harry Kane, ieri con Yamal. Torniamo al Napoli, Paolo Del Genio, abbiamo la fortuna di avere Ottavio Bianchi, immagino tu abbia già pronta una domanda per Ottavio.
8: Volevo sentire Bianchi su questo tema sul quale io sto spesso tornando, e ne ho parlato anche un attimo fa. Cioè la presenza nel Napoli di tanti calciatori che hanno fatto cose straordinarie, che però potrebbero, la maggior parte di loro, aver iniziato la fase calante. Ora non dico un rebolisti totale, perché mi sembrerebbe troppo, però cambiarne quanti? Ne sono quasi una decina, quelli lì, posso fare i nomi veloce, Di Lorenzo, Rachmani, Lobotka, Anghissà, Politano, Lukaku, Spinazzola. Insomma, ne sono tanti giocatori che sono di grandissimo livello, ma bisogna vedere quanto ancora possono dare. Quanti più o meno è possibile confermarne per evitare che la squadra poi pecchi troppo di gioventù, oppure il contrario, pecchi troppo di età avanzata?
9: Questa è una domanda da $1 milioni, nel senso che bisogna valutare singolo per singolo, bisogna vedere l'allenatore che viene, che intenzioni ha, gli infortuni o i piccoli traumi che hanno avuto questi giocatori, la vigoria fisica, il rendimento che possono avere ancora, è tutto un discorso da fare in profondità. Non è che noi così, solo per il nome o solo per l'età, poi non dimentichiamo che adesso la carriera si è prolungata, non è così. Ai miei tempi, quando giocavo io, 29-30 anni eri già finito, ma perché avevi i traumi, gli infortuni, non c'era la chirurgia, non potevi recuperare. Adesso recuperi praticamente tutto, è completamente diverso. Bisogna vedere su quanti giocatori che ci sono, l'allenatore cosa ha in testa con questi giocatori, come farli giocare.
0: Anche se funzionali, però Ottavio, ha ragione Paolo quando parla di magari una sorta di possibile ricambio generazionale. Lei lo ricorderà molto bene, no? A un certo punto anche nel suo Napoli io ricordo Garella, Bagni, poi Bruscolotti, Giordano e anche lo stesso Ferrario, e mano a mano fu preso Giuliani, arrivò Careca, arrivò Crippa. È ovvio che a un certo punto bisogna inserire calciatori, diciamo, un po' più giù.
9: Questo è fisiologico.
0: È fisiologico, fisiologico.
9: Non è che lo possiamo fare noi,
0: no,
9: di fuori. Sì.
0: Certo.
9: Ci sono tanti allenatori, ci sono i preparatori, ci sono i medici che valutano lo stato di condizione, i traumi che hanno avuto, se possono essere recuperati in fretta o meno, un discorso così. Noi dal di fuori il ragionamento è perfetto, però in profondità bisogna dare, ogni atleta, ogni calciatore ha un suo percorso, non è che poi non dimentichiamo anche cosa in testa l'allenatore, se un giocatore lo vuole giocare in una maniera invece di un'altra.
0: Ottavio,
9: sotto il profilo fisico e sotto il profilo della vigoria è giusto fare, però lì è una valutazione che devono fare i medici, i preparatori e tutto quello che hanno. Certo, loro li hanno avuti a disposizione per tanti mesi e possono sapere perfettamente in che condizioni sono.
0: Ottavio, prima di salutarla, l'occasione è troppo ghiotta, perché è da tempo che ci tenevo a farle una domanda, gliela faccio proprio oggi, nel giorno 22 giugno, in cui Diego realizza il gol più bello della storia del calcio, 40 anni fa, Italia-Inghilterra, ovviamente Argentina-Inghilterra, la sua doppietta, la mano di Dios. E ripercorrendo la carriera di Diego, sa Ottavio, balza agli occhi una cosa: lui vince solo ed esclusivamente nei 7 anni in cui è a Napoli. Quindi vince il mondiale l'86, lo scudetto nell'87, nell'89 la Coppa UEFA, rivince lo scudetto nel 90, probabilmente avrebbe anche potuto rivincere il mondiale. Io credo che non sia una causalità che Diego vince nei 7 anni di Napoli. Lei ritiene?
9: No,
0: prego.
9: È stata. Lui l'ha sempre detto. Non dimentichiamo che quando lui venne dal Barcellona, il Barcellona, non dico che l'avesse svenduto, ma quasi, perché veniva da un infortunio gravissimo con cui Coicea, c'era il dualismo Maradona e Pelé, il Maradona a livello mondiale stratosferico è cresciuto a Napoli, questo l'ha sempre ammesso anche lui, non è che anche il discorso dell'Argentina, l'Argentina è stata successiva ai successi del Napoli, questo indubbiamente ha trovato l'ambiente perfetto a Napoli, tutto quello che io sono convinto che se non fosse rimasto così tanti anni non avremmo goduto delle prestazioni di Diego
0: anche in nazionale al mondiale. Io la ringrazio moltissimo, grazie a Ottavio. Prego. Bianchi, grazie mister.
9: Sì, no,
0: grazie. E allora ritorno ovviamente da Paolo Del Genio, ricordandovi l'appuntamento con Paolo alle 18. Ha detto De Laurentiis sarà un Napoli forte, competitivo, attraente. Il collega della Gazzetta gli chiede anche cosa chiede al nuovo allenatore, e anche qui De Laurentiis dà una risposta all'allenatore, chiede dell'umiltà, all'allenatore chiede comunque competitività. Ecco Paolo, ti fidi tu di Allegri?
8: Ah, mi fido di Allegri, è una bella domanda, è difficile rispondere perché di quale Allegri stiamo parlando? Questa è la mia domanda per rispondere alla tua domanda.
0: Lui chiede personalità, umiltà ed entusiasmo.
8: Sì, se stiamo parlando della storia di Allegri, è piena di passaggi importanti, è sicuramente un allenatore che ha ottenuto tanti risultati. Se stiamo parlando dell'ultimo Allegri, non è che non mi fido, ma non ho apprezzato sinceramente, quindi spero proprio che sia un Allegri molto lontano dall'ultimo Allegri, ma io prescindo dalla qualificazione Champions mancata.
0: Tu ti riferisci al gioco, alla proposta di calcio.
8: Si qualificava, a me non era piaciuta l'idea di calcio che aveva proposto Allegri col Milan, quindi spero che lui con l'organico del Napoli, secondo me proprio l'organico gli chiama qualche aggiustamento, qualche cosa di diverso, e quindi mi auguro che lo porti, questo che io auspico, insomma. Non, poi dopodiché se lo porta ci mostra una parte del suo credo calcistico, io la condivido, ed è quella lì della qualità tecnica dei giocatori che lui vuole molto elevata. Per giocare a calcio ci vogliono giocatori bravi tecnicamente e punta molto su questo aspetto. Ecco, questa parte qui io la condivido, però non è tutto questo, è nel calcio. Poi servono tante cose nella cosiddetta organizzazione di gioco che vanno introdotte dalla mano dell'allenatore.
0: E allora, a proposito di allenatore, ne abbiamo uno collegato in diretta, che poi tutte le volte che interviene io sono molto contento, perché è Ezio Capuano. Mister, come stai?
10: Bene, bene, bene, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno mister. Siamo con Paolo Del Genio, parlavamo del calcio di Allegri. Il presidente,
8: ciao, ciao,
0: che ti saluta. Il presidente ha detto in un'intervista alla Gazzetta: al nuovo allenatore chiedo personalità, umiltà, entusiasmo. Sono tre caratteristiche a tuo avviso che appartengono a Massimiliano Allegri?
10: La personalità senza ombra di dubbio, l'entusiasmo penso di sì, perché comunque Allegri ne viene da un anno dove tengo a precisare che amico mio Max, a prescindere dal calcio, dall'allenatore, lo conosco da una vita, però l'ultimo anno ecco non è stato molto positivo per lui. L'eliminazione o magari il non raggiungere la Champions è stato un fallimento da condividere con tutti, perché la colpa non è...
0: Beh, d'altronde li ha mandati tutti a casa, evidentemente il problema forse non era Allegri.
10: Bravo, bravo, però sulle qualità dell'allenatore, sull'autorevolezza, autoritarietà, penso che c'è poco da dire. Secondo me è un allenatore da grandissime piazze. Napoli è una grandissima piazza, quindi la figura dell'allenatore. Poi le qualità, condivido quello che ho sentito dire da Paolo. A me Allegri è sempre piaciuto, ultimamente magari si è lasciato, ecco, come suol dire, non voglio dire un'evoluzione mancata, per l'amor di Dio, però a volte questo corto muso, questo modo di giocare anche con dei giocatori importanti molto sparagnino, a me non è piaciuto.
0: Forse lui l'ha un po' esasperato il concetto del corto muso in questa stagione.
10: A lui piace non prendere gol, magari a zero vincevo, però poi sai, quando col calcio attuale, con questo atletismo che si migliora anno dopo anno, non esiste la partita scontata, quindi poi quando la partita non la chiudi rischi sempre, ecco, magari di poter non vincerla. Questo con grande...
0: e Paolo Del Genio ce lo ripete da mesi: io preferisco una squadra che possa fare...
10: Paolo è bravo nelle disquisizioni, è competente, è una vita che fa questo mestiere. Io ho sentito una parte perché ero in stand by telefonicamente, e quindi ha detto cose giustissime che condivido nella maniera più assoluta.
0: Ecco, facciamo così però mister.
10: Però sì, aspetta, lei non può essere diventato un brocco.
0: Ma no, ma io su questo non ho proprio dubbi.
10: Altrimenti siamo degli sciocchi e siamo gente non di calcio. Allegri è un allenatore importante, un allenatore con grande personalità, ma soprattutto è un allenatore da grandi piazze. E sicuramente Napoli può essere per lui il determinare un eventuale allungamento della carriera o, malauguratamente, una frase leopardiana, andare verso il crepuscolo.
0: Auguriamoci di no, però ho la fortuna di avere Paolo Del Genio. Per conformazione della rosa, Paolo, per quello che è l'organico attuale, tu hai una domanda da rivolgere calcistica a Ezio Capuano?
8: Sì, volevo chiedere al mister questo: visto che gli esterni d'attacco ce ne sono tanti, eppure bravi, e quindi non credo che si possa rinunciare a tutti quanti in blocco, e quindi l'attacco dovrebbe essere a tre, se non a quattro con il sottopunta, ma diciamo comunque ci saranno i due esterni d'attacco e ci sarà la prima punta. Ora si tratta, secondo me, di fare una scelta se tenere un difensore centrale in più, quindi 3-4, oppure tenere un centrocampista in più, quindi 4-3. Tu, vedendo l'organico del Napoli attuale, poi c'è il mercato aperto, su quale delle due soluzioni andresti?
10: Sicuramente lui deve abbandonare il 3-5-2 nella maniera più assoluta, perché il Napoli ha tanti esterni bravi. Bisogna vedere De Bruyne, molto dipende da De Bruyne. Se De Bruyne non dovesse rimanere, allora 3-4-2-1, chiamatelo 3-4-3. Se De Bruyne torna il giocatore fantastico che è stato fino a qualche mese fa, potrebbe giocare con un 4-2-3-1, con De Bruyne sotto punta, gli esterni li sceglie perché ne ha tanti, e Olio di punta centrale.
0: E insomma, è chiaro che l'ago della bilancia potrebbe...
8: Ma mi sembra corretto,
0: sì, Paolo, ma tu una volta in una tua disamina...
8: Soluzioni.
0: No, tu lo dicesti in diretta, dicesti...
8: Io sono per il 4-2-3-1, però diciamo che se c'è De Bruyne lo sono ancora di più, quindi è corretto. Sono
0: no, d'accordo. Ma tra l'altro Paolo, in una trasmissione tu dicesti una cosa è certa, l'unico modulo a quale non dobbiamo fare riferimento è il 3-5-2. Ezio Capuano,
8: se volessimo no, si può anche fare riferimento, però domani mattina devi vendere
0: tutti gli esterni,
8: vendere un po' di giocatori,
0: ricordando che c'è Giovane, ricordando anche la presenza di Vergara e abbracciando Ezio Capuano. Oh mister, ma che fai nella prossima stagione?
10: Ah, io sono sotto contratto col Giuliano, vediamo cosa accade, però io voglio ritornare in panchina, su questo non c'è un
0: problema. Il richiamo del campo. Grazie mister, ti abbraccio forte. Grazie. E naturalmente grazie per ora a Paolo Del Genio, ricordandovi che Paolo sarà protagonista alle 18. A più tardi Paolo, grazie.
8: Ciao Walter.
0: Ciro Froio in regia. Buon pomeriggio Ciro, buon lavoro anche a te, a Flavio Esposito, regia televisiva. Meno di un mese al ritiro di Di Mauro Folgarida. Tra l'altro è proprio lì che potrebbe essere presentato Allegri, in una malga. Vincenzo Perna ci parla della prima parte del ritiro a Di Mauro, dopo la pubblicità e poi torniamo con tante notizie di mercato. Pubblicità.
3: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
11: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: E rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli e magari chissà anche attraverso YouTube. Dal 17 al 27 di luglio il Napoli sarà impegnato nel suo primo ritiro, poi ci sarà anche quello di Castellissangro. Però come da tradizione si va per l'ennesima volta Di Mauro Folgarida e io voglio dare il benvenuto, lo ringrazio davvero per aver accettato il nostro invito, al sindaco di Di Mauro, Marco Pancera. Salve sindaco, benvenuto.
12: Buonasera, ben trovati voi.
7: Ben ritrovato. Beh, la Val di Sole ormai negli anni l'abbiamo imparata a conoscere, sono tantissimi i luoghi belli che ospitano il Napoli ogni anno e soprattutto ospitano i tanti tifosi che ancora una volta affolleranno le vostre strade, no sindaco?
12: Certo, è proprio così. Dopo 15 anni di ritiro, quest'anno sarà il 15° anno, è un anniversario penso sia per il Napoli che per noi è molto importante, perché sono 15 anni davvero non solo di sport, lo sport ha creato dei ponti, dei veri collegamenti affettivi, di amicizia, e quindi noi ci siamo proposti anche per far vedere ai tifosi non solo le nostre strutture sportive ma anche tutto l'ambiente che ci circonda, caratterizzato dalle Dolomiti di Brenta piuttosto che da altre peculiarità ambientali, gastronomiche. Quindi siamo davvero felici di ospitare ancora per il 15° anno il Calcio Napoli e speriamo appunto che si possa proseguire con questo rapporto di non solo di sport, ma ripeto, di vera amicizia.
7: Di collaborazione, perché poi ovviamente diciamo, quando ci si trova bene è bello poter proseguire nei rapporti, quello sicuramente. Quando ci siamo visti, sindaco, alla presentazione dei due ritiri, sono state anche un po' annunciate quelle che erano le novità di questo nuovo ritiro, e devo dire la verità, sono rimasto molto colpito, perché c'è un'attenzione ai tifosi del Napoli, che ovviamente vengono sempre lì con grande rispetto e grande ammirazione dei vostri territori, però vedere che ogni anno aumentano sempre quelle che sono le attività, aumentano sempre quelli che possono essere i punti di contatto con chi ha la possibilità di venire lì da voi, è sicuramente molto bello, e su questo le faccio i complimenti, sindaco.
12: Grazie.
7: Devo dire la verità, per l'amministrazione è sicuramente un ottimo punto, ancora una volta, di visibilità, anche perché, lo ricordiamo, talvolta viene sottovalutata, no, sindaco, la montagna per le vacanze. Di solito si pensa sempre, quelle estive, di solito si pensa sempre al mare, il primo pensiero. In realtà le vacanze in montagna sono qualcosa di meraviglioso, e sempre più cittadini, in particolar modo napoletani, stanno scegliendo le vostre zone.
12: Sì, è proprio così, ripeto, come si diceva prima, grazie al ritiro del Napoli, nato con ritiro sportivo, ci siamo sempre di più ampliati, anche facendo conoscere la nostra valle, ripeto, i nostri posti, facendo conoscere. Noi viviamo soprattutto sul turismo invernale, ma non solo, abbiamo anche delle bellezze proprio in quelli di Maro, la Val Meliedeo, dove uno può entrare nella massima tranquillità, ascoltare il rumore dell'acqua, del vento, degli uccelli. Cioè, ci sono tante cose che possono essere apprezzate davvero, oltre a tutte le attività sportive che ci sono, con rafting, con la canoa e con le mountain bike. Cioè, offriamo un pacchetto turistico anche estivo molto importante, che cerchiamo di valorizzare, e grazie anche a voi che ci date questa opportunità, facciamo veicolare questo messaggio, che per l'intera Val di Sole è una cosa molto positiva.
7: Sotto il profilo turistico, sindaco, c'è qualcosa sulla quale state lavorando che però ancora non è pronta, ma che sperate di poter regalare sotto questo profilo a chi sarà in Val di Sole, non soltanto quest'anno, ma magari anche nei prossimi anni?
12: Sì, cioè stiamo lavorando come amministrazione, noi ci siamo dati degli obiettivi, ci vorrà qualche anno per poterlo raggiungere, ma l'obiettivo principale è completare davvero lo spazio che mettiamo a disposizione, tutto lo spazio dove il ritiro del Napoli si concentra, quindi tutta quell'ampia area che circonda lo stadio, vorremmo completarla. C'è un progetto che aveva iniziato la precedente amministrazione, che poi per motivi si è un attimino bloccato, ma che è nostra intenzione far ripartire velocemente. Ma la nostra priorità è dare proprio il completamento del centro sportivo, realizzando anche una struttura coperta dove si possono ospitare dei tennis e un secondo campo, perché quello sarebbe appunto la ciliegina che ci permetterebbe di offrire all'intera Val di Sole, ma anche alle squadre che vogliono venire in ritiro da noi, strutture degne e da poter utilizzare appunto per una preparazione ottimale.
7: E magari presentare anche direttamente a Di Maro il nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri. Vedremo quando arriverà l'ufficialità e dove sarà presentato, ma immaginiamo che possa essere proprio da quelle parti una sua presentazione ufficiale, così come due amichevoli, giusto? Lì presenti a Di Maro, sindaco?
12: Sì, ci saranno da calendario due amichevoli, adesso non le so dire le date, le ore, eccetera. Comunque l'intenzione è quella di fare due amichevoli e poi concentrare al centro del paese tutte le manifestazioni, quindi con la novità, non è una novità, con la prosecuzione appunto del cinema sotto le stelle, che è stata una cosa molto importante, è stata una cosa che è stata accolta molto bene, non sì, solo dai tifosi, ripeto, ma anche dall'intera comunità e dall'intera valle. Poter vedere delle proiezioni cinematografiche all'aperto per noi è una cosa veramente veramente bella, che ci ravviva il paese, quindi tutte le manifestazioni, quindi presentazione della squadra, dello staff tecnico e quant'altro, sarà fatta in piazzetta Madonna della Pace e non più, diciamo, nel campetto sportivo vicino alla chiesa, perché vogliamo proprio dare unire bene il paese per l'aspetto serale, con quello sportivo di giorno che è al campo sportivo e quello serale invece nel centro del paese.
7: Sindaco, grazie davvero per essere stato con noi, ovviamente buon lavoro.
12: Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
7: Grazie. Prego. Grazie davvero al sindaco di Maro, Marco Pancera, per essere stato con noi. Lo ricordiamo, da 17 a 27 luglio si volerà in Trentino Val di Sole. Prima di chiudere questa prima ora però di Radio Gol, voglio salutare e ringraziare il collega del Corriere dello Sport Pasquale Salvione che ci raggiunge in diretta. Ciao Pasquale, benvenuto.
13: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
7: Sono ore convulse per quanto riguarda l'elezione del nuovo presidente FIGC. Devo dire la verità, sono arrivati anche pareri abbastanza tosti, belli duri da parte di quelli che sono i protagonisti che sono arrivati in attesa dell'elezione. Penso alle parole di Simonelli, di un conflitto con la politica. Ce ne ricorderemo quando sapremo rialzarci, quando sapremo rialzarci, e a quel punto qualcuno proverà a risalire sul carro dei vincitori, mentre invece sicuramente anche Marani non ci è andato proprio leggerissimo, dicendo che comunque ormai si raschia il fondo del baratro da anni. È una giornata molto importante, può essere decisiva per il nostro calcio, Pasquale.
13: Non c'è dubbio, io credo che insomma Malagò può essere una figura importante per traghettare il nostro calcio verso una nuova realtà. È chiaro che probabilmente a livello di movimento di campionato di Serie A, ma anche di movimento nazionale, ovviamente siamo arrivati ad un punto molto complicato. Io credo che la sua esperienza, la sua capacità di essere un manager internazionale, no? Lo abbiamo visto anche all'Opera e le ultime Olimpiadi, possa essere una garanzia da questo punto di vista. Quindi ci auguriamo che intorno alla sua figura si possa, ecco, creare un movimento di rinascita, perché insomma si possa ritrovare in alto sia dal punto di vista, ripeto, del campionato di Serie A, che ormai ha perso posizioni rispetto al resto d'Europa, e a livello di movimento calcistico nazionale. Ovviamente le tre esclusioni dal mondiale sono la fotografia più triste di questo periodo che ci ha accompagnato.
7: Certo, non ci potevamo augurare che in una giornata che doveva essere di rinnovamento, alla fine il Consiglio federale resta lo stesso. Io non capisco come un presidente con la stessa squadra poi possa in qualche modo cambiare le cose. Questo lasciamelo dire, Pasquale.
13: No, è sicuramente singolare questo che succederà, però ripeto, io credo che la cosa importante sia avere davanti agli occhi la realtà, affrontarla e cercare delle soluzioni. Malagò mi sembra una persona che da questo punto di vista insomma abbia un'esperienza tale da poter avviare un nuovo progetto. Mi auguro che ci sia anche dal punto di vista della politica una lungimiranza verso i progetti che saranno presentati, e quindi chiaramente insomma non è che cambia tutto con una bacchetta magica. Le persone, come dicevi giustamente, restano le stesse, ma mi auguro che insomma la figura di Malagò possa dare quella scossa, quella che possa rappresentare quella scintilla che possa far ripartire un movimento da troppo tempo fermo su se stesso.
7: Sì, fermo su se stesso, devo dire la verità, un po' in questo senso mi rimando al calcio mondiale in generale, dove invece qualcosina si muove, ma si muove secondo me in negativo, se penso a come stiamo guardando questo mondiale, con orari improponibili, con situazioni climatiche di tre paesi diversi, con delle squadre che addirittura fanno dei punti in un mondiale, quando ci sono state squadre che ci hanno messo anni per poter fare un punto al mondiale, Pasquale.
13: Non c'è dubbio, è anche triste che oggi il presidente Infantino faccia insomma comunicare che gli stadi sono strapieni e che c'è un grande successo di pubblico, perché come giustamente dicevi, e sono d'accordo, è chiaro che ci sono partite improponibili e che insomma non sia più un evento per le migliori squadre, ma a parte diciamo l'eccezione dell'Italia che è veramente triste, io credo che insomma ci siano squadre che oltre all'orgoglio di partecipare, dal punto di vista della competizione abbiano ben poco da dire. Questa situazione insomma coinvolge tante squadre, e questo ripeto, oltre a creare un evento che poi dura oltre un mese, che ovviamente vede delle partite che io non so a livello di anche di ascolti internazionali che appeal possano avere.
7: Non sentiamo più, non sentiamo più Pasquale, abbiamo un problema, eh? Ne approfitto per ringraziarlo e salutarlo, però mi stava dicendo una cosa interessantissima dal punto di vista degli ascolti: non so quante partite possono essere interessanti. Ecco, se non ve la volete perdere, domani alle 5 del mattino c'è Giordania-Algeria. Ragazzi, svegliatevi presto, perché Giordania-Algeria ne vale davvero la pena di andarsela a vedere. Cioè, io veramente proprio allibisco alle 5 del mattino. Giordania e Algeria, manco per svegliarsi bene e cominciare bene la giornata. Vabbè, finiamo così questa prima ora di Radio Gol. Grazie a Pasquale Salvione del Corriere dello Sport, un pizzico di pubblicità e poi ritorno in studio Walter De Maggio.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Eccoci qua, allora un minuto dopo le 14, buon pomeriggio da Walter De Maggio, la seconda ora della nostra informazione sportiva e naturalmente c'è grande attesa perché tutti siamo col fiato sospeso affinché arrivi la nomina del nuovo presidente federale. Capiremo, le indiscrezioni parlano di Giovanni Malagò. Ipotesi Malagò presidente, Maldini direttore tecnico e Mancini nuovo CT. E poi capiremo se realmente si andrà in questa direzione. Torniamo però al Napoli, e per parlare di Napoli, dirigente di grandissima esperienza, Enrico Fedele. Caro direttore, buon pomeriggio.
16: Ciao Walterino.
0: Buongiorno direttore, in questo caldo giugno. Ben trovato.
16: Ma tu devi sapere che noi novani siamo abituati a questo caldo. Io ho risposto a te perché ti ho visto crescere, perché oggi per noi novani è festa santificata, è San Paolino, e perciò mettiti sugli attenti.
0: Mi metto sugli attenti, direttore, non c'è problema. Senti, Enrico, ho letto con grande attenzione una intervista del presidente De Laurentiis alla Gazzetta.
16: Sulla Gazzetta.
0: E lui a un certo punto dice, ovviamente non viene nominato Allegri, no? Però il collega gli chiede, cosa chiede al nuovo allenatore? Lui chiede personalità, umiltà e entusiasmo. Sono tre caratteristiche che appartengono ad Allegri?
16: Allegri sicuramente, ma al di là di tutto ricordati sempre che per fare una bella bomboniera si vogliono i confetti, capito? E se non compri i confetti, la bomboniera non è buona.
0: Quelli di mandorla pelata, com'è?
16: Diavola.
0: Diavola.
16: Sicilia.
0: Questo? Diavola. Avola in Sicilia. Come no? Conosco benissimo Avola.
16: Bravo, e tu sei un uomo di mare.
0: No, il nero d'Avola. Ad Avola non c'è il mare, Enrico.
16: Se capisci di calcio come capisci di cucina e di vino, mamma.
0: Senti Enrico, e a proposito, allora sto un attimo sulle mandorle, quelle pelate di Avola, e De Laurentiis dice che questo è un Napoli forte, competitivo e attraente. È un pensiero che condividi?
16: No.
0: Perché no? Non è forte il Napoli?
16: Ti spiego, io luglio scorso ho detto che era una squadra che aveva indebolito i quadri perché non c'era un esterno che avrebbe sostituito Covare, cioè un esterno da 10 gol, non c'era un sostituto di Anghissà, non c'era un sostituto di Di Lorenzo.
0: E quindi tu mi dici, è passato un anno, non c'è il vice... Non c'è il vice...
16: Perde Anghissà, ha bisogno di un altro giocatore. Sento dire di Rabiot, volesse il cielo.
0: Anche a me piace molto Rabiot.
16: Se in difesa, dove dormono, molti dormono, perché non ci sta velocità e c'è stato questo adattamento di Lorenzo da terzo, e non lo può fare perché è bravo nella spinta assolutamente non bravo nella marcatura, prendendo Gira mi piace, perché è un giocatore che ha frequenza di passo, è un giocatore veloce, rapido, quindi si troverà a suo agio con gli esterni veloci.
0: Diciamo che assicurerebbe nel reparto difensivo quella velocità che non appartiene a Rachmani, a Buongiorno e a Bequema. Senti Enrico, no, io però lo colgo il tuo messaggio, cioè tu dici era luglio scorso e io dicevo Kvara non è stato sostituito, manca il vice Anghissà, manca il vice Di Lorenzo. È passato un anno e mi sembra di cogliere che tu dica il Napoli è nella stessa situazione, per giunta va via Anghissà. E questo è il ragionamento?
16: Bravo, è tale e quale, identici al forno, identici al forno, come piace a te.
0: Con le patate, sul letto di patate però.
16: Sul letto di patate, trova il rosmarino.
0: Bravo.
16: Allora, ti dicevo... Praticamente, parliamoci chiaramente, la favorita di Inter, parliamoci serio.
0: Anche perché si sta muovendo in anticipo.
16: Non si discute. Il Napoli deve trovare quello che non ha. Allora io voglio sapere da te, ma so anche il tuo pensiero, e esponilo a tutti i tuoi tanti ascoltatori. Il Napoli deve fare 70 gol. Chi li fa?
0: È un bel punto di domanda, Enrico. È un bel punto di domanda.
16: Allora, Hollywood che è un ottimo giocatore, ma non ha fatto mai più di 14-15 gol. Marcantonio ne farà 7-8.
0: Marcantonio e McTominay, lo dico magari per chi ci sta ascoltando. Senti Enrico, domanda. Sì. Perché da quelle che sono i ruoli che tu a giusta ragione hai già individuato, a parte Mario Ghila, che andrebbe a assicurare quella solidità, quella rapidità in difesa, per il vice Di Lorenzo, il nome più accreditato in assoluto, perché Manna si è mosso con tempismo e lo ha bloccato, è Calaili del Union Saint-Gilloise. E...
16: io prenderei quello del Genova.
0: Norton Caffi. Però guarda che Calaili non è niente male, Enrico.
16: Ma è il primo anno che fa il campionato italiano.
0: Questo pure è vero, su questo però è vero, e quindi tu dici però comunque la certezza è Di Lorenzo. Poi mi proietto direttamente, poi ci torniamo ad Anghissà, Enrico, ci torno. Sì. E mi proietto però all'altro esterno d'attacco, perché il Napoli al momento ha Politano con Neres, c'è anche Giovane, c'è anche Vergara, dall'altra parte in organico al momento c'è la certezza Alisson Santos, torna Nualang, però dalle informazioni che abbiamo...
16: è pure Lindström.
0: E c'è anche, torna anche Lindström, no, io parlavo di quel ruolo lì, e in quel ruolo lì...
16: esterno sinistro.
0: In quel ruolo lì vorrebbero prendere Ceballos. Potrebbe essere il colpo a effetto, a tuo avviso, l'argentino?
16: Senti,
0: dimmi.
16: E poi la mia, tutti questi esperimenti che servono solo ed esclusivamente perché siamo nel periodo del calciomercato, non serve.
0: Ho capito, ma tu non lo devi dire a me, lo devi dire a Manna.
16: Neres può fare il terzo, il quinto o il terzo d'attacco, essendo un a destra un sinistro, però dall'altro lato se gioca poi Alisson, tu hai Hollywood, Alisson, Neres, tre giocatori che danno una proposta d'attacco buona, ma nessuno ha tanti gol.
0: Però Alisson ce l'ha nelle corde 10 gol, Enrico.
16: Aspetta. Alisson è quello che a differenza degli altri ha una qualità, frequenza di passo, sterza e vede la porta, a differenza degli altri che non la vedono, capito? Quindi bisogna vedere adesso Alisson, che ha qualche difetto soprattutto nella fase difensiva, se negli ultimi 30 metri sfrutta la capacità che ha, cioè frequenza di passo, sterzata e tira soprattutto al primo palo, questa è la sua qualità.
0: Allora, torno all'origine di questo discorso, poi dobbiamo approfondire Anghissà, la sua probabile partenza. Detto questo, Enrico Fedele, quindi torno all'origine della nostra discussione. Il Napoli, per essere competitivo, dovrà viaggiare intorno ai 70 gol. Ha indicato in Højlund il bomber che ne può fare 15. Ha detto McTominay si manterrà più o meno sui 10 gol. Siamo a 25, mancano i gol degli esterni. Allora voglio chiamare in causa Ciccio Marolda. Buon pomeriggio, Ciccio.
17: Ciao Walter.
16: Ciccio,
0: Enrico Fedele ti saluta, Ciccio.
17: Ciao Enrico, ma oggi non stai a Nola, tu stai interindato.
16: Vedi come sei aggiornato? Ho detto che ho risposto solo a Walter perché l'ho cresciuto, lo abbiamo cresciuto, spezzato. Perché a San Paolino è peccato mortale, io come infatti vengo dalla cattedrale, sono andato dal vescovo e ho detto guardate sua eccellenza, mi devono chiamare per un consiglio.
0: Cioè tu hai detto al vescovo mi deve chiamare Kiskis Napoli.
16: Mi deve chiamare il mio amico Valterino.
0: Al vescovo di Nola gliel'hai detto.
17: È capace.
0: No, ma lo so, Ciccio, è capace. Quello sicuro gli ha detto vescovo, io però alle due mi chiama Valterino.
16: Io oggi dirò questa stessa cosa a Gaetano Manfredi, che sarà presente alla processione di nostro santo.
0: E salutami il sindaco. Senti, Ciccio.
16: Sicuramente.
0: Però secondo me nelle corde, almeno da quello che abbiamo visto da gennaio in poi, cioè Alisson Santos nelle sue corde, secondo me 10 gol ce li ha.
17: Sì, assolutamente.
0: Ciccio.
17: Il Napoli deve partire da un principio. Deve prendere meno gol e ne deve fare di più. Adesso tutta la costruzione del mercato, di quelli che restano, di quelli che resteranno, di qualcuno che verrà, dovrà essere improntata a questo. Cioè servono davanti giocatori che sappiano fare gol, che assicurano gol, che nel loro passato abbiano già questa caratteristica, e in difesa serve velocità, serve marcatura, serve un
0: e po' quindi di... tu indichi, allora Enrico Fedele ci aveva fatto ci aveva posto l'accento sul tema gol, Ciccio Marolda amplia, cioè pochi gol da prendere, ecco perché Mario Chila, e ce lo ha descritto Fedele, esatto. Però bisogna aumentare il potenziale là davanti, magari anche con una mezzala che faccia gol. Ora Enrico, mi è parso di capire parlandoci che il nostro preferito è indubbiamente Rabiot. Se invece arrivasse Rios del Benfica, Enrico, che abbiamo visto in Benfica-Napoli in Champions, tempi di inserimento, fa gol, potrebbe garantire più o meno gli stessi gol di McTominay o in meno?
16: No, forse qualche gol lo fa più di Rabiot. Però non hai quella solidità, non hai quella forza fisica, quell'impatto di due giocatori forti fisicamente, ti faccio vedere, che possono sopportare tre attaccanti. Mi spiego. La Juve, sai chi teneva i due mediani della Juve chi erano?
0: Chi erano?
16: Dico io, a te li dico subito. Uno è Emerson e l'altro Vera. Hai capito? Ma si mette due Paparil. Ok, e allora fumo poco arrosto. Devi avere la forza fisica di tamponare con due mediani forti per poter sopportare quelli che poi dovrebbero fare circa 70 gol per lottare per lo scudetto. Però ti dico una cosa, e l'Inter fa quello che sta facendo, non c'è partita.
0: Beh, insomma, l'Inter sul mercato si sta muovendo veramente in modo pazzesco.
16: Partita, non c'è partita.
0: No, ma non c'è dubbio, già hanno preso Palestra, stanno per chiudere Solé, si parla di Indicà.
16: Sai, in due giocatori che fanno 35 gol. Ma Durame e Lautaro, ce l'hanno voltando, fanno 35 gol.
0: E ci sono Bonni e Esposito, attenzione.
16: A Di Marco, qualche altro gol, meno male che sei andato Dumfries, c'è un ragazzo a destra che non mi dispiace, guarda che ti dico, quindi in difesa si sta organizzando, quindi è la squadra favorita nettamente, allora il Napoli deve lottare fino alla fine, ma per un motivo. Chi sono i competitori del Napoli? Chi? La Juve? Il Milan che non sanno che succede?
0: Io dico occhio alla Roma e occhio al Como, però sto sul Napoli. Aspetta Enrico, aspetta. Fammi andare da Ciccio Marolda, perché noi abbiamo parlato, grazie all'intervento di Enrico, di più gol da fare. Io però apro un altro tema, soprattutto dopo la prova di ieri del Belgio, ovvero l'Euroflop di De Bruyne e di Lukaku. Ecco Ciccio, è chiaro che una riflessione sui due va fatta, per prestazioni, per età anagrafica, per ingaggio. Che te ne sta sembrando di Lukaku e di De Bruyne, Marolda?
17: Guarda, ti rispondo subito, permettimi soltanto una digressione su Rios. Ottimo calciatore, ma in vita sua non ha mai fatto più di 4-5 gol al campionato, in tutto
0: compreso. Sarebbe più funzionale Rabiot per tanti motivi.
17: Ah, su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda De Bruyne e Lukaku, io credo che l'esperienza di Lukaku debba chiudersi qui. per tante ragioni, insomma, per età, per un rapporto che mi sembra anche inclinato, per una ripresa che non mi sembra eccellente. Per quanto riguarda De Bruyne, ci potrebbe essere un futuro di De Bruyne al Napoli, però dipenderà molto da che cosa vorrà fare Allegri con De Bruyne, dove dovrà schierarlo o potrà schierarlo. Io ho una mia visione sbagliatissima, ovviamente penso che potrebbe essere ancora molto utile De Bruyne, però messo davanti alla difesa a fare il vecchio metodista, perché lui ha lancio, ha visione di gioco, appoggio destro e sinistro, ha anche il tiro.
0: Guarda Ciccio, io te la sposo in pieno, soprattutto se dovesse partire Lobotka. A me piacerebbe vederlo De Bruyne come abbiamo visto Modric al Milan con Allegri. Enrico Fedele, è chiaro che De Bruyne

0: gente che si sveglia proprio così.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, ascoltiamo prima, poi le giucchio altro.
2: Forte. Che Chiruzzi. Volevo dire, amici, no, io non la penso così, non è tutto lì, cioè, assolutamente.
0: Ok.
2: Sia Peti, Rutti o comunque altri gesti, diciamo un po' volgari, è uguale che ci sia confidenza nella coppia, ma per me è una questione di rispetto.
0: Fino
2: che
0: a un certo
2: la
0: punto.
2: Mia famiglia mi ha tramandato proprio questo, cioè determinate cose, è uguale che ci sia confidenza o non confidenza, in coppia o non in coppia, ma si devono evitare. Poi può capitare qualche volta che uno sta a letto nell'intimità, così sta un attimo.
0: Che senso?
2: Può capitare un po' di puzzettina, un po' di rumore.
0: Ma perché?
2: Però diciamo che altre cose preferibile meglio evitare.
0: Ok. Uno dice: se scappa, scappa. Non ho capito perché a letto nell'intimità deve scappare.
1: Non lo so, ma si sforza troppo. Fu. No.
3: Amici.
1: E Terry.
3: Allora, a me Antonio sono io quella che si libera. Un decoro perché ho la sua forma di carattere. Invece io da quando il prete ha detto nel bene e nel male, io l'ho presa, che secondo me è anche questo. Io mi libero, quando sto con lui faccio tutto di più.
1: Bene, qualcuno salvi quell'uomo.
3: Sto bene. E presumo anche lui.
1: Non qualcuno salvi Antonio,
0: non ha possibilità di rispondere.
1: Voglio sentire Antonio che dice però.
4: Amici, buonasera, Davide Sprint.
0: Ciao.
4: Amici, secondo me il bello della coppia è proprio questo. A me, fra me e mia moglie, Ruth e Pirit, è un concerto continuo a casa. Io con le scorregge e lei con i Rutti. Lei c'è 50 kg le femmine. È cosa che nemmeno i Maneskin fanno tant'è che noi abitiamo al terzo piano, lei diciamo da tutta se stessa con tutto sentono i miei genitori che abitano al palazzo di fronte al terzo piano. All'inizio si pensava una carica, poi l'hanno conosciuta.
0: Ma che cavolo fate a casa? Vabbè, sono anche cose musicali.
1: Sì,
0: ha citato
1: sì.
0: I Maneskin, però magari loro.
1: Ma tu immaginati che
0: stanno
1: succede.
0: Creando un nuovo gruppo.
1: Sì. Immaginati quando stai a casa loro. Che combina.
0: Secondo me è divertentissimo, però scusa.
1: Tra Rutti e Scorregge.
0: Vabbè, poi cominci pure
1: sì,
0: tu.
1: Sì, sì. Scusa, beh, sembra giusto, ti trascinano. Amiche, in coppia è giusto che tutto sia lecito, anche le cose un po' più imbarazzanti, come ruttini, puzzette, eccetera. O bisogna comunque mantenere un minimo di decoro? Diteci la vostra in base appunto alla vostra esperienza personale al 342 00 00 100.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Harry Styles che sforna canzoni e successi come io starnutisco, non lo so, è una roba incredibile.
1: No, avete in comune il successo, solo che lui è un successo, no, no, tu me... sei successo. Esatto. Costantemente.
0: Vabbè, però pure il nostro programma è un grande successo. No,
1: no, è per l'accezione tua. No.
0: Il grande successo arriverà in apertura di seconda ora. C'ho uno scemenzo oggi che è un qualcosa di clamoroso, ve lo dico già adesso che manca circa una mezz'oretta. Oggi sarà uno scemenzo che vi farà venire i brividi.
1: A capponare la pelle.
0: Esatto.
1: Che non vuol dire niente. Però.
0: No, no, come vuol dire? Vogliamo sapere però, secondo voi, se tra partner tutto è lecito, quindi si può fare anche qualche ruttino, qualche puzzetto, oppure se bisogna mantenere un po' di decoro. Ce lo state dicendo, allora vi ascoltiamo.
2: Non è vittorio, ma è intimità fino a un certo punto. Perché dipende, se tu sei casi in un palazzo come fanno mo, che il muro sono sottile, fanno video, sentono il video sesto piano, non è più una cosa intima. Ce l'hanno, sono tutto quanto.
1: Come sono fatte queste mura? Scusa.
0: Complimenti, signor Pitt, per la delicatezza della parola pirito.
1: Sì.
3: Amici, buonasera.
1: Ciao.
3: Oggi è lunedì, per cui lunedì posso rispondere tranquillamente.
0: Ok, bene. Okay.
3: Ebbene sì, purtroppo. Sono Antonio, il povero marito di Teresa.
0: Antonio,
3: 18 anni fa il prete disse nel bene e nel male.
1: Si conferma.
3: Io
1: che
3: pensavo
1: lei...
3: di aver sposato un fiore. Invece ho sposato una camionista che dalla mano tira fuori il gas nel vino. Grazie della comprensione. Buona serata, amico.
1: Allora, noi faremo probabilmente un gruppo tutti pazzi per Tony.
0: Esatto, sì. No, ma immagino che nel suo caso abbia detto il prete nel male e nel male. Il bene dove sta? Non lo sappiamo.
4: Amici, altre che Maneskin, le prime rimane schifo.
1: Onesto, devo dire onesto.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
5: Ragazzi, l'uomo che ha fuoco pilote e non mi merda.
0: Complimenti, signor Conte, è un piacere averla nel nostro programma.
1: Come direbbe Cristian De Sica?
0: La cafonata.
1: No, no, delicatissima.
6: Buon pomeriggio, amici.
0: Ciao.
6: Purtroppo, se il pirito non è condiviso, non è vero amore.
1: Attenzione, questa potete segnarla come aforisma
0: a me
1: della
0: questa,
1: settimana.
0: A me questa piace.
1: Se la puzzetta non è condivisa, non è vero amore.
0: Bella.
1: Bella.
0: Bellissima.
7: Amici. Una volta stavo a pranzo da una mia fidanzata. Tenevano male le panze esagerate.
1: Era bello
7: tempo che stavamo assieme. Comunque uscivo fuori al balcone a fare quelle che era fa.
1: Certo, quindi
7: comunque,
1: sei stato rispettoso.
7: Dice, ma perché esci sempre fuori al balcone? Eh no, quello mi piace il panorama. Stavo primo piano,
0: che però, panorama.
1: Giustamente lui aveva mal di pancia, che fai?
0: Però è uscito. Dai.
1: Già che riesce a avere il tempo di uscire, poi ci sono quelle che arrivano che non te l'aspetti.
0: Sai i traumi più grandi quali sono? Ormai non vivo più questo tipo di situazione da molto, però le prime uscite magari con delle ragazze che non te conosci e quindi devi, a mio avviso, limitarti. Mamma, quando se ne andavano ma i fuochi d'artificio proprio.
8: Questo fosse vero amore,
1: quasi di vero amore,
8: amore, tu non faresti mai puzzette.
0: Ah, così è la versione di oggi.
1: Sì, dovrebbe essere tipo così.
0: Il nostro Fabulous è sempre sul pezzo.
9: Ciao. Amici, io prima di fare una puzzetta ho un brutto che dobbiamo anche assoluto, nel senso che dico alla mia compagna zitto, proprio
0: nessun sottofondo.
1: Vuoi che si mantenga il rispetto solenne per quello che sta avvenendo.
0: L'unico suono da sentire è quello lì. Bene, bene, bello conoscervi sempre di più e sapere con chi abbiamo a che fare. C'è una telefonata?
1: No, era uno squillo.
0: C'è.
1: Pronto?
10: No, non è una puzzetta, come uno squillo.
0: Chi sei? Pronto? Chi c'è?
10: Ciao, sono Marco da Napoli.
1: Marco.
10: Allora, quando ero fidanzato tanti anni fa, in direzione Pozzuoli, ovviamente c'era Solfatara. Non so per quale motivo, purtroppo mi sorgeva lo stomaco e io dicevo sempre è la soffatara, guarda che puzza la soffatara. Poi dopo qualche anno mi è capitato in altre zone e ovviamente ho detto guarda la soffatara è arrivata pure. La mia fidanzata attuale, mia moglie, mi ha mandato a quel paese, ha detto fai schifo.
1: Però l'hai conquistata,
0: attuale moglie.
10: Normale, sono 20 anni che siamo sposati,
1: quindi ringraziamo la soffatara.
10: Sempre con noi.
0: Lei ha detto se devo trovare un difetto di Marco è che si dà troppe arie, mo vai a capire. Qual era il senso? Ciao Marco.
10: Sono un vulcano.
0: Un abbraccio, ciao ciao ciao.
1: Amici, continuate a dirci la vostra. In coppia è giusto che tutto sia lecito, comprese le cose più imbarazzanti come routine, puzzettine.
0: Sì, sì.
1: Oppure bisogna comunque mantenere un minimo di decoro. Diteci come vi comportate voi nell'intimità. 342 00 00 100. Vedi che arriva anche il matrimonio dopo un po'.
0: Eh sì, gli zero assoluto, questa la cantavano tanti anni fa, ma adesso è tornata di moda. Sì.

0: qui su Kiss Kiss Napoli con una canzone dal titolo impronunciabile che i bravi invece speaker sanno pronunciare, ecco perché noi non la pronunciamo.
1: No, High Maintenance. Non si dice così.
0: Paul Russell qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Maintenance.
0: Bellissima canzone, grande Paul, continua a seguirci.
1: Dai, ti leggo qualcosina rispetto a questa domanda della nostra prima ora. Appunto, puzzette rutti nell'intimità si possono fare davanti al partner, è lecito?
0: Per nell'intimità non è che vi stiamo dicendo durante l'atto.
1: No, tra di voi così. Raffaele ci scrive: 21 anni con mia moglie, consentito solo se ci sono problemi di stomaco o pancia. Mai fatta una puzzetta davanti a lei, questione di rispetto.
0: Però la questione problemi di mal di stomaco là che vuoi fare? Certo.
1: Poi salutiamo Antonella, una donna delicatissima.
0: Ah, sì.
1: Perché suo marito ci scrive: amici, per mia moglie Antonella il decoro è solo quello che si mette sull'albero, per il resto lasciamo perdere.
2: Pochizza.
1: Ti prego, spero di avervi acchiappato e che siete ancora sintonizzati. Antonella e tuo marito Raimondo, credo, presumo, vi salutiamo e vi abbracciamo, molto simpatico questo messaggio.
0: Vabbè, scusa, diceva l'albero di Natale, perché mancano solo 188 giorni a Natale. 186.
1: Che ansia. Daniela ci scrive: non esiste proprio tollerare cose del genere, così come rutti, ripeti, eccetera, parolacce o altri comportamenti indecenti in coppia. Purtroppo sono solo io a pensarla in questo modo e quindi a volte devo subire cose del genere, ma non è mai arrivato ad una scorreggia in faccia perché sa bene che questo comporterebbe un'immediata uscita di casa senza ritorno.
0: Io credo che la puzzetta in faccia sia...
1: è fatta apposta proprio per...
0: No,
1: per
0: però sia anche, insomma, è un po' brutto anche, cioè che... Ma che sapore ti lascia?
1: Non lo so soltanto che a grande richiesta, ad esempio, ci scrive Nicola, lo faremo intervenire dopo, ci chiede: cosa ne pensa Clementino di questo argomento? Non lo so perché, onestamente.
0: Dopo un passaggio lo farà sicuramente. Sì.
1: Un po' di freestyle. Comunque, la coppia di prima, salutiamo di nuovo Antonella, ma il marito non si chiama Raimondo, si chiama Alfonso. Però su WhatsApp c'era tipo Raimondo.
0: Vabbè, si è fregato il telefono di qualcuno, scusa.
1: Quindi ciao Alfonso, ci stanno
0: ascoltando. Ciao Raimondo, che ha appena scoperto che Alfonso ha il suo telefono.
1: Poi vediamo l'ultimo, dai, ti leggo l'ultimo. Peppe: mia moglie dopo aver cenato riproduce esattamente il verso del Caputoglio è stato aggravato. Solidarietà per me. E ti abbracciamo. Dopo quindi
0: io
1: Clemenzino.
0: Voglio sapere un attimo come fai il capodoglio in stato aggravato.
1: Penso di avere una minima idea, ce l'ho.
0: Io voglio saperlo perché non conoscendo il capodoglio come fa, vorrei sapere.
1: Provo a cercare.
0: Fatemi degli esempi però quando fate. Che cosa stai cercando? Come fai il capodoglio? Ma non lo trovi in stato aggravato, scusa. Cosa stai cercando? Non lo puoi trovare.
1: Vediamo cosa. Attenzione.
0: Verso del capodoglio. Attenzione. Okay. Pubblicità che parte subito.
3: Ragazzi, sono in barca.
1: Ma che me ne frega che se tu sei in barca? Vediamo.
0: Ammazza, suona la batteria il capodoglio.
1: No, vediamo se c'è.
0: Non lo scopriremo
1: verso.
0: Mai.
1: Dai, aspetta.
0: Ma perché chi se ne frega?
1: Verso. Adesso sound from the deep. Quindi abbiamo capito cosa fa, che suoni mette la moglie del nostro amico.
0: Amici, in coppia è giusto che tutto sia lecito, comprese le cose più imbarazzanti come ruttini, puzzettine, oppure bisogna mantenere un minimo di decoro? Continuate con i vostri messaggi, diteci come agite voi. 342 00 00 100. E poi avremo anche un accenno di freestyle di Clemenzino.
1: Sì, è stato richiesto
0: sull'argomento.
1: Quindi ci sarà, sì.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, l'argomento di questa prima ora è stato sviscerato.
1: Fai sta faccia come per dire, non vi preoccupate, ho risolto io. Cosa?
0: No, no. Abbiamo chiesto in coppia, è giusto che sia tutto lecito, quindi anche rutti, puzzettine, oppure bisogna mantenere un minimo di decoro? Molti hanno risposto: stiamo sviscerando l'argomento, siamo in chiusura, tra poco anche un po' di rafficone, ma prima è stata una richiesta del freestyle del nostro Clemenzino su questo argomento.
1: Ce l'abbiamo.
0: E quindi io me lo so preparato.
1: Perché ce l'abbiamo? Io veramente non lo so. Io, cioè, immagino.
0: Clemenzina. Jenna White, Clemenzina.
1: Ha il nome uguale all'altro, però.
0: Napoli con le mani al cielo.
1: Sì. Inizia sempre con la.
0: Tutti in coro. Io.
1: Immagino come puoi iniziare.
0: Napoli, Fradama. Fradama.
1: Sono variegati.
0: Napoli. E Fradama.
1: Sì, ma riguardo l'argomento.
0: Clemenzina. Ho fatto un routine.

0: sa hey brat.
1: Brat, ma... possiamo chiudere questo momento di radiofonia che è proprio basso, basso, basso. Però abbiamo i vostri vocali da ascoltare, per fortuna, ed arrivano. Grazie Fabio. Grazie.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ah,
2: ciao. Sono Pina. Ciao. Io, mio marito dal primo momento, voglio dire, non ho avuto nessuna vergogna.
1: Subito.
2: Di fare rutti, di fare puzzette e quant'altro. Fortunatamente non puzzano, sono fortunata. Però sempre. Io no. Io una vergogna esagerata e qualsiasi cosa i rutti non li faccio rumore.
3: Ma come
2: e
3: si chiama
2: invece
3: lui?
2: Le altre cose vado in bagno e non mi trattengo, non esiste proprio. Ma uno squorn, nonostante stiamo insieme da più di 30 anni, lo squorn esagerato.
3: Non so come si chiama lui, però ipoteticamente si chiama Antonio. Lei fa ciao piacere, lui ciao Antonio.
1: Dal primo momento
3: da subito
1: più o meno così. Sì.
4: Amici, buonasera Ciccio. No, amici, il bello della coppia è proprio questo, dell'amore, di fare le cose in libertà senza avere vergogna. L'unica cosa, ovviamente, quando la fa lei qualcosa, vabbè, non fa niente, può capitare. Sì, a cockboda, fai tu, mamma mia, fai schifo, che sei un assoluto.
1: Ma perché sei reiterato, probabilmente, no? Lei può capitare che una volta tanto.
3: Può darsi.
5: Amici, Yuri d'Amsterdam, avete toccato un argomento che per me è un tasto dolente.
1: Attenzione.
5: Io non lo sopporto proprio. Io sono di larghe vedute, non sono preciso, non sono ordinato, non sono ristretto di mentalità. Ma io, rutti, scorregge, mangiare in maniera sgarbata, non lo sopporto. Non sta in da fa. Io sono sposato da 30 anni.
1: Sì?
5: Ancora adesso, quando devo fare la scorreggia, c'è la mia signora in camera, io mi alzo e vado in bagno. Non ci sta niente da fa. E non perché mi dice qualcosa, io potrei fare.
1: No, certo, è una cosa tua.
5: È proprio una cosa mia.
1: Però anche se in quel caso la puzzetta è impellente, sta scendo, come fai a...
3: o cerchi di trattenere.
1: Non fa bene, che so io.
3: Non è che devi trattenerne 250.
1: Che ne sai se ne devi trattenere 250?
3: Addirittura.
1: Non lo
6: sai. Buongiorno amici, ciao da Cremona. Allora, la cosa più imbarazzante che è successo con le scorregge la sera a letto, mia moglie si accingeva un rapporto orale e nel frattempo mi scappano una scorreggia.
3: Ma che schifo!
1: Ma no, ma scusa, diceva che doveva fare una poesia.
3: È tramandata per via orale.
1: Perché scusa, le poesie come si fanno?
3: Non era scritta.
1: Non era scritta, era nell'interrogazione, quindi orale. Sì, quindi
3: certo.
1: È scappato. Magari,
3: mi sembra giusto.
1: Che cosa hai capito? Scusa.
3: No, niente. Dico qualcosa che fa rima con Clemenzino. Allora, Giuseppe ci scrive: le puzzette, rutti no, sono cose che si possono condividere solamente con gli amici di una vita o col partner definitivo.
1: I rutti? Proprio...
3: No, le puzzette, i rutti no. Quindi, i rutti con nessuno o in realtà i rutti sono per tutti?
1: Che
3: se fai vivere o sopportare la tua area a qualcuno, vuol dire che lo ami veramente. Quanto amore che sta uscendo anche oggi.
1: Va bene, Michi, a proposito di rutti e puzzette, tra poco c'è lo scemenzo.
3: Mamma, oggi, ma che a proposito?
1: No, dico, quindi praticamente nel vostro stomaco comincerà a girare.
3: Ma tu non devi offendermi quando. Quello è il mio momento, che fai? Me lo screditi.
1: Screditi sarebbe una cosa un passo avanti.
3: Amici, tra poco ci sarà uno scemenzo che credo possa rimanere nella storia.
1: Attenzione, parole forti.
3: Parole fortissime.
1: Questo è un bel pezzo, questo.
3: Questo è bello. The Reason. Ora abbracciamoci tutti, piangiamo perché poi si ride tanto con lo scemenzo.
1: Dove si ride?
2: Non...

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ciao a tutti,
1: vabbè,
0: amici.
1: L'ho fatta ieri, scusa. Però Martin ti ha spento il condizionatore.
0: Martin, io devo performare. È entrato, aspetto tutto, già sto sudando. Perché c'è il mio momento, signori. E oggi lunedì 22 giugno 2026. Siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli.
1: Già arrivano voci. Io veramente, perché?
0: Io ti dico solo che lo scemenzo di oggi è clamoroso, perché è un doppio. Non è che sono due battute, è una che ne porta un'altra.
1: Pensa tu.
0: Tu pensa un po' che scemenzo. Sapete come funziona, cari amici? Farò la mia battuta, ovviamente dopo aver lanciato il magico jingle che ormai tutti urlate e cantate.
1: Nessuno
0: nelle vostre auto e dove siete. Poi farò la mia battuta e poi al 342-00-00-100 vogliamo una marea di vocali con le vostre reaction.
1: Che apprezzate sta minchia.
0: Quindi la reazione alla mia battuta. Vai col jingle.
2: Sta succedendo quel che penso.
0: Urlalo.
2: È un momento rush menso.
0: Sì.
1: Cosa?
0: Pronti? 342-00-00-100 reaction con vocali WhatsApp. Caro Fabio Esposito.
1: Detto
0: caro
1: Fabulous.
0: Fabulous. Caro Martin. Detto Martin. Caro Mario. Cari amici, voi tutti. Vi chiedo, lo sapete qual è lo sport preferito dalle api? Il pungilato. Perché non è pugilato, ma pungilato. Ma soprattutto, sapete qual è il campione più importante della storia? Mohamed Api.
1: Cacciatelo.
0: Il pungilato, perché pugilato, pungi perché l'ape punge, e poi Mohamed Ali e Mohamed Api.
1: Un successo, come
3: qual
1: sempre.
3: Qual è lo sport live. Il pungilato.
1: È andato proprio in un mondo.
4: Ma è talmente brutto che ora faccio una scorreggia, ringa macchina, sono così lì. E migliora indi che finestrella, mamma mia!
5: Amici, è diventato scematore!
1: Attenzione, scematore!
5: Amici, sapete perché, Putin ce l'avevo con Zelensky?
1: Perché
5: solo lì senza sapere ha chiamato Anata.
0: Ah, Anata! Vedi, scematore pure forte.
6: Qua Mario.
1: Che c'entri?
6: Oh, tu veramente ti sei superato.
1: Io?
6: Mario!
1: Ma che ho
6: mamma
1: detto?
6: Mamma mia,
0: Enzo.
1: Ma lo scemenzo si chiama
5: su numero una.
0: Grazie.
7: Ciao che? Amici, vedi? Francesco del sapore delle olive. Devo ringraziare Enzo. Grazie, Enzo,
0: lo
7: grazie.
0: So, tutti dovrebbero.
7: Faceva un caldo in macchina. Come hai detto la battuta, ti giuro, meno 18. Se puoi continuare fino alla fine dell'estate, tutti i giorni.
0: No, solo il lunedì.
7: Un piacere a tutti.
0: Solo il lunedì.
5: Ah, Enzo. Infatti, gli anni le creature, Enzo.
4: E beh, mi devi credere, se mi stavi più vicino.
1: Non lo sapremo mai.
8: Le scicchiere già fa quando metto questi stronzoni. Le chiamia.
1: C'è menzo però.
4: Guarda, buffa se cazzo, tu non muori.
5: Menzo, Tony Bitt, tu hai sentito la possibilità di non fare ruio. La seconda ci scemerà la prima.
0: La seconda è bella. È perché incalza sulla
9: e
0: prima.
9: Come dico sempre, canna magnicanica.
1: Ci salutiamo sempre.
5: Una puntura testa una fa che l'ha mozzata.
6: Enzo, è campacenta. Oggi è l'ultimo, vero?
0: Non ci sono arrivati.
8: Mamma mia, si peggiorò solo. Mi sono squagliato in macchina.
0: Perché ti scioglie quella battuta lì.
5: Ma io dico, ma non sta scritto che non riamo a passare stuale.
1: Questo non lo so.
5: Io non lo so.
1: Non lo so neanche io. Però vi dico solo una buona notizia. Ne mancano 5.
0: Solo?
1: Sì.
0: E poi finisce la stagione.
1: Sì.
0: No, però amici, credo che sia un format che debba tornare perentorio l'anno prossimo.
1: Credo di no.
0: Anche più di una volta a settimana.
1: Ma no, assolutamente no.
0: Secondo me sì, ovviamente poi le altre reaction le ascolteremo per i fatti nostri.
1: Ringrazio, dai.
0: Io ringrazio il mio fan club. Senza di voi non sarei nulla, grazie. L'appuntamento con lo scemenzo è a lunedì prossimo,
1: ecco,
0: purtroppo.
1: Di che cosa parleremo tra poco?
0: E che ne so, io ho fatto lo scemenzo, che ti tenga a fatti? Che si fa?
1: Lui canta, rimanete lì perché argomento sull'uccherante.
0: Bob Marley!
1: Lui canta.

0: qui su Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, Alzio e Mario. Ma sì, di cosa parleremo?
1: Ti sto fissando proprio per questo, perché non ho manco visto nel frattempo, quindi
0: non fa, dice solo minchiate.
1: Illuminami perché questa trasmissione sono molto curioso.
0: Amici, alle 10:24 di ieri
1: c'è stato
0: il solstizio. Che cos'è il solstizio?
1: Lo stai per spiegare tu, perché lo devo dire io. C'è scritto tutto per bene. Vabbè, cambia la stagione perché ci sono dei fenomeni.
0: Lo dico io. Il momento che in astronomia segna l'inizio dell'estate nel nostro emisfero. Che qual è? Quello boreale. Bravo, risposta esatta. Il solstizio non dura un giorno intero, è proprio un istante preciso che ogni anno si sposta di circa 6 ore per l'esattezza. Vuoi sapere l'esattezza?
1: Dilla se la sai.
0: 5 ore, 48 minuti e 46 secondi ogni anno.
1: Ok,
0: ecco.
1: Perfetto.
0: Per recuperare questa differenza ed evitare che il calendario si sfasi troppo, ogni 4 anni aggiungiamo
1: il giorno,
0: il bisestile. Ecco qua. Così l'oscillazione del solstizio resta di un paio di giorni, e quindi in Italia cade il 20 o il 21.
1: Bene, bene, grazie,
0: giugno.
1: Molto esaustivo. Hai altro da dirci?
0: Il 21. Sì. No.
1: Quindi ieri è partita l'estate 2026 ufficialmente.
0: Magari qualcuno non se ne è accorto.
1: No, ma ci siamo accorti da parecchie settimane in realtà.
0: Estate e inverno cominciano nel giorno dei solstizi, sapevatelo? Quando le ore di luce sono al loro massimo e al loro minimo.
1: Quindi vuol dire che da ieri, da oggi, le giornate si accorciano in maniera impercettibile.
0: Cominceranno ad accorciarsi perché ieri è stato il giorno più
1: lungo.
0: Esatto. Piano piano cominceranno ad accorciarsi. Ai noi, perché è così bello, amici, è una sensazione meravigliosa uscire alle 18 dalla radio e trovare il sole.
1: Vabbè, non lo trovi più solo quando poi ricambia l'orario, perché alla fine
0: chissà se cambierà.
1: Se ne dibatte molto di questa cosa, ancora non si è capito.
0: Invece questi sono i solstizi, gli equinozi sono quelli autunno e primavera, inizi di autunno e primavera.
1: Ok, perfetto.
0: Quindi magari vedi, si apprendono anche cose, uno le dà per scontato determinate cose, invece è bello anche saperle.
1: È bello saperle, quindi è ufficiale, siamo in estate. Io stasera dovrei giocare a calcetto e sto pensando, resisterò con sto caldo?
0: Ma chi se ne frega?
1: No, vabbè, ci sto pensando.
0: Giusto per, che cos'è il solstizio? La Terra gira intorno al Sole e intanto ruota su se stessa. La sapevi sta

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Quante cose al mondo
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
5: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
6: Déco, la tua scelta quotidiana.
8: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
9: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
10: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
11: La risposta è sempre Daily.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: perché
1: per
0: no?
1: Favore, lì.
0: Ma se non avevo questo obiettivo, dici giustamente.
2: Ma c'aveva l'obiettivo,
0: allora,
2: era centrato.
0: Allora, fateci sapere. 081-546-6873. Fateci, pronto.
2: Comunque, magari fossero solo gli autisti. Qua parliamo degli autisti degli autobus, ma mancano proprio autisti in generale, dei camion. Insomma, se vai a vedere un po' in totale.
0: Ma facitici sapere!
2: L'italiano un po' si lamenta.
0: Con questi incentivi, fateci sapere, che non sapevo. Dopo io, povero Maronna, che sta cercando lavoro. Vedi, chi si stanno pigliando marocchini?
2: Se io fossi marocchino e fossi adesso in Marocco e mi arrivasse la notizia che dice: senti, in Italia stanno cercando autisti, che fai? Vieni? Io da marocchino un po' sentirei la puzza, direi: è perché.
0: Cazzo, marocchino, sei da Marocco! Pronto!
3: Pronto, ragazzi?
0: Poi dice che uno si butta a destra. Dimmi, poi dice che uno si butta a destra.
2: Generale, dietro la collina.
0: Dimmi,
2: pronto?
3: Pronto, sono Vincenzo da Mainz, tranviere.
0: Oh, tranviere. Ciao, oh. Quanto guadagni là tu?
3: Sto buono.
2: Ma non sei più in servizio tu?
3: No, io sono in servizio, anzi a mezzogiorno devo iniziare, quindi...
2: Ma quanti anni hai, scusami?
3: Io ho 45 anni.
2: Ah, scusa, dalla voce mi sembravi più grande, perdonami.
3: No, tranquillo, non ti preoccupare. Comunque anche qui in Germania c'è il problema di autisti, difatti molti autisti vengono dalla Siria, sono, sai, quelle persone che vengono qui clandestinamente, vengono reclutati per portare il bus e poi il tram. Io sono tranviere da 16 anni.
2: Però scusami, tu sei in Germania, quindi teoricamente sei come loro, cioè sei un immigrato che sta lì e ha preso posto là?
3: Guarda, io non mi sento immigrato perché mio padre è arrivato qui negli anni 70.
2: Ah, vabbè, allora sei naturalizzato.
3: Quindi io sinceramente sono cresciuto in Italia, però non mi sento immigrato perché io sto bene, cioè, l'immigrazione è quando uno si va a valigia e lascia la propria terra, quello è immigrato. Io
0: invece non le fa sta valigia, è cattato tutto cosa l'andete, dico, no? Sì, quanto guadagni al mese tu là? No, sapevi fatto tu, tipo 3.000, quanto guadagni?
3: Allora io qua.
0: Netto, quando prendi
3: quasi.
0: Netto?
3: Quasi.
0: 3.000 euro netti?
3: Quasi.
0: 2.8. Tu hai sbagliato
2: tutte cose, tutto.
0: Tu hai sbagliato tutte cose. Ma che ci facciamo in mercato?
2: Non lo so.
0: Andiamo a vendere i calzettini là.
3: Guardate che qui la vita è più cara, non è carissima.
0: Sì, ma sarà pure più meno cara di noi, ma che cazzo ci accattiamo noi? Che ci possiamo comprare qua? Va bene, voi ma fa pure la busta Kiss, come fa?
2: Vabbè, ma la fai sembrare una cosa brutta, la fai sembrare.
0: Cazzo, che bella cosa bella, una cosa bella.
2: Ma certo che è una cosa bella,
0: la
2: è una festa.
0: Scusa, che se la rimaniva zitto io la pesa
2: cara. Ma no, ormai
0: rimaniva zitto io, va bene.
2: Zitello, no.
0: Ciao, amico mio, ciao.
2: Bene, fermi lì, torniamo subito.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: si ritorna al passato, signor
1: Verde. C'è una storia attorno a sta cosa che noi non sappiamo, Pisacane. Io almeno non la sapevo.
2: Sulla tamuriata nera?
1: No, perché nella liberazione, quando ci fu la liberazione di Napoli, non so perché, ma si trovarono eserciti anche del Marocco, di altri paesi, che vennero qua e praticamente le ragazze avevano paura di questi qua, perché le violentavano a tutte, a volo a volo. Cioè le prendevano per strada e le violentavano, capito? Perché se le donne di quell'epoca là avevano paura? Sì, mia mamma teneva un terrore pazzo proprio.
2: L'uomo nero, vabbè, come si
1: ma non lo sapevo io. Io pensavo che invece no, chiamarono eserciti per l'ordine pubblico forse. Non
0: ad ogni modo, se vogliamo, corsi e ricorsi storici, il ritorno del marocchino in Italia, però questa volta tramite assunzione regolare, tutto a posto.
3: E mi ritorna il marocchino, mi ritorna il tunisino, e non dicono al disoccupato Caprichino.
0: Ecco. Mi viene da cantare anche un'altra canzone. Generale, virgola, dietro la collina, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, andiamo avanti.
1: Guarda come provoca. Guarda come provoca lui. Guarda come provoca.
0: Ho detto, sto cantando una. Oh, abbiamo sentito una canzone. Così. Mi è venuto in mente una.
1: Più fai questo, è quello più sale. Cioè, non volete capire.
0: No, vorrei solo sapere un parere.
1: Voi che fate il secondo, non lo volete capire.
0: No, per carità di Dio, per carità.
4: Fai un buongiorno. Fino a Viennari pure faceva l'autista. L'autista che in un luogo trasporto sono anche gli organi.
1: Ah.
4: Gli organi per modo di dire. Ma ci ha licenziato.
1: Perché?
4: Perché mi arrivano 780 euro un mese stamattina, mi ha chiamato, ha detto tu sei stato scorretto.
1: Stati scorretti perché ti pigliavo
0: io sa. Okay. Ragazzi, buongiorno, Fabio da Barro, 32 anni, ho già preso la patente D, attualmente manca poco per il CQC, trasporto persone. Il mio obiettivo è fare l'autista NCC per l'autobus, troppe responsabilità, autobus di 13 metri e mezzo, rischio di persone in piedi, bambini, disabili a bordo, quindi la conseguenza è responsabilità sulle persone trasportate. Con l'NCC, con van massimo 8 posti, vado e vengo tranquillo, smoking, occhialino agli occhi, aria condizionata e si vola. Un abbraccio, belli. No, leggevo anche questa cosa che effettivamente per diventare autisti di questi mezzi si spendono un sacco di soldi, cioè ci vogliono tra i 3.000
1: tutto spesato.
0: Tra 3.000 e 5.000 euro, capito?
1: Tutto spesato dalla regione
0: nel caso della
1: Tutto marocchino. Spesato, vitto, alloggio, lavatura, stira tu. E se sei marocchino pure l'anno.
0: Non, non è vero, non è vero. Non è, lascia
1: e
0: stare.
1: Te lo dico io perché un marocchino giustamente
0: l'ha detto da
1: sindacalista. C'ha le sue esigenze. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Bisogna raccontare una cosa velocemente.
1: Prego.
5: Un programma di alle ore 15, Rete 4.
1: Sì.
5: Chiamava Diario.
1: Sì.
5: Allora fece vedere un'intervista a un signore che è stato truffato su internet. Di 50.000 euro per la compra di una macchina.
1: Sì.
5: Era stato questo signore stava alle spalle e parlava di questa truffa, di stare a te.
1: Sì.
5: Che cosa è successo? Ho notato io che durante il programma intervista alle spalle della conduttrice questa cosa è successa a Torino.
1: Sì, sì.
5: Scorre per il scopo di Napoli, scorre.
0: Ci hanno rubato lo sfondo nostro probabilmente.
1: Cioè parlavano della truffa a Torino e facevano scorrere cose in Napoli.
5: Facevano scorrere con un po' di nuovo.
1: Ma se glielo vai a dire, dice che è stato un errore, però gli dico che fanno a posto.
0: Magari è come noi, è uno sfondo generico sulle varie città, probabilmente.
1: Ha deciso Pesacan, cioè. Ma tu ci lei, Pesacan ha da parare. Si capisce perché ha da parare. Chi c'ha il taglio che ha da parare? Non si capisce perché. Ciao fratello,
0: ciao ragazzi, io da autista di tram a Firenze vi dico che il settore sta diventando un po' come quello agricolo, senza nulla togliere, a Firenze stanno assumendo solo sudamericani, africani e dell'est Europa, addirittura fanno prendere loro la patente a spese dell'azienda, un po' come abbiamo raccontato poco fa, insomma. Quindi.
1: Pronto?
6: Pronto, mi senti?
1: Sì, sì.
0: C'è crisi.
6: Ciao.
1: Ciao.
6: Ragazzi, i marocchini erano a centro delle truppe francesi a Napoli.
1: Sì.
6: Famoso è anche il film con Sofia Loren che l'ha portata all'Oscar, mi sembra.
1: Ti devo dire la mia ignoranza, io non lo sapevo, perché vedevo la generazione di mia mamma che aveva un terrore per gli uomini di colore, dicevo, ma perché?
6: Questo mi dispiace, perché finché sono i ragazzi d'oggi a non saperlo, ma insomma... Io forse sono un po' più vecchio di te, ma tu certo giovane non sei, dovresti.
1: Devo ammettere la mia ignoranza, ma da poco l'ho colmata questa cosa, sì.
6: Poi per quanto riguarda in tutte le città, anche Napoli non riesce a trovare autisti e soprattutto gli operatori delle metropolitane, la linea Tene.
1: Ma mi sembra, guarda, scusami, ma mi sembra un paradosso con i disoccupati che abbiamo e con le persone che emigrano per andare a prendersi 1200 euro fuori, 1500 euro fuori, cioè non trovare un posto dove ti danno la patente, ti danno vitti alloggio, cioè.
6: Allora, no, ascoltami.
1: Mi sembra...
6: qui non è un lavoro generico, bisogna avere delle patenti a monte.
1: Quanta la dà stesso l'azienda?
6: A monte per poter poi fare tutto il percorso che ti porta sia a guidare l'autobus che che una
1: metropolitana. Ma tu hai sentito la notizia? Qua è proprio assistito dall'azienda, cioè vai là, ti danno la patente, ti danno addirittura il B1
0: della lingua. La giusta domanda di Rosario è: ok, vogliamo prendere delle persone dal Marocco, però se tu vai ad applicare la stessa identica formula a un ragazzo di 20 anni, 22 anni, 18 anni, italiano, da dove viene dall'Italia, qual è la differenza?
6: Non ti voglio interrompere perché era proprio questo il punto, perché mentre i soldi spesi per il marocchino, una volta che lo fai venire in Italia difficilmente se ne andrà, un ragazzo del sud che prende la patente a loro carico e a un certo punto si aprono le posizioni nella sua città, è probabile che se ne vada.
0: Ah, okay.
6: Quindi non gli conviene.
1: Che laureamme perché ne faccio mia, non ci dà mai patente, cioè capite che noi laureiamo delle persone se ne vanno, cioè il 60% di quelli là laureati in Italia se ne vanno,
6: allora, ragazzi,
1: spendiamo 150-180 mila euro per laurearli e poi se ne vanno fuori.
6: Nel trasporto marittimo, cioè nella marina mercantile, sarebbero assumibili immediatamente 30.000 persone, ufficiali, sottufficiali, diciamo così, gente di cambusa, praticamente di cabina, e lo stipendio è anche superiore ed è netto perché stai sulla nave e non spendi una lira durante tutto il tuo imbarco.
1: E non troviamo italiani. Vabbè,
0: qua penso non ci vogliamo sacrificare. Fermi un attimo lì, torniamo subito, fermi.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ma lo sa, Mark, senti, si è dato una soluzione a mia amica Lascia. Che là c'è, allora, sta le scale che collega sotto il ponte della Cielo, sta Cassamut. E sta la riscata di Betti che collega, sa Piare Padre, allora. Con questo pensiero pure. Allora, là, che mangia le cose? Non capisci che là c'è sta curva, c'è suo pericolo. Che la gente traversa. Quando tu vieni in direzione Piazza Lolanda, non vieni la gente che sta attraversando, in curva. Ormai non hai figli e sbatte per là.
3: Esatto.
2: Allora chiedo gentilmente, sì, a Mafferi, mette un'indicazione, una freccetta, indica
3: una pericolo.
2: Quale cucina la curva, l'allentare con la mano.
3: L'allentare.
2: Prima che scappa
3: con la L. Grazie. Grazie a te.
4: Bellino, l'allenta.
3: Ciao,
4: per
3: ciao, vai, sentiamo.
5: Ragazzi, buongiorno. Marco, una curiosità, ma per caso ti sei visto una pista mercoledì?
3: No, ci so io. Ci sto io.
5: Che sai, ci, a chi? Su un ristorante?
3: No, no.
5: A fare fotografie?
3: No, no.
5: Tienimi presente, 100 euro e tu passa.
3: Sono da te, gente, mi vanno a pigliare io.
6: Rosario, dopo lo sbarco in Sicilia degli, sì, alleati,
3: sì,
6: allora la Francia, che aveva delle colonie Algeria, Marocco e Turchia, aveva reclutato queste persone per dare aiuto agli alleati. E gli uomini diventavano tutti, come ci fa vedere il film La Ciociara, e poi da lì la famosa frase mamma di tutti, perché comunque questi qua erano molto abituati a violentare le donne.
3: Purtroppo
4: pagine tristi,
3: anche la paura di quella generazione quando vedevano la gente,
4: pagine tristi della nostra storia. Buongiorno da Enzo. Purtroppo non trovano più schiavi, è vero che gli fanno prendere la patente ma pagano la metà di quello che inizialmente è pattuito con i contratti assurdi e straordinari non pagati.
3: No,
4: è normale che non trovano più schiavi, ormai la gente si è informata e un po' si è svegliata e li usa per la patente e poi vanno dove gli conviene, fanno buono, dice.
3: No, siamo in un paese civile, anche se non vi sembra, una volta assunto, anche se sei un extracomunitario, vieni inquadrato con il contratto nazionale e dici che il contratto nazionale, appena entri, prendi già 1800 euro netti, poi va a scendere, vabbè, però poi dopo ti stabilizzi, non è male come stipendio.
4: Allora andiamo a vedere qualche altro messaggino. La discriminazione è al contrario, se sei italiano sei la seconda scelta. Beh, io credo che ci sia qualche cosa che in questi accordi, in questi contratti, che se tu lo proponi a un italiano lui fa la faccia storta, altrimenti davvero, ragazzi, siamo arrivati un po' al paradosso. Ma non perché uno può essere contrario ad assumere persone di altri paesi, per
7: vabbè,
4: carità,
7: sei razzista.
4: Ho appena detto
7: vabbè,
4: che
7: sei razzista. E sei perché io ho l'extra comunitario prima all'italiano, dici? Prima agli italiani.
4: Assolutamente.
7: L'Italia agli italiani. L'Italia agli italiani. Napoli ai napoletani, dici?
4: Vabbè, Napoli ai napoletani, che certo che Napoli.
7: Con la Mine, con la Milanesi.
4: Ma magari.
7: Ma magari.
4: Ma magari sarebbe.
7: Portici ai porticesi.
4: No, questo no, perché altrimenti me ne devo
7: andare.
4: Certo, se no me ne devo andare, Va bene, un po' di musica, c'è Siena Spyro con Material Love qui su Kiss Kiss Napoli. Restate con noi fino alle 12.

0: Alessandro Chischis, oltre a fare scienza, voi sapete che siamo un programma che si occupa di divulgazione scientifica, anche se siamo sanitari, siamo due sanitari che ci occupiamo anche di medicina. Oggi ci siamo occupati anche di storia.
1: Due medici, due infermieri.
0: Ci siamo occupati.
1: Due sanitari.
0: Ci occupiamo.
1: Ma a me viene in mente il cesso quando dici sanitario. Lo vuoi capire o no?
0: Allora, siamo due sanitari di solito. Ecco, oggi ci siamo occupati anche di
1: storia. Giustamente.
0: Siamo due barberi. Siamo due barberi.
1: Due barbari, casomai.
0: Due barberi. Abbiamo fatto anche informazione scientifica e storica sulla seconda guerra mondiale. Ecco, abbiamo parlato anche di lavoro. Questa è l'ultima parte della prima ora. Dopo parleremo anche di una cosa scientifica. Ecco, dopo, nella seconda ora, parliamo ancora di scienza.
1: Parliamo di scienza.
0: Cioè, scienza.
1: Noi devi dire. Resto solo per scoprire di che cosa
0: sta terza elementare che il trimash fruttiamo fino all'ultimo.
1: Spremila come un agrume.
0: Vai.
1: Ragazzi, buongiorno. Quando andrai da vicino, sicuramente ti diranno che tratterranno poi una cifra sullo stipendio per scontare la
0: patente.
1: Questo
0: è un pensiero tuo.
1: Sincero,
0: il marocchino, quando gli dici oggi scalo, il marocchino dici i discali.
1: Però ho pensato
0: le belle
1: io,
0: belle
1: che in qualche modo si trattengono poi una cifra negli anni, anche minima, per recuperare, diciamo, quel.
0: Tra qualche anno, Pesarani, in Italia non si sentirà più l'odore del pomodorino fresco, hai capito?
1: Perché si sente?
0: O cuscus si sente. Quando? Si sente. Come si chiama? Che la roba verde che si mette la coppa. Come si chiama? Che la spezia verde che si mette.
1: Prezzemolo.
0: Wasabi, senta a chi là.
1: Wasabi giapponese.
0: A casa mai. A papà dei cozzi che invece ci metto
1: la curcuma, la paprika, la senape, no, la senape non penso.
0: Satichini sì, non pensando. Va bene.
1: Vabbè,
0: ci siamo abituati a ketchup, figurati, ci siamo abituati a
1: ketchup.
0: Cusso.
1: Ma tu vorresti fare un programma di scienza, ketchup, ma che cos'è?
0: Come si chiama?
1: Ketchup.
0: Che differenza passa?
1: Ketchup.
0: È un fatto di l'Inter, la Juventus o Milan, che dice?
1: C'è un accento che va un po' così, a Juventus. E questa è quella che mi piace di più.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei,
1: caro. Salve.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Senti, io sono Vincenzo da Milano.
0: Niente, ciao Vincenzo.
1: Dall'accento non si direbbe.
0: Dimmi Vincenzo, non ha retta chi.
2: Senti una cosa, io ti porto una testimonianza, io sono lavoro a Milano attualmente.
0: Ah, dimmi.
2: No. Però c'è un po' di cose non vere dette.
0: Ah.
2: Adesso un parametro, un nuovo assunto, un parametro 140, guadagna 1.400 euro al mese, non di più.
0: Sì, no, dici che per i primi mesi ho parlato con un dipendente dell'azienda di trasporti di Milano e mi diceva che nei primi mesi uno che ha 20 anni di servizio prende quasi 1.800 euro netti. Poi dice che i nuovi assunti prendono una cifra simile, poi scende fino a 1.500 e poi risale con gli anni, naturalmente.
2: Però, sì. Praticamente viene assunto con un parametro 140, poi c'ha tutti i passaggi da fare, 165, sì. 175.
0: Certo, 1.500 euro al mese a Milano, cioè fai uno sprizzino il pomeriggio, poi è finito il corso di vendita.
1: Una pericena.
0: Giusto per fare una pericena, ecco, ma non finisce là.
2: Assolutamente.
0: Tu gli fai gli aperitivi là, tu.
2: Come non li faccio l'aperitivo?
0: Tu che fai? Sei napoletano e sei a Milano, fai il rapino, che fai? Pac, che stai facendo?
1: No,
0: è lo stereotipo, va bene, posso essere il stereotipo.
1: Allora dici che fai il parcheggiatore abusivo, no?
0: Che lavoro fai tu? E se ne andate!
1: È il parcheggiatore abusivo! Le sgamate!
0: Dove vai la
1: gicamate? Le sgamate! Questi mo ci chiedono. Ci chiedono il numero di telefono.
0: Facevo contatore di piccioni della chiave.
1: Ragazzi, ma è possibile?
0: Denigriamo
1: noi stessi.
0: La popolazione dei cinesi.
1: In pochi secondi stiamo facendo una strage totale. Io mi dissocio da tutto e da tutti.
0: Ma
1: mi
0: secondo te perché ci tengono a chi se Napoli? Ci semi il nazionale.
1: No, ci tengono perché fra pochissimo faremo scienza.
0: Ci tengono, chi lo sa.
1: Chi lo sa, forse se non se ne sono ancora accorti che siamo qua.
0: Secondo me ancora sono andato là.
1: Perché loro sai che fanno? Si sintonizzano in questo frangente dove io con grande professionalità introduco il radiogiornale con Marcello Gabbani. Dicendo,
0: e te lo dico
1: e sembriamo una radio normale fermi lì.

0: allora, seconda ora di Yes Ano Kiss Kiss, come sempre anche sul canale 76 del digitale terrestre, ma anche tramite la nostra app, quella di Kiss Kiss Napoli, o dal sito kisskissnapoli.it, dove potete ascoltare e ammirare lui, l'unico bello della città di Napoli, Rosario Verde.
1: Lo dico alle signore, potete guardare ma senza toccarvi, accanto a lui Marco Pisa. Marco Pesacane, che dopo domani, insomma, l'hanno perso.
0: Con volo.
1: Non sa neanche a Russo Samananna, lui è tutto contento. Che tutti quelli come te, volano a nozze così, contenti.
0: Se non sei contento, scusa. Noi siamo un matrimonio del Medioevo combinato, cos'è? Cosa stiamo facendo? No, c'è una scelta.
1: Comunque alla fine dice, aiutatemi, chi ti viene aiutare? Come ti aiuto?
0: C'è solo un problema, io sono astemio, non so come fare con tutti i brindisi che si fanno quella giornata, cioè mi fa
1: ubriaca tu, frate.
0: No, ma non ce l'ho, io
1: in
0: avrei
1: tanto, io una roba non viene, sono da solo giovedì perché hai che deve fare la notte.
0: Ma deve fare la notte.
1: Da fare nottata perché sei ubriaca, che buffa.
0: Vabbè, siamo un po' stanchini.
1: Un creatura in culo.
0: Saluta Nello Iorio, saluta.
1: Salutiamo Nello Iorio. E va bene. Allora, mi ha colpito questo articolo, caro Pisacani, ma c'è qualcuno al telefono, Nello, ha detto. C'è qualcuno al telefono. Pronto?
0: C'è sempre
2: Buongiorno.
0: Qualcuno.
1: Buongiorno, chi sei?
2: Edoardo,
1: si verrà una notizia, sei qua a telefono.
2: Ma mi hai capito, vuoi dire che si vuole, vado a sapere si vuole, non appigliamo.
1: Chi ci vende?
2: È pericoloso.
0: Edoardo, cominciamo da capo.
1: Cominciamo da capo.
0: Aspetta. Pronto, chi è?
2: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, cosa ci vuoi raccontare?
2: Buongiorno. Allora, io volevo raccontare, voi avete detto il fatto che stanno istruendo i tunisini,
1: sì,
2: e altre cose.
1: Sì,
2: ma
1: sì.
2: Il ministro Salvini lo sa questa cosa?
1: No, pensi che non sa, qua a Milano proprio stanno facendo.
0: Ragazzi, Salvini non conta più nulla su questa cosa ormai, è Vannacci che conta.
1: Si dicendo?
2: Quando piglia la patente e tutto cosa, poi quando fa uno carrozzone per mandare tutto quanto.
1: Sì, vabbè. Sì, vabbè, come ci ha fatto. Ma boh, grazie Edo. Allora, caro Pesacani, io mi sono sempre chiesto, no, ma se per esempio ai minori è vietato fumare,
0: sì,
1: ma fumare fa male pure agli adulti.
0: Certo.
1: E mi sono domandato, no, se il colesterolo fa male ai ragazzi,
0: sì,
1: ma fa male anche agli adulti.
0: Ovviamente.
1: Quindi se i social fanno male agli adolescenti, fanno male anche agli adulti.
0: Cinque volte di più fanno male agli adulti!
1: Cinque volte di più perché ti portano a scimità, Allora, in Italia serve una legge per staccare gli anziani dai social.
0: Ah,
1: cioè,
0: finalmente.
1: Staccamo gli anziani dai social, quindi, cioè,
0: bravo,
1: i social non sono, non solo gli adolescenti. Io sono rimasto sconvolto perché sapete, io faccio poche televisioni, faccio pochi social e roba. Prima i ragazzi mi fermavano perché ti ho visto su,
0: sì,
1: su Instagram, ti ho visto su Facebook, su TikTok, e di solito i 60, 70 anni, 70, 80 anni mi dicevano, ti ho visto in televisione.
0: Certo.
1: Poi rimasto sconvolto perché una signora dice, io ti seguo molto su TikTok. Cioè, una signora mi ha
0: chiamato TikTok.
1: Nada, signore, con TikTok. Poi avrei detto, suocermi chino sul telefono. Che stai facendo? Stai avendo qualche pornografico?
0: Vabbè, non diciamolo, direi in diretta.
1: Lo vado a controllare. Lo vado a controllare, no? Sì. Lo vado a controllare. Invece no, stava su YouTube e scrollava.
0: Gli shorts.
1: No? Cioè, e praticamente questi anziani che si stanno rimbecillendo anche loro appresso ai social, cosa che dicono, no, dobbiamo togliere i social agli adolescenti a minima 17 anni, e poi teniamo i nonni a 60 anni che si stanno rincoglionendo, che vanno a Cristo.
0: Scusatemi però, se leviamo i social agli adolescenti,
1: ma lei signore che carne appesa,
0: non può arrivarti sempre.
1: Ci sento bello, pensa cara.
0: Non ti può arrivare sempre la bella ragazza ventenne.
1: Accende per Operio Mucci.
0: Scusami, perdona.
1: Scusate,
0: no, ma dov'è la democrazia? No. Dov'è la libertà? Perché tu sei.
1: La democrazia devi da già guardare io.
0: L'algoritmo. Se ti dà prima una tetta soda e poi una cascata,
1: non sa più.
0: Ti sta dicendo
1: dove
0: qualcosa.
1: Non sa più,
0: ti sta comunicando qualcosa.
1: È tutto per Mucci, è tutto scende per.
0: Vabbè, ma adesso.
1: Tutto cupo, pensa cane, cupo
0: di fritto?
1: tutto l'italiano. E comunque, insomma, in Italia siete d'accordo anche voi adulti, ditemi la verità, che fine avete fatto? La sera non vi venite manchi più la televisione, è stato questo cose
3: scrollato, terribile,
1: dove che pure si scrolla sempre, chi si scrolla in bagno. Noi mai scrolliamo, una volta pure tu scrolli sempre. Tu hai letto i sassangoppa di porn.
3: Ma che ne sai di quello che fa lui?
1: X videos. Tu vai, stai scrollando l'angolo, capi?
3: Tutti quelli gratuiti li conosce tutti.
1: Non ne esco, tu ci sta a fare abbonamento a YouPorn, e capi? Sì. All'età tua, sarà.
3: Si vede che boomer, YouPorn. Dai tempi.
1: Non è il primo. Non ha cagnato modella. No. Ah, sì, c'è quello dall'uomo primitivo, capito? Dalla uomo primitiva già teneva a cuscì, insomma, perché poi non, è l'unica cosa che non aveva voluto, è sempre quello.
3: Cioè, sono cambiati i siti perché tendono, cioè uno ti dà più una cosa, uno te ne dà più un'altra.
1: Un signore come te che ne so,
3: leggo il web.
1: Un signore come te che
3: chiedo a ChatGPT.
1: Un signore come te che non le fa queste cose, che ne sai? Vabbè, insomma, siamo arrivati.
3: Conosco te che mi istruisci. Va bene. Parlo con te e mi dà da acculturare.
1: Ci fa una cosa con calabrese, che ci facciamo? Fermo.
3: No, che fermi, devi continuare.
1: Ci abbiamo altri 4 minuti. Faccio calabrese una cosa e vengo.
3: Ti fai calabrese?
1: Faccio calabrese.
3: E poi vorrei far notare una cosa meravigliosa che succede puntualmente in questo programma.
1: Sì.
3: Stiamo mormoriando malamentissimamente i social.
1: Sì.
3: Chi è entrato qui in studio? Il responsabile dei social.
1: Per fare un contenuto social.
3: Che teoricamente, in una riunione precedente, abbiamo puntato proprio agli anziani. Per cercare di portarci il pubblico adulto sul social.
1: Non hai mai visto un tabaccare che non fuma? Non hai mai visto un tabaccare? Un tabaccare che dice vicino a moglie bassa, ne ha fumato più. Non hai mai visto? Perché faccio tabaccare allora già fumando? Non ci capito. Non hai mai visto un barbiere come l'uno, pensa cane?
3: Beh, sì.
1: No, quelli non li scugnato. No, si è mai visto.
3: Quelli però senza capelli che fanno i barbieri hanno delle barbe invidiabili che si vede che sono curate proprio
1: la barba, mi sa cane.
3: Che vuoi vedere, scusa?
1: Vedi che tenere invidiabile. Pronto? Pronto?
2: Pronto, buongiorno, ma si fanno ancora di patente?
1: Dico ma quello che vuoi tu, frate, andiamo a passare il mano. Dici?
2: Io ci sento di social, lì non tengo manco nessuno, quindi non posso.
1: Anche quello, capisci? Manco social, niente proprio.
2: Meno
1: male
2: che
1: ci
2: sta
3: pesacane,
2: che capisci?
1: Meno male,
3: fai. Chiedi e ti sarà dato, amico
1: dimmi,
3: mio.
1: Dimmi.
2: No, per la patente, sono Luca, senti qua, per la patente, a me me l'hanno fatto prendere da poco la patente, anzi venerdì ho finito gli esami e tutto.
1: Bravo.
2: Ma un master vicino a me, primi passaggi in coppola c'è scritto, sentite, guardate una cosa, si con tutta la trasfertiva che ha pigliato 3-2, se noi arriviamo a 3-7, 3-8, un lugariello in coppola pulmante, in coppola cambia, non ci sai.
1: Senti, ma stai parlando di patenti di Pullman o di camion?
2: No, di camion.
1: Camion, va bene. Ma fai a tratti internazionali, 3.000 euro, in minima a New York e a Turnout.
3: Bravo.
2: No, perché non se ne trovano, effettivamente non se ne trovano.
3: Sciogliere, che le devo fare un contratto e poi tu dici no, io non taglio, se non vorrai 700 euro e chiù, scusami.
1: Ma verrà giù.
2: Marco, non danno abusi perché non hai capito, forse sono stato io a parlare male.
1: No, è quello perché dal murmuglione.
2: No, perché io non sono un autista. Loro non trovano gli autisti e me l'hanno detto a me, ci sto guardando, non mara da patente, che non voglio farlo. No, ma dai, pigliate per forza perché ci sei. E io ci ho detto, se voi me la fate prendere la patente, me la pagate voi con tutte le spese turno, va bene. Però quando mangi pigliate e prima di salire sul camion mi fa firmare la carta che mi darà 600-700 euro giù. La carta non mi hanno fatto firmare, però intanto la patente è in casa. Quando chi mi dice vicino a me taglio in coppa, no fratello d'are, io non ci sono.
1: È buono, fa.
3: Scusami, c'ho una domanda. C'ho una domanda, ma per caso sei quello del vocale di prima che ci diceva di quell'incrocio pericoloso con la freccia pericolo?
2: No.
3: È un altro, mi sono confuso, sono le voci sono simili, perdono.
2: Fammi
1: stare zitti.
3: Meglio. Non roviniamo la giornata.
1: Chi si può dare più uno? Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, chi sei?
4: Carmine.
1: Carmine,
4: sono,
1: ciao.
4: Sono un autotrasportatore.
1: Oh, ciao, caro.
4: Mi interessava molto quello che stavate dicendo, perché nel senso del trasporto merci c'è una carenza di autista in tutta Italia, ma è impressionante, e sarà ancora peggio. Semplicemente perché questo mestiere non attira più, e in futuro saranno solo stranieri su questo camion, perché prima questo mestiere si faceva per passione, ma si fa solo per necessità. E guarda caso stanno aumentando anche gli incidenti. Prima io vi parlo che io sono autotrasportatore dal 1996, penso che avrei un po' di esperienza, ne ho.
1: Certo.
4: E ci sta questa carenza. Allora, per il fatto della patente e via di seguito, che costa tanto, gli autotrasportatori si prendono l'incarico di pagarvi la patente, poi si riprendono i soldi. Perché? Perché tu, una volta che c'hai la patente, ti puoi girare attorno e andare a dove vuoi. Allora loro, facendo così, si assicurano un autista per 2 anni minimo. Perciò se tutta questa cosa, cioè lo Stato anticipa
1: le io la cosa che più mi uccide,
4: perché mi prendono in carico i trasportatori.
1: Sì, sì, ho capito il concetto.
4: E pagano.
1: Il problema che mi uccide della tua categoria, che siamo nel 2026 in Italia e teniamo ancora il 90% della distribuzione delle merci su gomma, cioè è una cosa atroce. Cioè, noi facciamo tutta questa cosa ambientale, mo per esempio Marx si vorrei una cosa delle cose climatiche, e roba vai.
4: Subito,
1: l'uomo ha roba coppe e gomme.
4: No, ma è perché che il trasporto su gomma è molto più veloce. Ah, oggi certo. Come oggi c'è il fatto anche per tutti.
1: Sì, ma è una contraddizione. Io ho distrutto l'industria delle macchine.
3: Li devi fare elettrici.
1: Distrugga, no, non si può fare un camion elettrico.
4: Lo sai che cos'è?
1: Sì.
4: Poi c'è con le grandi distribuzioni c'è il fatto che la merce deve arrivare subito. Allora, il trasporto su rotaie o via di seguito è lento rispetto al trasporto su gomme. Il trasporto su gomme come ti...
3: Senti, ma scusami un attimo, andiamo un attimo a bomba su una cosa, perdonami però. Allora, io la domanda è: il lavoro non lo si vuole più fare perché magari a fronte delle ore di lavoro, della fatica, eccetera, eccetera, la paga è comunque bassa e ci può stare.
4: Non è più bassa, perché mo per la carenza di autisti, l'autista prima veniva massacrato, mo con la carenza di autisti ti comprano con i soldi, perché non trovano autisti e un camion fermo costa tanti soldi e tenerlo fermo. Quindi per
1: non vanno faccio.
3: Quindi non è una questione che le aziende non vogliono pagare di più, è una questione proprio che le persone dicono: ma tu fai tu sto mestiere, non ci vago.
4: No, ma quello è perché non c'è più quella passione. Mo con le leggi, cioè io ti parlo da prima ma adesso, le leggi che hanno messo adesso, cioè, tu sei diventato un automa sul camion, devi essere, cioè hai solo con i tempi. Cioè prima se ti rapidiamo un caffè per esempio con un altro autista te lo facevi. Mo attualmente questo fatto che quando ti fermi la sera e vai in una trattoria, lo straniero sei tu, non è che prima si contava lo straniero, ma lo straniero sei tu, perché sono tutto straniero in coppia camion.
3: Va bene, ci dobbiamo fermare, caro, un abbraccio, grazie,
4: ciao
3: caro, ciao. Allora fermi lì ragazzi, torniamo subito.
5: Allora chiedo gentilmente a Mafede, mette un'indicazione, una freccetta indica pericolo quando si tira la curva, l'allentare
3: ci somigliano per le due voci, ci somigliano.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.